Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Il sound è quello giusto. Accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

peace, my family, the love, the energy.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso con questa canzone.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

se vuoi la carica, qui la trovi, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E Studio Più ora sta mixando per te.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Vuoi il sound quello giusto? Accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Radio Studio Più è sempre con te. A Trento sugli 89.2 e 92.4. Ritorna 80 Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Sempre più.
1: Eccoci! Bravo, ci siamo?
2: Un'altra ora.
1: Eccomi.
2: Gira di divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
1: Rico Wellness.
2: Andrea Catavolo Show.
1: Ci siamo, signori, tutti dentro?
3: Siamo qui. Radio Studio.
1: E si parte con Gabri Ponte. Go to get. Ah beh. Partiamo già a canna stamattina, eh? Buongiorno Italia. Nico D'Arcore, buongiorno. Ma che stai fino a Salò? Orso dalla Valcamonica, Stefano da Bedizzole. Umberto. Dai, dai, dai, dai. Subito ritmo stamattina, eh?

0: Il Balta da Bergamo, Filippo l'autista. Forza signori. Fa un po' meno caldo oggi, almeno per ora. Simone Netturbino di Urbino, Massimo da Maniavacca, Romina Lugagnano, Ciro da Bergamo, Giordano da Cari David. Il picchio da Formigine.
1: Sì, sono arrivato al cinema.

Final note tady je. Ezio, tassista notturno di Milano, buongiorno. Signori, Gabri Ponte, to get. Ed eccoci qua, buongiorno a tutti, Ugo Palmisano per voi. Martedì 30 giugno, le 5.46, prontissimi con la nostra mezz'oretta di sana follia. Poi avremo tre momenti assolutamente imperdibili che sono successi ieri. Vi consiglio subito di scaricare l'app, ragazzi, per non perdervi nulla di quello che succederà dopo, ma anche adesso. Siete pronti, ragazzi? Io direi di partire subito. E partiamo subito con Scatman John. Partiamo così dal 1994. Luca, l'operatore ecologico da Gallipoli, buongiorno. Cristian da Belfiore. Steffi la birichina, buongiorno. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. Everybody's saying that the scat man stutters. 338-1411-001. I'm gonna tell you right now that the stutter and the scat is the same thing. You want the scat man. I'm a scat man. Where's the scat man? I'm the scat man. Man world. Why should we be pleasing any politician? Reasons with strategy, diseases. Samuel da Piadena, signori.

0: I'm his cat, man.
1: Abbiamo Luca da Verona, buongiorno Luca. Manca l'acqua presente, buongiorno.

0: my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. I hear you all asked out the meaning of scat. Well, I'm the professor and all I can tell you is while you're still sleeping, the saints are still weeping. Those things you call
1: it. I'm a scat man, world.
0: I'm the scat man.
1: Buongiorno, anguria del supermercato, siamo noi, sì. Questo è Nicola da Pinerolo Pone. Andrea da Fermo, buongiorno. Abbiamo gli amici del Monte Bondone, buongiorno. Siamo solo all'inizio, signori. Occhio. Sta per arrivare Aladino, con tutto il suo tappeto magico. Intanto è arrivato il gallo,

e salutiamo Scatman John. E arriva dal 1993 Aladino con Brothers in the Space. Intanto c'è anche Lolita Edolo. Siete pronti, signori? Fratelli nello spazio. Brothers in the Space. Signori Aladino con suo tappetino. Sì, si vola sempre più in alto. Signori, è arrivato l'adrenalina. È arrivato adrenalina.

È arrivato su Brothers in the Space. Thank you, Ben Race. È arrivato Frankie da Carugate. Ciao Frankie. E Massi da Recanati, direzione Firenze. 338 14 11 001. Roberto da Milano, buongiorno. Il cappellaro da Monopoli. Forza tutti dentro, signori. 5,50.

Dora da Senigallia, buongiorno. Milene Giovanni da Cossago, gli edicolanti.

uno dietro l'altro come piacciono a me, bravi. Cristian da Pollenza, buongiorno Cristian. Siamo per salutare Aladino. Questo è Brothers in the Space. Intanto è arrivato Michele da Piacenza. Buongiorno Michele.

Allora dai! Moreno, autista dell'autotreno di Vicenza. Signori, ora voliamo nel 95, arrivano i W. 3 minuti e 20 di pura goduria con Dancing with an Angel. Incominciate a sognare, incominciate a sognare. Siete pronti ora? È arrivato Manolo da Fermo. Carlo da

signori W si vola. Tutti! Mi è arrivato Daniel Di Belluno.

Signori, è arrivato Andrea Di Sesto. I nostri ricordi, la nostra gioventù. Sì, bella.

Occhio signori, pillolino in arrivo. Pillolino in arrivo. 1:30 di Think About The Way. E poi il viaggio continua. Francesco D'Alesina, buongiorno. Simone Gaule, sempre a manetta. Un pillolino, dai, dai, dai, dai! Simone da Sottomarina, sei pronto?

occhio, signori, pillolino di SMC. E si continua, rimaniamo nel 94, arrivano le click. Questa è Tonight is the Night. Mamma mia, pelle d'oca, ho i peli alti alti 2 metri. Mamma mia. Sentila, le click. Mamma mia. Tonight is the night.

0: 1994, le click. Occhio, il viaggio continua. Il viaggio continua. Andiamo ancora un minutino con le click.
1: Come on with it, man.

Occhio signori, siamo per salutare le click. E stanno per arrivare i Brooklyn Bounce. Incominciamo a picchiare un po' più duro ora. Incominciamo a picchiare un po' più duro, vero Maurizio da Teramo? Arriva signori, 2001, Bass Beat Melody. Pippo il mobiliere di Senigallia. Eccola qui. Bass Beat Melody. Buongiorno Caimani.

0: vola, signori.
1: Senti la percussione ora. Do you wanna go with me? Come back now, here we go. La sentite?

0: Melody. Carlo da Gubbio, buongiorno. Antonio dalla provincia di Mantova. Non è ancora finita. The beat and the melody.
1: Si vola, dai che si vola.
0: Il bicio l'appoggio rosco. Mi dicono che è arrivato dal rotino. The beat. E salutiamo i Brooklyn Bounce. E dal 2001 torniamo un anno indietro, signori. 2000 perfetto, ossia 26 anni fa, Sandstorm. 3 minuti di puro uragano. Carlo Antonio di Andria, direzione Bergamo, beccati questa. Dove alla Sanafir tremavano i muri.

è arrivato Tati da Milano. Tati! Si vola! Oh, poi abbiamo una bella doppia. Abbiamo Max e Sara da Roma.

Tokyo. C'è Umberto da Cervia, Paolo da Salizzone e le nostre cannonate. Barbara di Verona, ma in vacanza in Trentino. Occhio che arriva! Demi Sacannetto. La sentite salire? La sentite salire? Mamma mia! Die!

signori, Ida Rudd, esattamente 26 anni fa, 2000, con Sandstorm, gli è arrivato Mogna. Facciamo gli auguri a Raul, il figlio di Osber, che compie 18 anni. Auguri, Raul. Signori, prima per Marione Più, ci facciamo una bella Max Experience. Che dite? 3 minuti e 26 di pura goduria, godetevi il viaggio. Arriva Marione Più. È arrivato anche Biffi, lo chef da Solviate. È arrivato proprio nel momento più bello del viaggio. Si vola ora. Vola.

signori, Mario Più con Max Experience e poi arriverà Techno Harmony. Preparatevi. Quindi quasi 5 minuti di viaggio. Godetevelo.

Giorgio, l'operatore ecologico di Mazzano. Grazie Giorgio. Occhio signori, occhio, il viaggio continua. Signori, arriva Techno Harmony. Lasciatevi portare dentro l'armonia del vostro cervelletto.

0: signori, con Mario Più e la sua doppia andiamo a chiudere la nostra mezz'oretta, quella che ci fa risvegliare alla grande. Ragazzi, tornerà domani puntualissima come sempre. Adesso invece rimanete incollati alla radio, scaricate l'app, perché al rientro avremo il primo dei tre momenti assolutamente imperdibili. Dai,
1: Andrea,
2: da tavolo
1: show su Studio Più.
3: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: che ricordi, ragazzi. 1987, Zucchero. Con una sana e consapevole libidine.
1: Con una sana e consapevole libidine salva il giovane dallo spot e dall'azione cattolica.
0: Ve lo ricordate? Era anche in Classe di Ferro, il telefilm, ragazzi. Mamma mia, che ricordi. Va bene, ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi, con l'anteprima, aspettando l'Andrea Cadavolo Show. Siamo prontissimi con il primo momento, è uno scherzo che abbiamo fatto ieri, poi avremo, parleremo, vabbè, non vi spoilerò nulla, abbiamo, sono uno meglio dell'altro, quindi scaricate l'app e non perdetevi nulla di quello che sta per venire, che state per guardare, ma anche sentire, chiaramente. Andiamo.
2: Andrea Cadavolo Show su Studio Più.
3: Fai uno scherzo a mia sorella Barbara, lei fa parte del protocollo di del prologo della pro, ah, della prologo
0: protocollo,
3: scusate se non so leggere. Lei fa parte della prologo di Tavullia, siamo lì e fanno eventi, digli che hai visto il suo numero sulla locandina di Tavullia, è festa, Tavullia è festa, e se possono fare un evento importante per una persona privata, tipo addio al celibato, siccome nella prologo ci sono belle donne, andrebbe bene anche uno strip. Ma in che senso? No,
0: sai, vabbè, non ho capito,
3: cioè praticamente io devo chiamare lei che lavora per la prologo di Tavullia e dire di creare un evento,
0: un evento,
3: cioè uno stripper a livello nazionale, mondiale, c'è lui, c'è, cioè, lo stripper.
4: Lei, vabbè, l'ho fatto una volta,
3: sì, poi tutte le donne hanno tirato fuori dalla borsetta la lente di ingrandimento. Chiede luci del telefono sotto la lente e dice: ma scusate, ma ci hanno fregato, ci sono fatte ridare i soldi indietro.
0: Ci hanno fregato.
3: Dai, lascia stare.
4: No, non l'ho fatto integrale.
3: Ci mancherebbe,
4: tra l'altro, c'è stato un momento.
3: Altro che lancetta.
4: Che non capivo perché chiedevo indicazioni.
3: C'è uno che ha scritto: Cadavolo, io capisco tutte le battute che fai, ma a volte fai delle battute che non gli dai importanza. E le capisco. C'è gente che non riesce a percepire le tue battute.
0: Bravo, vedi? Quello che dico pure io.
3: Capito, però non è che se non le percepisce, fagli ascoltare altri programmi più facili. Questo è un programma difficile. Sono programmi più facili, fanno battute banali, semplici. Questo è un programma condotto. Aspetta, se c'è un fan tuo, pronto?
5: Ciao Andrea, sono Alfredo Garisto.
0: Chi è?
3: Che ha detto?
0: Hai l'imitazione
3: di Alfredo Garisto. Fantastico. Allora, voi lo sapevate che il nome completo di Pablo Picasso è Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Neomastau Maria de Loramendos Cipriano della Santissima Trinidad Martir Patricio Lio Luris Picasso? Cioè, lo sapevate?
0: Ma no.
3: Che se durante il nome, mentre leggi il nome, inserisci la parola ballando, esce fuori bailando, meglio ancora, esce fuori il tormento dell'estate. Cioè non è, e il nome com'è? Pablo Picasso bailando, Diego Francisco bailando, esce fuori un pezzo meraviglioso. Comunque si chiama come lo spigo del mio comodino, uguale. Andiamo avanti. Le battute sono di Fabio e Danny, che salutiamo.
0: Ma chi sono?
3: Fabio Mascagni e
0: ma
3: Danny Irreperibile. Allora, pronto?
6: Achille?
4: Ciao fratello, buongiorno.
6: Devi ricordare che devi morire, eh?
4: Sì, mi ricordo.
3: Te lo sei segnato?
4: Me lo ricordo.
6: Sì, segnato.
3: Che ha detto?
4: A Ferragosto.
3: A Ferragosto muori.
4: A Ferragosto. Perché a Ferragosto?
3: Non lo so, è scritto.
0: È scritto dove? Scusate.
3: Un abbraccio!
6: Ciao
3: Lucino!
6: Ciao.
0: Ci manca qualche giovedì a tu!
3: Perché a noi no? Noi ci manco mercoledì proprio. Vabbè, stavi dicendo, scusa, non. Allora, chiamiamo.

0: Beh, sì.
1: È così lo scherzo, in senso.
2: Cioè, ma non durerà neanche 20 secondi lo scherzo. Vabbè, facciamolo, giusto per sentire la voce di una donna. Dai.
3: Ma te forse ti conoscono anche perché siamo stati tante volte lì a Tavulli, Andrea.
2: Infatti.
3: Anche quindi, la Proloco ci conosce bene.
2: E quindi. E lo diciamo proprio, guarda, che è uno scherzo che ti stiamo facendo. 7, 4, dai, via. Almeno sentiamo la voce femminile, insomma, dai. È anche una bella donna, Barbara, ragazza.
4: Pronto?
2: E cercavo la signora Barbara della Proloco di Tavullia.
4: Sì, chi parla?
2: E sono Andrea.
4: Sì?
2: Sì, mi ha dato il tuo numero una tua collega sempre della Proloco, mi ha detto che tu ti occupi, insomma, degli eventi per la Proloco di Tavullia. Ho sbagliato numero?
4: No. Dipende di che cosa ha bisogno.
2: Devo organizzare una festa, quindi un addio al celibato un po' importante di un personaggio un po' famoso, quindi volevo capire se era possibile, insomma, far coincidere le cose.
4: Ma noi non organizziamo questo tipo di eventi, però.
2: Ah, addio al celibato no. Beh, però è un personaggio molto famoso, insomma, non posso spoilerare, però.
4: Questo è uno scherzo. Questo è uno scherzo da parte di chi?
3: Non sapevo io.
2: È da parte di Valentino Rossi.
4: Certo, come no, certo. Allora, vediamo un po'. Non è Radio Studio Più, forse?
0: Ma guarda che ci sei quasi vicino, ci sei. Guarda un po'.
2: Ma ci conosciamo, Barbara? No, non ci conosciamo, no.
3: Come no? No.
4: Certo che ci conosciamo.
2: Ah, pure! Siamo rovinati. Siamo rovinati. Mamma mia. Come stai? Tutto bene, Barbara?
4: Tutto bene, tutto grazie, perché tu sei stato un nostro evento.
2: Eccolo, vedi. Porca miseria.
4: Non mi posso dimenticare di te, assolutamente.
3: Quello della Filo d'Oro, diglielo, Andrea.
2: Ah, la Filo d'Oro, Filo d'Oro, Filo d'Oro.
4: La lega del Filo d'Oro, mamma. Giusto.
2: Che bello, che bello. Senti, dai, spero di vederti presto, amore.
4: Che emozione, però.
2: Ma non dire così, che poi dopo uno ci crede, lascia stare.
4: Mi fai emozionare.
2: Grazie, amore, grazie. Ti mando un bacio anche a te. Ciao Barbara, ciao.
3: Teresa,
2: yeah.
3: Andrea, che te
2: la conosceva, vabbè, me li posso ricordare, dai, mi ci usciamo veramente.
5: Andrea Catavolo Show.

0: Satisfaction, ed eccoci qua dopo il primo momento che abbiamo non solo riascoltato ma anche rivisto. Ce ne mancano altri due, ragazzi, uno più bello dell'altro, quindi preparatevi. Andiamo in pubblicità e ritorniamo tra pochissimo. Spargete la voce perché qui la pazzia continua. Andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Spot.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Offline.

stress, no mind. I want to be offline. No stress, no mind. I want

0: Shakira con Hips Don't Lie. Ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi con l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show, prontissimi con il secondo momento in arrivo. Andiamo,
1: Andrea Catavolo Show su Studio Più.
2: Allora ragazzi, scusate se leggo questa cosa, che siccome io sono di Latina, sono nata a Latina proprio, allora sono andato via io e ho lasciato, diciamo, il potere, sapete che io sono un supereroe, ho lasciato tutti i miei poteri perché non potevo uscire con gli superpoteri da Latina, e infatti sono arrivato qua che non ho più superpoteri, però avevo dei superpoteri, gliel'ho lasciati a un collega di Latina, un amico di Latina, che ieri c'è stato il Gay Pride a Latina, lui sul balcone ha esposto lo striscione viva la viva la picca, viva la picca, e l'hanno arrestato.
0: Ma perché?
2: Però c'ha i superpoteri,
0: certo.
2: Esce sicuramente da una... Allora, il Canada, ragazzi, è famoso per il succo d'acero, vedi, non lo sapevamo, è vero, sulle boccette del succo d'acero ci sono le montagne con l'orso, è tipico del Canada. E agli ottavi, ti rendi conto? E noi invece qua siamo. Gli italiani sono al mare, Ibiza, Formentera. Comunque la nuova nazionale ripartirà di slancio, nuovo allenatore, non si sa ancora chi sia, però penso Mancini della nazionale italiana. Hanno fatto la maglia nuova, c'è anche il nuovo sponsor, Mondial Casa. E quindi non vi preoccupate, che il prossimo anno, fra 2-7 anni, quando faranno, ci saremo di nuovo sicuramente noi, perché non vabbè, andiamo avanti. Catavolo, innanzitutto volevo salutare un ragazzo, Alessio, che deve fare una piccola operazione oggi. Andrea, potresti salutare mio figlio Alessio, che oggi deve fare una piccola operazione. Vi ascoltiamo sempre. Allora, Alessio, stai vicino a tuo padre, che lo vedo un po' cagionevole, lo vedo un po', insomma, è impaurito. I giovani sono più coraggiosi, sono dei genitori, noi siamo delle mezze scusa, non volevo offenderti, siete talmente ignoranti che a volte sembrate una trasmissione politica, è vero, questo è un insulto bruttissimo, veramente non è, peggio di così non so se cosa c'era, vabbè, comunque grazie lo stesso per è vietato esporre al mare anche cartelloni del tipo pica che freddo, che caldo, perché non è bello, insomma, non è. Vabbè, andiamo avanti. Buongiorno, volevo fare uno scherzo alla mia ragazza dicendo che l'aereo di Neos, che non è lo sponsor di Bruno Vespa, ma per Charme non partirà il 16 ma il 18, si chiama Sara. Non ho capito niente, tu hai capito qualcosa?
3: Sì, praticamente
2: la... Per farlo parlare, ragazzi, spurgare come le vongole, gli rimane la sabbia in bocca e parla male. Buongiorno, volevo fare uno scherzo alla mia ragazza dicendo che l'aereo di Neos per Charme non partirà il 16 ma il 18, penso luglio, no?
0: Ormai sì, Andrea, sì.
2: Sì, infatti. Si chiama Sara, questo è il numero, se puoi chiamare per le 7, capirai, sono le 8. Vabbè, noi ci proviamo lo stesso, l'ho letto adesso il messaggio, ragazzi, non è che non è il primo e non sarà neanche l'ultimo. Eccolo qua il numero, vai col numero 3 4 8 3 4 8 3 4 8.
0: Ma che numero è?
2: 3 4.
0: Ma che numero è? Scusa.
2: 8 e 32 finali. Vai.
0: Ma quanti numeri sono?
2: Ma tanti, non so, non capito. Pronto, è la Neos, buongiorno.
0: È la Neos.
2: Sembra la... Marina, sono Bruno Vespa. Sono della gucciola. Sono biscotto.
0: Non mi ci far pensare che me lo vedo.
2: Pronto? Sì, cercavamo. È la Neos, signora. La signora Sara?
4: Sì?
2: Sì, per la partenza per Sharm, per il 16.
4: Sì?
2: Ecco, voi avete letto le nuove normative della Neos?
4: No.
2: Ci sono arrivate?
4: No, non ho letto niente.
2: Ah, ok, no, niente, c'è una nuova normativa della Neos che prevede il peso dei passeggeri oltre al bagaglio. Ecco, quindi dovreste darmi il peso vostro oltre il bagaglio.
4: Ma scusi, l'agenzia non ci ha detto niente?
2: Lo so, però l'agenzia non c'entra niente con la Neos,
4: Guarda, riesci a mandarmi una mail? Rispondo alla mail.
2: Ah, ok, va bene, le mando.
4: Grazie.
2: La mail.
4: Grazie.
2: Prego.
4: Sì.
2: Ma non so la sua mail, però. Le mando una mail?
4: Sì?
2: Sì. Ok.
4: Grazie.
2: Prego, prego, arrivederci.
0: Ma che scherzo è, scusa, ma, scusate.
2: Adesso no, adesso la facciamo bella, facciamo bella. Allora, fidanzato, dammi la mail della tua fidanzata. Io gli mando una mail con, ci dobbiamo, gli mandiamo una mail con scritto il peso, vogliamo il peso. Poi la richiamiamo e diciamo, ma non dire cazzate, dai, è barato. Dai, ma pensi molto di più, dai. Non,
0: dai!
2: Dai, sì, sì, sì. Fidanzato, se ci stai, mandami la mail che sarà un jackass. Scala, questa è furba. E quindi mandami la mail che gli scrivo la mail e poi vediamo se mi risponde, vediamo se mi risponde, vediamo se mi risponde. Andrea, potessi fare una domanda di pensione anticipata per lavoro usurante? Ciao dal Goffri. E tua sorella anche. E tua sorella. Buongiorno, volevo fare uno scherzo anch'io alla mia fidanzata, ma me l'ha fatto lei. In che senso? In che senso? Ah, l'ha lasciato. L'ha lasciato. Non diamo più. Cioè, io non capisco perché quando la donna deve lasciare è facile, cioè arriva da noi e dice purtroppo non ti amo più, finito, secco, non... Noi se dobbiamo lasciare una donna ci pensiamo anni, dopo arriviamo verso l'età pensionabile e dice vabbè, ormai che glielo dico a fare, cioè non ormai ci abbiamo 70 anni, non, che dove vado in giro 70 anni, non, e ci rimane insieme, e se lei ti chiede ma tu mi hai sempre amato, sempre, tutta la vita che ti amo, ma scherzo.
5: Andrea Catavolo

0: I never can say goodbye. Andiamo in pubblicità, ragazzi, e ritorniamo tra pochissimo.
1: A tavolo
2: show su Studio Più.
3: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Mick con Fabulous. Allora siamo pronti con il terzo momento che andremo non solo a riascoltare ma anche a rivedere, quindi spero abbiate scaricato l'app oppure siate sintonizzati sui nostri canali televisivi. Ricordatevi la parola d'ordine: Gianni, occhio, occhio.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Non sapevo Monica fosse single, non lo so, l'ho buttata così, magari non è single, ah. però la donna quando si veste così è single, si capisce insomma. Dal dressage
0: c'è un cavallo,
4: ho visto la criniera, che ignoranti che siete. Vabbè, perché non hai conosciuto nostra sorella. Andiamo avanti. Cadavolo, ma come fai a trasmettere con quell'ignorante? Chi dei due? Chi dei due?
5: E dopo ti voglio chiedere se potevo fare un saluto. Potevo salutare Gabriele.
4: Sì.
5: Perché ieri sono stato da Gabriele. Sono stato in un bar a Cerese ieri mattina.
4: Ma se non dici chi è sto Gabriele, cioè.
5: Gabriele del Doc Bar.
4: Doc Bar.
5: Che tra l'altro è anche un fedele ascoltatore che ci è venuto anche a vedere. Ti è venuto a vedere. A Moglia?
4: Non lo so.
5: Alla fine.
0: No, allora lo di.
4: Sai perché capisco che tu non ci provi con le donne? Perché secondo me sotto pressione tu parli così, no?
5: Oh.
4: E quindi immagina che tu vai dalla donna e gli dici: come ti chiami?
0: No, ma
4: che hai?
0: La faccia! La faccia!
4: Ma no!
0: Ma sì, ma
4: eh sì, tu quando parli così.
0: Ma cosa stai dicendo? Come ti chiami?
4: Sono single. Ma dai, è per quello che tu rinunci, perché non sai come manifestare, diciamo, la tua spintona.
5: No, rinuncio per un motivo, perché dico: ma se la sa perdere, basta. Cioè, nel senso. Ma perché di sì, perché è giusto. Cioè, nel senso, io sto facendo un cammino in questo sentiero. È già tanto su questo sentiero, se c'è posto per uno, in due, lascia stare, no, lascia stare. Poi, quando poi il sentiero si.
4: Ma scusa, sì, cosa sta dicendo?
0: Ma non lo so, Dante, ma va a cucca, va.
4: Ma che stai dicendo?
5: No, stavo parlando, facendo riferimento alla donna, all'approccio, no?
4: Sì.
5: No? Dove io ti ho detto. No, allora.
4: Senti, lo sanno tutti.
5: Che cosa?
4: Lo sanno tutti, cioè ormai è palese. Hai paura delle donne e
5: no.
4: Del no. Sì, non ti preoccupare, non stare lì a pensare ad altre cose. Ormai tutti gli ascoltatori sanno che sei una mezza sega. Hai paura del no e il no ti blocca, perché non è normale non provarci con una donna. No, se ti piace, perché non provarci? Se non ci provi è perché hai paura del no. Rimani così.
5: Ma cioè, no, non è la paura del no.
4: Sì, perché, sì. Oh, lo sanno tutti. Andiamo avanti.
5: Vabbè.
4: Stavi dicendo, lo sanno. Tranquillo.
0: Giovanni. Dai.
4: Stavi salutando Giovanni.
5: Gabriele.
4: Là, Giovanni.
0: Perché Giovanni?
4: Battista.
0: Dimmi. Battista.
5: Gabriele. Gabriele che ha un bar a Cerese.
4: L'hai già detto, sì. Come si chiama il bar?
5: Si chiama Doc Bar.
4: A Cerese.
5: Dove ieri
4: Cerese è in provincia di.
5: Di Mantova.
4: Di Mantova, dillo, se no non.
5: Di Mantova. E dove lui, tra l'altro, è anche un esperto del caffè.
4: Ah.
5: È il mastro. È mastro. È assaggiatore.
4: Mastro Lindo.
5: No, è il mastro.
4: Mastro caffeina. No,
5: mi ha spiegato una cosa.
4: Sì, che sei un cretino, te l'ha detto.
5: No, lui ha fatto praticamente un corso, ha un attestato, ha un certificato.
4: A te ci vorrebbe
5: di cosa?
4: Una testata sì, sul naso.
5: No,
4: senti, io devo salutare questa persona. Come si chiama? Gabriele del Doc Bar
5: del
4: di
5: Doc Bar. Cerese
4: provincia di Mantua. Ciao Gabriele, poi basta. Basta.
5: Povero, lui c'ha la compagna, non mi ricordo come si chiama la compagna. Ogni tanto me la passata.
4: Guardi una donna tu, cioè
0: certo.
4: Hai fatto bene.
5: Ma no, che lui lavora lì da solo, e il suo lavora lì da solo.
4: Tu devi fare il Cammino di Santiago. Tu dovresti fare il Cammino di Santiago, ma bendato però. Bendato. Così soffri meno. Mamma. Catavolo, fai questo scherzo ad Armando che lavora in una ditta, non so. Non so. di cosa in realtà, ma sta cercando un lavoro diverso. Lui vorrebbe lavorare poco e prendere tanti soldi. È un scienziato. Ma non sa neanche dove lavora questo. Cioè, non è, come faccio a fare lo scherzo di uno che non sa manco dove lavora lui? Cioè, l'amico, capito? Tu mi capisci quando parlo?
5: No, ho capito. Vabbè, potresti. Vabbè, ma a te non ti interessa sapere lui che cosa fa. Tu potresti essere far parte di un'agenzia, di un'agenzia che quelle lì che trovano lavoro.
0: Interinali.
5: Non sapevo.
4: Sì, dai, sono fatto così.
5: Fai bene a non parlare con le donne, cioè non.
4: Ma va
5: benissimo. Non,
4: ma va là.
5: Guarda che
0: la faccia,
5: ma la sapevo.
0: È naso da strega.
5: Ma no, ma se avanzo, è meglio che io non avanzo.
4: Se avanzo,
5: poi sì. Le donne.
4: Allora, tu non avanzi niente. Ma gli avanzi. Dai, andiamo avanti, dai.
5: Mi ricordo alcune frasi che mi dissero a lungo di una settimana alla vacanza.
0: Il bello che avanza, sì.
4: A lungo di una settimana alla vacanza.
5: Sì.
4: Sì. Ma, mamma, posso per favore rimanere qua ancora una settimana? Allora, Gianni, devi tornare a casa. Dai, andiamo avanti. No, andiamo avanti, dai. E poi togli quel due pezzi, per favore. Gianni,
0: aspetta, dai. Gianni,
4: allora,
0: aspetta.
4: Allora, Johnny Stecchino.
5: Allora, Johnny Stecchino. Vabbè, Benigni.
4: Sì.
5: Grande attore. Insomma,
4: era una battuta per dire Johnny Stecchino. Dai, andiamo avanti.
0: Poteva finire lì, basta.
4: Infatti, no, deve tirare fuori Johnny Stecchino.
5: Ma che ogni tanto io le imitavo Johnny Stecchino.
4: Fammi sentire, dai, chiudiamo con questo pezzo incredibile di imitazione, vai.
5: E banane.
0: È Benigni con la Parezzi.
5: Quanto costano le banane?
0: C'è la Parezzi!
5: Le banane.
4: Aspetta, fallo finire.
0: Ma chi è? Ma scusa.
5: La banana era buona. Quanto costano le banane a Palermo?
0: Che movimento fa?
5: Quanto costano le banane a Palermo?
0: È la cosa più triste che ho mai visto. È una tristezza.
4: No, però lui è l'imitatore di chi imita Benigni, però gli hanno sparato in faccia, quindi c'ha i pallettoni ancora in bocca, quindi, i pallini, quindi parla così, però insomma non è. Si finge carabiniere per truffare un pensionato, che però è un carabiniere vero e lo smaschera. Vabbè. Capito? Questa è bellissima, ragazzi. Ha puntato la persona sbagliata. Cioè...
0: Mamma mia.
4: È bellissima. È la battuta di Parmiani.
0: Chi è?
4: È Stefano Parmiani. Si finge carabiniere per truffare un anziano, solo che l'anziano era un carabiniere in pensione, capito? E l'ha smascherato. Appuntato la persona sbagliata.
0: Appuntato.
4: Caramba, che sorpresa.
0: Vabbè,
4: andiamo avanti. Di Nicolò, ciao Nicolò. Vadada.
0: Chi è?
4: Vadada. Cioè non è...
2: Andrea Catavolo Show. Su Studio Più. Andrea Catavolo Show.

0: Cher, c'era una volta quando era giovane, qui eravamo nel 98, era giovanissima Cher, comunque
1: quando uno è bravo, quando, cioè, è bravo. Quando uno fa questi agganci così con le canzoni, Cher, c'era una volta, cioè, tanto da imparare, veramente, cioè. Io posso stare qua, mi faccio piccolo piccolo e scrivo tutto quello che dici perché... e poi lo dico su un'altra radio, capito?
0: Certo.
1: Forte. Mi ripeti per favore, c'era una volta. Tanta roba, ragazzi.
0: Beh, d'altronde.
1: Mamma, neanche in Rai parlano così, cioè, veramente. Fortissimo.
0: Vabbè. Manco il pricio di farti la telefonata stamattina, però, cioè, proprio, mi hai tolto pure quel gusto stamattina. Vabbè, andiamo di meteo e non parlo stamattina.
1: Andiamo di meteo, anche questa è una frase bellissima, cioè, andiamo di meteo, cioè, ragazzi, c'era una volta e andiamo di meteo. Io penso che queste due... Ma perché quando ridi tiri fuori la lingua?
0: Mi viene normale.
1: Ah, normale, cioè... butti fuori la bistecca, sei una roba brutta, mamma. Già sei brutto così a fermo.
0: Grazie.
1: A freddo, diciamo, no?
0: Grazie.
1: Ma quando gli dico sta lingua di fuori, mamma, la roba non ti si può guardare. Vabbè, comunque è troppo grossa, capito? Deve stare nella bocca.
0: Ma non è grossa.
1: Allora, a proposito di lingua, vi insegno questa cosa che mi hanno insegnato, chiaramente. Io non sono un insegnatore, cioè, nel senso, non sono un insegnatore.
0: Insegnatore.
1: Ci sono gli insegnatori e io imparo.
0: Non si chiamano così.
1: Lascia stare, non ti preoccupare. Allora, quando siete un po' stressati, un po' ansiati, un po' e via dicendo, un po' tasse, diciamo così, un po' tasse, un po' bollette, cosa fate? Voi prendete la lingua, la staccate al palato sotto.
0: Come si fa?
1: La staccate, nel senso, la tirate su in alto.
0: Ah, okay.
1: E vi renderete conto che la lingua è pesante. Prova a staccare, tenerla in sospensione. Prova. È pesante. Allora, a un certo punto, boom, la lascia andare giù. Capito? E ti rendi conto, ti liberi del peso. Vabbè, lasciamo stare.
0: Che metodo è?
1: Un bel... questo è ignorante come una bestia.
0: Ah,
1: è... E chi io, scusa?
0: Ma tu non vuoi.
1: Lui non è che impara qualcosa nella vita, lui non vuole imparare niente.
0: Ma io non so se sei serio o no, c'è da sasso.
1: Allora, certo che sto serio, c'è un esercizio che si fa. Vabbè, sì, perché stai facendo? Sembri un cane, sembri. Lascia stare. Non ho capito. Non ho capito niente come al solito.
0: Ma come?
1: Vatti a fumare una sigaretta. Ma.
2: Andrea da tavolo show su Studio Più.
3: Studio Più News.
4: Bentrovati da Nico Schiodetto di Travimeteo e gli amici di Radio Studio Più. Martedì, una giornata ancora anticiclonica, di caldo intenso, anche se con maggiore rischio di temporali di calore. Da mercoledì invece arriverà aria un po' più fresca in quota dall'Oceano Atlantico, con un ridimensionamento del caldo. Intanto però martedì al nord cielo sereno poco nuvoloso, dal pomeriggio temporali di calore sui monti e sulla pianura padana occidentale. Al centro sole, durante il pomeriggio temporali di calore anche qui sull'Appennino centrale, e poi il sud, stabilità, caldo intenso dappertutto, in Puglia anche 38 gradi, poi durante il pomeriggio temporali, informazione sull'Appennino meridionale e localmente le coste tra Campania e Calabria. Tutti i dettagli scaricando l'app di Travimeteo.
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
0: Trico Wellness.
3: Andrea Catavolo.
1: Che bravo che è.
5: Alto contenuto di la frequenza. C'è il regolamento che apre alle 6. Di ogni malanno è orrei. Non può fare a meno di dirlo a noi, sperando che qualcuno possa aiutarlo poi.

0: loco, loco.
1: Que tra tu si pasti.
0: Tu si pazzo, ramen.
1: Tu me tiene loco, loco.
0: Uno ha scritto che a tavolo hai uno speaker fenomeno e non te ne sei mai accorto. Lo so, ragazzi, ma lui. Sentite l'aggancio su questa canzone, vai Ugo, vai.
2: Loco loco, come la pazzia che c'è quando la gente si lamenta nel caldo, uno va fuori di testa, diventa davvero loco loco, come ci dice El Gordo. Un beh, buon gordo che mi appartiene, sarà mio fratello, sarà 100 kg anche lui, lo scoprirete, rimanete con noi.
0: Ah, mamma mia ragazzi, cioè, è poesia questa, è poesia. E gli ascoltatori vanno giù. Stiamo perdendo gli ascolti, stiamo perdendo.
2: No, non è colpa.
0: Ogni volta che parli si spegne un ascoltatore.
2: Spegne.
0: Si spegne.
2: Si spegne.
0: Si spegne. Mamma, mamma. Uno ha fatto un fotomontaggio bellissimo dove siete tu e c'è parmigiano grana padano.
2: Sì,
0: come si chiama? Grana padano?
2: Grana padano.
0: Grana padano con te praticamente che sei la forma del del parmigiano.
2: Grana padano.
0: Del
2: grana, Andrea.
0: Vabbè, grana, insomma, tu sei la forma del grana e lui e Ugo è sei Ugo e Achille è, come si diciamo, quello assaggia, come...
2: Ah, il testatore.
0: Il
2: testatore si chiama quello col martelletto.
0: Quello col martelletto, bravo. È bella la forma, anche la forma con la tua testa, bellissima. Non è... Allora, stanno iniziando i cartoni animati, ragazzi, mettetevi comodi.
2: Ma
0: perché noi siamo un cartone animato, cioè non siamo gente normale, diciamo, non siamo esseri umani, siamo più cartoni animati, più cartonati. Quando arriva Santino Prostata, chi è Santino Prostata?
2: È
0: Achille. Ah, Achille, ma quello sta bene di prostata, quello sta meglio di noi, quello mangia bene, cioè, si allena, si è messo bene.
2: Si allena,
0: tutte le sere si allena, la roba è un professionista, vero? Va bene, senti, James, allora uno ha scritto: Catavolo, perché tratti male Ugo? Perché gli voglio bene. Cioè non...
2: Ma a me piace quando mi dice queste cose.
0: Allora, c'è da dire una cosa: che se uno ti insulta è perché ti vuole bene, se uno ti tratta bene e te lo sta incartando, diciamo.
2: Ah, sì,
0: te lo sta incartando la cosa, la situazione. Cioè, allora gli devo dire la verità, cioè, perché nessuno gliela dice, non è che lui va al supermercato.
2: Ma è sempre lì!
0: E qualcuno tra gli scaffali dice: ehi ciccione, spostati! Cioè, non glielo dice nessuno. Io glielo devo dire: ehi ciccione, come stai? Cioè,
2: benissimo.
0: Hai visto? Ugo pesa più di 100 kg? Sì, certo.
2: Non
0: sei più pesato, però sì, si vede insomma dalla massa. È vergognoso, no? Dai, non dire così. In canotta sì, in canotta non si può guardare.
2: Ma non mi metterei mai in canotta.
0: Ma mettiti in canotta una volta.
2: Ma assolutamente
0: con
2: no.
0: Con tutto il pelo che esce fuori in 3D.
2: Ma quale pelo?
0: Bellissimo.
2: Ma non ho peli.
0: Ma come non hai peli?
2: Ma solo sulle braccia.
0: Ma sulla pancia, sì. Sulla pancia.
2: Oh,
0: e togli la maglia, fai vedere. Mamma che fisico. Fai vedere.
2: C'ho solo due peli sul petto.
0: E anche due belle tette, devo dire. Cioè, non...
2: cioè guarda
0: ti,
2: dietro.
0: Ti puoi rivestire per favore, no, ti puoi rivestire.
2: Tu mi dici che ho i peli sulla schiena.
0: Però rivestiti per favore, perché no, siamo in televisione, guarda, cioè. Guarda. No, infatti.
2: Non ho peli sulla schiena.
0: Sì, sei sempre un coso, un sì. Sai le statue quelle lì.
2: Aspetta.
0: Le statue quelle di Buddha, un budino, sembri l'incrocio tra un Buddha e un budino. Un budino. Vabbè, andiamo avanti.
2: Aspetta, Demi, lo togli le cuffie un attimo che non metto la maglia.
0: Metti la maglia perché stai meglio, con la maglia ti dà. Ti slancia, la maglia ti slancia.
2: Non sento.
0: Ma fa niente, non ti preoccupare. Ti ho fatto un complimento. Va bene, allora, Barbara Boucher, ti ho fatto un complimento. Ti ho detto.
2: Com'è? Scusami.
0: Ti ho detto che la maglia ti slancia, ti sta meglio, capito?
2: Ah, grazie.
0: Ma il giro collo così le compri così larghe o le slarghi tu?
2: No, è proprio così questa.
0: Ah, è così, proprio da.
2: Tu che dici che non ho il collo, guarda.
0: No, il collo non ce l'hai, però.
2: Non ce l'hai.
0: Se parti dall'ombelico, si vede il collo. Falla partire dall'ombelico la maglia. Mannaggia. Cadavolo, oggi assomigli a. Birside. Poi andiamo avanti. Non ci perdiamo in cose che non ci appartengono, cose che non sappiamo, Cadavo, devo andare in spiaggia, non so dove nascondere la borsa. Sotto la sdraio. Dove la vuoi mettere la borsa? Non so, te la vuoi mangiare? Mettila sotto la sdraio, sotto il lettino e vai a fare il bagno. Poi quando sei in acqua, continua a puntare la borsa. passa, che vedrai. I ladri. I ladri non è che guardano dove tu hai nascosto la borsa, guardano te che stai guardando la borsa. Perché tu vai in acqua e continui a puntarla. La punti, la punti, la punti, la punti. Ogni due bracciate la ripunti di nuovo. Il ladro guarda te che sei. Segue il tuo sguardo e va lì, prende la borsa e se ne va. È normale, non ti preoccupare. Va bene, cavolo, io ti amo come se non ci fosse un domani. Addirittura, come se non ci fosse un domani. Beh, grazie, anch'io vi amo. Cioè, io mi rendo conto che che siete veramente meravigliosi. No, scusate se ho riso perché mi hanno mandato una foto. I miei amici mi criticano perché la mia donna è brasiliana. È solo invidia e pregiudizio. E c'è la foto di lei con... no, vabbè, non si può...
2: No,
0: non si può descrivere perché è una roba... Allora, lui è come te, diciamo, un po' incarnito con la magliettina alta, come si dice, come il top delle donne, no? Quindi sborsa la pancia, esce di fuori, è sborsata la pancia, si vede, c'è altro per te. Lei invece c'ha il bikini che anche è sblusato sotto, però. Cioè, nel senso, c'ha una sblusa esagerata. C'ha uno sblusone. Vabbè, gli amici lo criticano perché lei è brasiliana. Si chiama Mario.
2: Ma chi?
0: Mario da Silva. Vabbè, mamma ragazzi. Allora, dobbiamo andare in pubblicità. La canzone è veramente troppo bella per non essere poi riascoltata. Quindi la rimettiamo. Tranquilli che la rimettiamo. Prossimo anno, se non so quando. No.
3: Su Studio Più.
4: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.
5: Spot. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: può succedere, ragazzi, all'improvviso che ti svegli e dici adesso che facciamo? Cioè non allora posso dirti una cosa mentre stavo riflettendo sulla vita così quella. Sì. Ma cos'è che ti firma? Cos'è che ti blocca? Cioè c'è qualcosa che ti blocca a te? Cioè,
1: ma in che senso?
0: In genere qualcosa che ti blocca? Cioè sei entrato da 5 minuti, non sei riuscito a spostare il microfono, a mettere la cuffia. Cioè a cosa pensi? Al vuoto cosmico? No. Pensi all'idrogenato?
1: Cos'è l'idrogenato?
0: Cos'è, non lo so, che... cosa pensi, a quanto sei scemo? Cioè,
2: no.
0: Cos'è che lo ferma? No, cos'è che ti blocca? No. Ti manca la corrente?
1: No, la corrente ce l'ho.
0: Andiamo avanti. Vuoi infilare la cuffia?
1: Ieri sera...
0: No, vuoi infilare la cuffia? Devi rispondere a questa domanda.
1: Ok.
0: Ma vuoi infilare la cuffia?
1: Se tu...
0: parlare con uno a fianco che sta lì a giocare con il filo della cuffia non è piacevole, non so come spiegartelo. Te lo posso spiegare con un calcio in faccia, se vuoi.
1: Oh, vabbè.
0: Con uno yarasciati.
2: Che cos'è?
1: Potrebbe essere
2: che
1: la nuova attrezione.
0: Un calcio in... yarasciati.
2: Yarasciati.
0: Wow. Che cazzo è? Sì, è incredibile. Prima mette le cuffie nelle orecchie e poi lo spinotto dentro, quindi deve avvicinare la faccia al buco. È fantastico.
1: Perché l'altra
0: come
1: volta...
0: quello che invece di portare il cucchiaio alla bocca porta la bocca verso il cucchiaio. È una roba, mangia direttamente dalla ciotola, la metti per terra e la lecchi come se non ci fosse un domani. No, dimmi.
1: No, perché sai che l'altra
0: volta...
3: buongiorno,
0: come va? Tutto bene?
3: Tutto bene.
0: Mi fa un...
3: Oggi il Marocco è passato con l'Olanda, quindi Aziz è contento.
0: Aziz è molto contento, sì. Bello, olandese. Andate in giro con zoccoli di legno. Va.
3: Infatti. Un cammello hanno vinto tutti belli.
0: Tutti belli, lui è mio fratello. Mio fratello Assisone. Ciao Assisone.
3: Ciao Bello.
0: Lui è veramente Assisone. Ma sai che ho tanti fans del mio paese che mi ascoltano? Assisone, Assisino, Assez. C'è anche Assez.
2: Sono tutti uguali.
0: Assez è diverso. Un po' come Achille, che non sa che verso è. Non sa come girarsi, diciamo. Mi giro, mi dà fastidio. Non mi giro, non mi dà fastidio. Prende pesciolino. Una volta lucida bolla di acqua. Andiamo avanti. Buongiorno. Che sorpresa!
1: Ah, sì.
0: Lo sai che per la prima volta hai una maglietta decente? Hai una maglietta.
1: L'ho già messa su un'altra volta.
0: È carina. Non l'avevo vista bene. Cioè, non i tre cos'è? Bottoni, sono tre bottoni da una parte che non servono. Ma niente, praticamente sono messi da una parte che non è che ci hanno l'asola dall'altra parte, sono tre bottoni messi così, avanzavano la sarta. Dove li metto qua, metti che uno ha bisogno di un bottone, però a lui non servono perché non è mai stato un attaccabottoni. Vabbè, andiamo avanti. Cioè Andrea Achille al posto del cervello ha un omelette, penso, fatta bene, però cioè, non è un po' che abbiamo perso il gusto dell'omelette. È buono l'omelette, cioè una cosa da fare la mattina, perché tu quando vai sui social tutti questi personal trainer, questi smoothies, gente che ti insegna a vivere, ti rendi conto che fino a ieri tu eri fino a quel momento che non hai visto il video eri una catastrofe umana, cioè non sai neanche come fai a respirare, cioè ti insegnano anche a respirare, cioè, stai respirando male, perché mi sono 40 anni che respiro così, non sono mai sentito, stai comprimendo il diaframma cartesiano.
2: Sì,
0: ogni giorno ne impari una. Se uno dovesse seguire tutto quello che scrivono sui social, i personal, i nutrizionisti, così quella, praticamente cioè, vai verso la tomba dei genitori, li tiri fuori, li prendi a pugni. Cioè, non avete sbagliato tutto, ma avete insegnato tutto storto. Cioè, non c'è qualcosa che non va. Vabbè, comunque, niente, volevo dirlo, insomma.
2: Hai fatto bene.
0: Goditi la vita, vivi una volta sola, una volta sola. Non dico di esagerare, però non è che stai lì a puntare proprio no, questo no, questo no, questo no, questo no. E che ci mangiamo? Un polistirolo ci mangiamo. Prima ti dicono di bere tanto per il caldo, poi poi cosa fanno? Ti tolgono la patente, per esempio. No, no, no, no. Sono cose che non... Bevi, bevi, bevi, bevi. Ma lasciamo, perché mi toglie la patente? Ma
2: scusa.
0: Mi avete detto al telegiornale addirittura, dovete bere tanto, dovete bere tanto. E io ho bevuto.
2: Ma l'acqua. Scusa.
0: Andiamo avanti. C'è anche l'anziano. Sì, c'è anche l'anziano. Per la gente, tu sei anziano. Cioè, nel senso che...
1: io sono anziano.
0: Anziano non è una offesa. Anziano
1: no.
0: Vuol dire che è una persona saggia.
1: Ma
0: tu sei saggio.
1: Sì.
2: Ma chi?
0: No,
2: allora rispettiamo i ruoli, per favore. L'anziano qua.
0: No,
2: sono
0: tu
2: io.
0: Sei vecchio, che è diverso. Tu sei vecchio dentro e vecchio fuori.
2: Ma no.
0: Ma allora, l'anziano è un'altra cosa. L'anziano.
2: Guarda, la saggezza ce la puoi avere tu, ma non la
0: Ma quale
2: avere.
0: Saggezza? Io sono ignorante come una scarpa. Allora, io non sono saggio, assolutamente. Faccio un sacco di sbagli, ma tu neanche. Lui è più saggio di noi. Cioè, nel senso, lui potrebbe essere quasi. Cioè, quasi un prete. Lui potrebbe dare consigli di vita dietro a una. Cosa delle zanzare, come si chiamano? La zanzariera. Quando vai dai preti a confessarti dentro il confessionale, c'è quella zanzariera, no? Hanno paura di essere piccati, di essere pizzicati alle zanzare.
2: Scusa.
0: Hanno paura che gli sputi. Non capisco perché non c'è una finestrella e basta. Non, vabbè, comunque mettete un plexiglass a sto punto. Uno ti manda i messaggi su WhatsApp e via dicendo. Lui è saggio, lui nella sua saggezza, nella sua cretinaggine, posso dire così,
1: ma
0: stupidità, okay. Insomma, no, però è saggio, è un ragazzo che, quando uno dice no, i giovani non mentono come i leggings, no, non mentono, i leggings non mentono, lui non mente, è un ragazzo sano, di sani principi, dice sempre la verità, quindi nella sua, diciamo, è saggio, tu sei vecchio invece, cioè sei proprio vecchio, ma si vede anche dalla faccia, non...
2: ma non è vero, ma lascia stare,
0: guarda che se tu vai in un coso, in un circolo di anziani, no? Ti siedi, a un certo punto vedrai che arriva la badante a chiederti se vuoi vuoi, come si chiama? Quella cosa che danno agli anziani per bere meglio, come si chiama? Il gel, vuoi il gel? Vuoi la cosa di frutta, il gel di frutta, di fragola? Te lo metti quello. Ti vedono già. Quello sei. C'hai, quando uno ha le caviglie che, sottili come lui, con il polpaccione grosso, vuol dire che praticamente
2: siete invidiosi delle gambe.
0: No, c'hai
2: siete
0: delle gambe.
2: Invidiosi delle gambe.
0: C'hai delle gambe strepitose.
2: Tu non parlare di gambe, mi piace.
1: Ma per piacere, ma
0: adesso no, lui ce l'ha solo storte, però tu, le tue sono proprio da vecchio, proprio
2: non
0: da...
2: sono da vecchio.
0: Sì.
2: Invidiosi della mia caviglia 18.
0: Ma no, ma la caviglia 18 e il polpaccio 32, sì, non lascia stare.
2: Sono
0: dai.
2: Come il cicrobo quei no. Componenti.
0: Se li metti dentro un cartone sembrano dei cotechini.
1: Bravo, ecco.
0: Allora,
2: è vero.
1: Beh. Comunque ieri sera mia mamma mi ha fatto ridere.
0: Allora lui è a zinne.
2: Chi è?
0: Lui è a zinne.
2: A zinne.
0: Ciao a zinne.

0: qualcosa, non una mela, non
1: una mela,
0: non lo so, una zizza. E invece niente. Dimmi colorato, dimmi.
2: No, ieri sera stavo guardando un film, Rimini Rimini.
0: Ah, massa, un film nuovo, fresco, bello.
1: Bello, no,
3: quasi tutti morti.
0: Lui non già, lui c'ha solo la Rai. Neanche Mediaset, c'ha solo la Rai. Per non pagare, lui c'ha solo la Rai. Non si sa mai, metti che fanno pagare Rete 4, non si sa mai. Dimmi.
2: E niente, e c'era la scena.
0: Infatti, sei niente.
2: E praticamente il film è diviso a storie.
0: Sì.
2: Nella prima storia.
0: Ma questa cosa di averlo piccolo, cioè, ti dà fastidio. Cioè, ti fa fare questi pensieri, questi racconti.
2: No,
0: non lo so. Ormai te ne sei fatto una ragione, insomma.
1: Sì, sì. Okay,
0: andiamo avanti. Parlavo del cervello,
2: Ok. E a un certo punto mi è venuto da sorridere.
0: Chi?
2: Perché durante la prima storia, appunto, di Rimini Rimini, in cui c'è Paolo Villaggio che fa questo
0: dura molto che vado a prendere un bicchiere d'acqua.
2: No, un attimo. Okay. Paolo Villaggio interpreta il ruolo di questo tipo qua della legge, ok?
0: Sì.
2: Che viene sedotto, lui è in vacanza appunto a Rimini, viene sedotto dall'affascinante Serena Grandi. E quando viene sedotto, praticamente a un certo punto lui si trova nel bosco e Serena Grandi scende dal coso, dalla
0: montagna,
2: dalla
0: scarpata,
2: no, quella dove dondoli, che dove tu ti sdrai per dormire. Non l'amaca, la...
3: Da dove scende?
0: No, devi stare calmo però, che ti prendono in fatta.
3: Da dove scende?
0: Si vede già dalle guance,
3: certo.
0: Dal guanciale, scusa, non
3: c'hai
0: il guanciale,
3: certo.
0: lascialo trasformarsi, dai.
2: No, come si dice, quella cosa che dondola, non viene il termine tecnico, non l'amaca, viene appesa tra due piante.
3: L'altalena.
2: Ma che altalena?
0: Stai zitto un attimo, è fuori.
3: Ho
0: capito, ma lo stai incalzando. Cioè,
3: scusa.
0: Sembri gentile ai mondiali dell'82.
2: No, quella dove tu ti sdrai.
0: Sì.
2: Sdraio?
0: No,
2: quella che si
0: lettino.
2: Si appena agli alberi.
0: Amaca. O amaca.
2: Ah, ho detto giusto.
0: Avevi detto giusto.
2: Ho detto giusto.
0: Sì, il tuo cervello sta ragionando veramente molto bene stamattina. Complimenti.
2: No, perché
0: hai mangiato lo smoothies?
3: Che cos'è?
2: No, ho fatto lo yogurt
0: con lo yogurt con
2: la marmellata che ha fatto mia mamma di albicocche.
0: Ah, perfetto, bravissimo. Unire la frutta con lo yogurt è eccezionale, un picco glicemico pazzesco, ma va bene, continuate a fare ste puttanate, vai.
2: Sì. Ma che l'ha fatta mia mamma è buona.
0: Infatti, sicuramente.
2: Scusami, ci bisogna andare.
0: Lo yogurt l'ha fatto tua mamma?
2: No, lo yogurt no.
0: Ok, perfetto. Cos'è che ha fatto tua mamma?
2: La marmellata di albicocche.
0: Ecco, senza zucchero sicuramente.
2: Certo, sì,
0: perfetto, zucchero. Bravissima la mamma.
2: Poi ci messo sul mirtillo e l'avena.
0: E l'avena, perfetto. Hai fatto benissimo. Poi hai mischiato tutto.
2: Certo.
0: È venuto bene l'intonaco?
3: Aspetta!
2: E praticamente...
0: Senti, puoi scendere dall'ama che andare a cagare, per favore? Cioè, non è... Perché veramente mi stai appesantendo la puntata. Cioè, scusate per il termine amaca, però non... Dimmi, se quando fai sti racconti, denudati, almeno la gente si concentra su qualcos'altro.
2: Vabbè,
0: se no la fai addormentare, la gente deve guidare, sei in macchina, in camion, trattore, insomma, gente che lavora, dai, su.
2: Ma ci vuole anche il dolce risveglio. Ci vuole anche un dolce risveglio.
0: Sì.
2: Capito?
0: Beh, una maglietta o un carboidrato, perché non riesco...
2: Un carboidrato, no, la maglietta, scusami. Sai,
0: così distrago la gente, dimmi.
2: Vabbè, il succo del
0: il
2: discorso
0: succo qual è?
2: È
0: uscesa dall'amaca?
2: E quindi praticamente...
0: Ma chi? Una donna?
2: Serena Grandi.
0: Serena Grandi, il suo neurone è rimasto su Serena Grandi, te ne dico conto.
3: Una bella donna, sì.
0: Era una bella donna, sì. Anche adesso, insomma, non
3: sì,
0: sono due sirene adesso, sono due è un lampeggiante adesso. Vabbè, dai, no, era sempre una bella donna. Ma ieri c'ha 86, 87.
3: No, è più giovane Andrea.
0: 50, 52.
3: No, di più, però si riporta bene Andrea.
0: Ah, Serena Grandi si riporta bene. Non lo so, un po' che non la incontro. Dimmi.
2: Lei praticamente scende dall'amaca nuda.
0: Sì.
2: E praticamente lui
0: completamente nuda
2: perché stava prendendo il sole integrale.
0: Sì.
2: E sì che il
0: Pierino c'è?
2: Villaggio
0: Paolo Villaggio sì.
2: che interpreta il ruolo di questo tipo delle leggi.
0: Il tipo delle leggi?
2: Sì, quello che fa le storie.
0: Sono proteine o cos'è? Sono bottoni o proteine? Mamma ragazzi.
2: Niente.
0: Farebbe addormentare anche Lucifero lui.

0: Vabbè, comunque, fondamentalmente lui la vede nuda e sviene. Sviene
1: sull'amaca. No. No, senza amaca, per terra.
0: Viene per terra.
1: Per terra. Arriva Lino Banfi.
0: No, non c'è Lino Banfi. Banfi. No, non so se c'è più tardi negli altri racconti.
1: Racconti.
0: Niente, lui fondamentalmente arriva in ospedale. Non mi ricordo come fa ad arrivare in ospedale. Sviene.
1: Sviene rotolando forse. No, verso sud, non lo so.
0: Ma non lo so. Qualcuno comunque lo accompagna poi in ospedale.
1: Hakuna Matata.
0: Si sveglia in ospedale, sì. E racconta che
1: e
0: cosa
1: muore,
0: è accaduto.
1: Muore.
0: No. Racconta cosa è accaduto praticamente al dottore.
1: Al dottore.
0: Quando gli racconta, sì. Praticamente lui gli
1: sviene,
0: dice,
1: anche il dottore.
0: No, no. Gli dice che sono 25 anni.
1: Che sviene.
0: No, che no. Lui praticamente ha questo blocco, cioè, perché lui dice
1: davanti alle donne nude.
0: No, che lui fondamentalmente sono 25 anni che non ciula.
1: Ah, ecco da chi voi ti sei ispirato.
0: No, aspetta.
1: Tu sei 8-9, insomma, c'hai ancora. C'hai mezza carriera davanti.
0: No, perché lui nel raccontare, sì. Spiega, insomma, spiega al dottore che ha visto questa. Che ha visto.
1: Sta finendo il programma.
0: Ha visto la donna nuda, però glielo spiega in un modo molto particolare. E gli spiega al dottore, sì. Che lui ha questo blocco e che sono 25 anni che
1: non fa l'amore.
0: Che non fa l'amore.
2: Andrea, chiedo scusa,
0: mia mamma
2: mi ha chiamato Carlo Vanzina. Ha detto: fallo felice, per favore, manda la pubblicità.
1: Sì, c'ha ragione, accorcia, perché dobbiamo mandare la pubblicità.
0: Mia mamma, sì. Di accanto mi fa e mi ha detto: è delle Achille, tra un po' tagliente di sé.
1: Che tradotto vuol dire quello che ho detto io, Achille, guarda che tra un po' diventi come lui. Che tu ti blocchi davanti alle donne. Lo sa anche tua mamma che non fai l'amore da 9 anni?
2: Beh, l'avrà sentito ormai.
0: Sì,
1: vabbè, senti i tuoi allenamenti, insomma. Non è che... se uno si allena tutti i giorni da solo, vuol dire che vuole vincere il primato. Vuole...
0: No, quelli li faccio con discrezione.
1: Con discrezione, vabbè, comunque sono 3 anni, no, 6 anni che vince il polsino d'oro alle Olimpiadi di Sydney. Ciao, sulla scrivania, sulla bacheca in cameretta, c'ha tutti i premi di questi polsini d'oro. Oro, fantastici, meravigliosi. Andiamo in pubblicità, grazie per il racconto, ci hai tolto un anno di vita, grazie.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Jerry Calà per Seat, prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia dividile!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Dividile coi fiocchi!
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Offline.

0: Buongiorno.
1: La sta cantando, oh, cioè, direi di godo. Sbaglia anche quando canta la canzone, cioè, invece di dire Rolling Stones, dice Rolling Stone, Rolling Stones, Lolli. Cioè, lì sbaglia se, in continuazione. Uno ha scritto: poverino sto Achille, vi amo Andrea Catavolo, da Claudio. Ti amo Andrea Catavolo, insomma, poverino Achille, insomma, fa anche pena, fa un po'. Fa tenerezza, poveraccio. Non, in effetti, voglio dire. Ma sono mentine o anfetamine? Perché non. Non capisco. Non è... Andiamo avanti. Scusate.
2: Vuoi l'acqua?
1: No, ce l'ho qua. Aspetta.
2: Ah, ok.
1: Mi stavo strozzando.
2: Ma sai perché?
1: Perché?
2: Ecco. Allora, ti stavi strozzando.
1: No, grazie, non lo voglio sapere.
3: È meglio la tosse.
1: Meglio strozzarsi e morire.
2: No, guarda che secondo me, perché accade che allora se tu non lubrifichi bene, che non bevi bene, poi ti si secca, perché poi è periodi di venti africani.
3: Sto notando adesso, c'hai delle vene enormi sul collo, fratello.
2: E beh,
3: me ne sono accorto adesso.
1: Cioè, lui è Schwarzenegger.
2: Mamma, e lui faceva, e lui c'aveva il V, lui
3: guarda
2: il coso della mutanda.
3: Sto
2: solamente parlando al 5%. Porca miseria. Se dovessi parlare al 20%,
1: beh, ammazzeresti il buco dell'ozono, cioè. Allora andiamo avanti. Achille è ad Achille. Chiedi ad Achille se ha mezz'ora, che gli devo parlare 5 minuti. È bellissimo.
3: Questo è stupendo.
1: Vabbè, dopo te la spiego, non mi preoccupare.
2: Ti stavo per rispondere. Beh, sei una ragazza. Non c'ero arrivato inizialmente.
1: Ma non devi rispondere a ogni domanda che ti fanno, sennò veramente facciamo notte. Cioè, non, no. C'è uno che continua a scrivermi: Andrea, i mirtilli, mi fai vedere la foto dei mirtilli, o me li porti sti mirtilli, se no non capisco cosa c'è, che gioco è, non, è come se a lui gli dico tette, cioè, tutte le mattine, cioè, non, poveraccio, non, almeno un bagno gliele devo portare, cioè, non, se no dopo un po' questo, capito, cioè, va fuori di testa. A me piacciono tanti i mirtilli, se me li porti volentieri io li prendo, li mangio, sono buonissimi i mirtilli, mi piacciono veramente tanto, forse era una frutta che avevo snobbato da giovane, ma mi piace moltissimo da anziano. Va bene, andiamo avanti. Trovano una carta di credito e fanno la spesa gratis. Bravo, campioni del mondo, veramente, complimenti. Si fa così, si fa.
3: Ma non si fa così.
1: No, come no? Se trovi una carta di credito, voglio dire,
3: ma
1: cosa
3: non
1: fai?
3: Si fa.
1: Ma stai zitto. È la prima cosa che ti dicono al sud, cioè non a casa mia, mi dico. La prima cosa, la regola, se trovi i soldi, porta il portafoglio. I soldi no, lasciali a casa, capito? Prima cosa che ti dicono, non.
3: Certo.
1: Se no non ti laurei. Va bene, scherziamo chiaramente. Che poi c'è più gente onesta al sud che al nord. Ma sai perché?
3: Perché
1: sono tutti al nord, sono venuti. No, basta dare questa etichetta dell'uomo del sud che è meno onesto del nord, quello del nord. È una cazzata proprio. Ogni mamma crea un ladro. O una persona brutta. Che sia mamma del nord o mamma del sud, non conta niente. Ho guardato lui per dire. Ogni mamma crea una cosa strana.
3: Una cosa strana.
1: Trovano una carta di credito e fanno la spesa gratis, ma usano la loro tessera punti denunciate.
3: Sono
1: veramente la spesa deficiente, capito? Bassi e fessi, Lupin terzo. Le battute sono di Jean, Fabio e Fred.
3: Ma chi sono?
1: Sono tre battutisti.
3: Ma chi sono?
1: Sono bravi. Andrea, per favore, mi daresti il numero che ti chiamo e ti racconto la fine dello scherzo di venerdì? Quale scherzo? Non mi ricordo.
3: Non me lo ricordo neanche io, Andrea.
1: Allora, fai così, ti chiamo io, così me lo racconti. Facciamo prima. Non mi ricordo. Fa caldo, ragazzi. Meno male che c'è l'afa africana, ragazzi.
3: L'afa africana.
1: No, meno male che l'afa africana si misura in temperatura e non in centimetri, altrimenti, ragazzi, cioè, non è... si percepisce in gradi e non in centimetri. Anche questa potevo dire, cioè non, tu l'avresti voluta percepire in centimetri, lo so,
3: E anche in gradi,
1: quello lì. No, i gradi lui, i centimetri l'altro. Andiamo avanti, non far battute che non sei del mestiere.
3: Non è
1: venuto, l'hai fatta pure male, cioè, già qua io già sono scarso io. Se ti metti a fare pure tu, cioè, siamo finiti, cioè. Lui vedi che non si azzarda neanche, lui fa solo racconti e basta.
3: I
1: racconti di Achille, ma perché non scrivi un libro?
2: Ma sai che ci ho pensato?
1: Ma al contrario, però, al contrario.
2: E che senso? Cioè, tipo, parto dalla fine, tu dici.
1: Parti dalla fine, che sennò la gente non lo comprerà mai. Cioè, se... Tu parti dalla fine e poi inizi a raccontare, capito? E se uno lo vede in libreria, alla fine la metti sulla copertina proprio, non, così non, uno non si sbaglia. E dentro tutte le parole strane, nessuno lo compra, tranquillo. Non, Volevo dire una cosa, ma non mi ricordo. Ah, volevo chiamare il tipo che dello scherzo. Sono curioso adesso a questo punto. E l'ho perso il messaggio. Dov'è il messaggio? Mannaggia.
2: No, allora sarà giù. Sarà più in basso, perché poi ne sono arrivati in altri.
1: Ma sai che nei tuoi pensieri sei geniale. Cioè, cioè non sarebbe mai potuto andare su, capito?
2: Beh certo, perché comunque
3: è giù.
2: Discorrendo, no?
1: Per altre cose banali dov'è che devo scriverti? È fantastico, è meraviglioso.
2: Però mi hai detto dov'è? E allora io intanto cerco con l'occhio.
1: Uno ha scritto: ma continua a non capire perché vi ascolto. E questo succede da diversi anni. Infatti, io non capisco questo successo che ha questo programma. Che la gente continua a ascoltarci, ma da anni, aumentano gli ascolti invece di diminuire. Dovrebbero diminuire? Per locuzioni logiche, no?
3: Per locuzioni logiche.
1: Vabbè, comunque, facciamo il numero di questo. Per sapere, vabbè, ma chi se ne frega, l'ho perso. Dopo, se lo ritrovo, ti richiamo. Se no, non fa niente. Allora, fa veramente molto caldo. Io devo essere sincero: devo fare i complimenti ai cuochi nei ristoranti. Perché se fuori ci sono 40 gradi, nelle cucine ci saranno almeno 70-80 gradi. E la roba viene cucinata praticamente senza fornelli. Senza fornelli, viene essiccata sulla cappa. E si cucina da sola perché non ha, per osmosi, per come si dice, per. Come si può essiccazione umidifera. Vabbè, comunque è vero, io ho visto cuochi, ragazzi, uscire fuori dalle cucine e respirare. Vado fuori a prendere una boccata d'afa, cioè veramente non è... Ho visto cuochi e sciacquarsi la faccia con l'olio bollente, cioè, veramente sono dei super, siete dei supereroi, perché veramente ci sono 40 gradi fuori, ma nelle cucine se entri, cioè, di solito no, se tu entri in una cucina normale, quando fuori ci sono 10 gradi, dentro ce ne saranno 20-30, no? Adesso nelle cucine saranno almeno 70 gradi, cioè non è una roba infernale, è come andare a lavorare con Lucifero accanto a coso, a Tarondo. Tarondo,
3: chi è?
1: Veramente, complimenti amici miei, veramente non, vi voglio bene, grazie. Grazie per quello che fate per la comunità, insomma, no? Nessuno li caga, non mi sembra giusto. Per le canzoni brutte ascoltate Radio Studio Più, ragazzi.
3: Dai!
1: A volte mettiamo anche canzoni belle. Pensa se il Marocco dovesse vincere i campionati del mondo. Mamma, ragazzi. Può essere, può succedere.
3: Oh, Andrea, ho sentito, la Germania è fuori.
1: Grazie al Marocco.
3: Non ci credo.
1: Eh sì, è stata eliminata dal Marocco.
3: Germania.
1: Che se. Perché guarda che i marocchini giocano bene a pallone, eh? Ormai non c'è più una squadra forte e una meno forte. Sono tutte forti le squadre. Ma anche il Brasile ha rischiato col Giappone di perdere. Cioè, ti rendi conto?

0: Ho trovato il numero di quello dello scherzo. Ah, ah, la Catà, la Germania. Pronto? Pronto? Pronto? Abbassa la radio, abbasserò, rientra tutto, un macello, fischia, fa casino, sembra di essere alla, alla messa in Pakistan. Dì, pronto!
1: Ok, spento, quando come è finito?
2: Ah, si sente malissimo.
0: Ma si sente male? Dove, ma dove sei? Dentro una miniera? Dove sei? In una buca cavernicola? Dove sei?
1: Io vedo, sì, una buca, diciamo.
0: Ti tira via di viva voce, stai guidando?
1: Sì, ho sulle cuffie.
0: Non ho capito.
2: Ha le cuffie.
0: Ah, c'hai le cuffie. Si sente male. Prova a parlare, dai, prova. Se si sente male, buttiamo giù.
1: Che mi metto qui allora. Meglio?
0: Meglio, molto meglio, molto meglio, molto meglio. Okay. Senti, ma io non mi ricordo lo scherzo che ho fatto venerdì, non mi ricordo niente, io non mi ricordo neanche di esistere.
1: Che ha fatto Achille fingendosi un dipendente comunale, quello lì delle tettoie.
0: Quello delle tettoie?
2: Ah, sì.
0: Com'è finita? Com'è finita?
1: E papà mi ha scritto, allora, iniziate invocando una divinità egizia.
0: Sì.
1: E il coglione, se continua a rompere i ciglioni, va a finire che la casa la lascio alla chiesa.
0: Ah, ok.
1: Io sono Filippo, avrai un figlio, non posso dirlo come Achille, dai, riassumiamo.
0: Senti, saluta tuo padre, saluta tuo padre.
1: Fatto, grazie mille, mi hai fatto pisciare addosso da ridere.
0: Grazie, grazie fratello, grazie, un abbraccio, ciao.
1: Ciao, bello.
0: Comunque, tutta colpa di Achille, ragazzi. È sempre colpa di Achille. Bisogna dare la colpa a qualcuno, sennò. Cioè, quando sei un po'. La colpa bisogna darla a qualcuno. Per esempio, io lo do sempre a Ugo, cioè non. Tanto lui è un assorbitore di colpe. Cioè, l'assorbitore di umidità è l'assorbitore di colpe. Generalmente sono i mariti, però non. Il marito è l'assorbitore di colpe. Infatti, quando si sposano, cioè non dove dire tu vuoi Mario, no, che Mario, vuoi tu assorbitore di colpe prendere la qui presente caca per tutta la vita? Sto scherzando, chiaramente le cose si possono anche invertire, ci sono anche le donne assorbitori di colpe e uomini caca come Achille se si sposa la uccide praticamente, la uccide di parole che non servono, cioè non hai convinto Ugo a farsi una lastra e si è fatto una pizza invece invece di farsi la lastra si è fatto la pizza.
2: Ho preferito.
0: L'Olanda ha perso con il Marocco, ah vedi, quindi l'Olanda è stata eliminata dal Marocco mentre la Germania dal Paraguay.
2: Pensate
0: che guai, ragazzi. Per i tedeschi sono un po' contento, per i tedeschi che mi stanno un po' qua sinceramente. Il tedesco è non mi sta simpatico, non tutti, alcuni sì, quelli simpatici ci sono dei tedeschi, però nella maggior parte dei casi i tedeschi sono pesanti, e fatti una risata, non la canzone adesso non è che tutti i tedeschi mi vogliono a male, voglio dire, cioè, non, sono simpatici qua, alcuni pochi no. La canzone sexy offerta da Abbigliamento Cappelletti Cervia. Grazie. C'è tanta gente che ti ringrazia perché ha defecato, ce l'ha fatta dopo il tuo racconto. Quindi andiamo avanti. Germania eliminata dal Paraguay, capre. L'abbiamo detto, ci eravamo sbagliati. Venite in verniciatura, 36 gradi. Ma adesso 36? 36 voglio dire.
2: 36 ci stanno fuori, cioè.
0: Infatti voglio dire, cioè, in cucina è più pesante, ma anche cioè, ci saranno dei lavori. Adesso ho difeso la categoria, poi ho fatto un complimento ai cuochi, adesso non me ne vogliono tutti gli altri che stanno soffrendo il caldo, voglio dire, cioè, diteci dove lavorate, quanti gradi siete costretti a subire, mai quanto i gradi che subisce Achille, però non però fatemelo sapere, insomma, non, che io vi esalto un po'. Il libro di Achille potrebbe intitolarsi Scusate il ritardo. In effetti è vero. Cioè, tu potresti scrivere la prima parola dopo 7-8 pagine vuote. Capito? Così la gente capisce che è un libro ritardato.
2: Dai,
0: sono sicuro. Ritardato, cosa ho detto? Non pensavo ai ritardati, cioè, come noi. Cioè, non pensavo a ritardo vero. Cioè, non so. Lui mi fa più cattivo di quello che sono. Cioè, è incredibile.
2: No, ma io ti leggo.
0: Io sai che per un attimo ho avuto paura perché pensavo che dicessi io ti lecco, cioè non
2: anche se vuoi.
0: No, no, ma mi fa impressione anche solo a guardarti da lontano.
2: Ma tu pensa al buio, la mano mica ancora... la riconosci. Al buio non riconosceresti la lingua o la mano, Andrea? Potrebbe essere chiunque.
0: Non ci vengo io, non ci vengo.
2: Dove?
0: No, in quel locale dove vai tu. Non ci vengo. Non li frequento, scusami. C'è questo che continua a mandarmi le foto dei mirtilli. Prima sul cespuglio, poi nella scatola. Ma quando ve li porti? Cioè, non capisco. Una signora trova un portafoglio al supermercato, aspetta il proprietario del portafoglio. Aspetta, non riesco a aprirlo, Luisa di Sassuolo. Una signora trova un portafoglio al supermercato, aspetta il proprietario del portafoglio per avere la ricompensa del ritrovamento. Una cassiera. Non ho capito. È successo nel supermercato. Scusa, non volevo chiedertelo.
3: No,
0: perché hai fatto la faccia veramente stranita. Cioè, non si capisce? Non capisci? Non capisci?
3: Perché a un certo punto ho sentito un sibilio.
0: Ah,
3: un sibilio.
0: È il tuo zio Delfino, forse.
3: No, secondo me si intende che è una signora.
0: Ma tu ti rendi conto che quando inizi a parlare dici 4-5 parole che non servono a niente nel discorso?
3: Vabbè, che sono degli optional. Scusami.
0: No, scusa, come le macchine americane, si mettono in moto, stanno lì 8 ore. Poi spengono e vanno a casa. Esistono i nani tedeschi, catavolo? Ma penso di sì, non. Ma perché ride? Perché ride? Ci sono i nani di qualsiasi nazione.
2: Il nano tedesco.
0: Il nano tedesco, cioè non. Perché non.
2: Non lo so.
0: Tutte le nazioni hanno i nani, no? Ma perché bisogna denigrare il nano come se fosse una cosa da circo? Cioè non capisco. Vabbè, andiamo avanti. È cattivo, vedi che è cattivo? Il cattivo è lui. Cioè non. A me il nano non fa ridere. Cioè non. Invece a te sì, fa ridere. Cioè non.
2: Mi fa ridere, cioè fa.
0: Perché sei cattivo. Perché lo trovi meno cioè più buffo di quello che
2: più buffo
0: lo trovi buffo.
2: Basta,
0: andiamo avanti ti prego, basta, Ugo.
2: Io.
0: Una donna ha scritto: Ugo spogliato sei mostruoso. In effetti.
2: E mo gli ha arrivato un messaggio, l'ha fatto mezz'ora fa.
0: E vabbè, ma è arrivato adesso, c'è il fuso orario. Scusa, puoi vedere se mi quando parlo con lui devo parlare come lui, cioè, se no non se no non capisce. Non capisce.
2: Ma
0: te lo giuro, quando io devo chiamare Achille, allora so già due cose. La prima è che lui non risponderà alla prima telefonata. Dopo 3-4 volte che lo chiami, ti risponde. Allora, quindi io cosa faccio? Faccio uno squillo e butto giù subito. Non sto a perdere tempo, tanto so già che non risponde. Poi, dopo un po', faccio un altro squillo. Dopo un po', faccio un altro squillo. Dopo 7-8 squilli, lui risponde.
3: Risponde. No, non è vero. Che non risponde.
0: E poi gli devo parlare così. Così lui si allinea al mio linguaggio.
2: Si allinea
0: e poi inizia a parlare normale. Se gli parli subito, gli dice: scusa, non ho capito. E invece no, subito devi fare. Hai capito? E lui dice: sì. E quindi il cervello si collega.
3: Ma perché si chiama entrare in collisione.
0: Collisione.
2: Sintonia.
0: Sì.
3: Vabbè,
0: stavo pensando al Senegal, dimmi.
3: No, stavo pensando ai pianeti.
0: Ma non ti mancano.
3: Cosa?
0: I tamponamenti non ti mancano.
3: No. Fortunatamente non ho mai tamponato nessuno.
0: Non parlavo del tuo, cioè di. Vabbè, andiamo avanti.
3: Una volta
0: sei stato tamponato, che è diverso. Cosa vuoi tamponare tu? Cioè, fai danni, non.
3: No, una volta mi ha capito.
0: La macchina di gomma piuma.
3: No, mi capito accidentalmente.
0: Questa è una cosa che non ho mai capito. Non mi interessa quello che dici, non serve a niente. Io dico sempre una cosa, no? L'essere umano è strano perché, come disse un grande, no? Pensa a una cosa semplice e prendila sul serio. È una frase bellissima. L'unica frase
2: questa? Di chi è?
0: Non lo so, uno saggio. Penso all'allenatore del Giappone. Adesso
2: ma chi?
0: Vabbè, tanto ieri quando c'era il Brasile contro il Giappone mi faceva ridere perché Tucchigno, Soffigno, Prastegno, Pascegno e l'altro c'erano Suzuki, Honda, Kawasaki, sì, te lo giuro, Toyota. Sembrava una concessionaria, non. Cioè, in effetti devono vincere solo per i cognomi loro, cioè, non, incredibile, c'erano. prende Suzuki, passa Honda che va su Toyota e su Tucchino che ha preso un pala. Vabbè, strana, roba strana. Però noi che siamo disagiati, io il mio cervello è disagiato. Questa frase è bellissima, segnatela, che è l'unica frase che merita oggi di essere ricordata. Pensa una cosa semplice e prendila sul serio. Capito? Che cosa vuol dire?
3: Certo. Cioè, bisogna prendere la semplicità, cioè, anzi, forse è meglio che spesso la semplicità viene sottovalutata.
0: Vabbè, non ha capito niente come al solito.
3: Sì.
0: Non
3: è... ah, meglio, come
0: la frase è abbastanza facile, sì, da comprendere.
3: Tipo, ti faccio
0: pensa, non devi prendere. Pensa una cosa semplice e prendila sul serio. Cosa vuol dire?
3: E certo, pensa una cosa semplice.
0: Sì.
3: Cioè, penso che, non so, ogni giorno...
0: Sì.
3: Devo bere almeno 2 litri di acqua. Ti faccio per esempio, no, faccio sì, un esempio, okay? Sì.
0: Un po' stupido, ma va bene, dai.
3: L'ho pensata, no?
0: Sì, l'hai pensata, okay.
3: Penso che ogni giorno devo mangiare frutta e verdura.
0: Sì.
3: Banalissima, sì. È semplice,
0: sì.
3: Ho pensato una cosa semplice.
0: Oh, abbiamo capito, non siamo al tuo livello. Cioè, siamo a un livello superiore. Cioè, non anche gli ascoltatori. Siamo a livello superiore anche nostro. Quindi voglio dire, se tu continui a ripetere, vuol dire che non pensare che siamo tutti al tuo livello, cioè non...
3: No, perché
0: dopo di te c'è il nulla cosmico.
3: Cioè, ho voluto cambiare.
0: C'è il vuoto. Ok. Dai. Dai.
2: No, però è colpa pure tu, Andrea. Tu non gli puoi fare questa domanda quando un minuco... Un minuto alla pubblicità. Tu non sai che le prende da lontano.
0: Vabbè, infatti, ce lo dici dopo quello che hai capito di questa frase. Che ho capito, sì, che non hai capito niente.
3: Già non l'ho capita. Ogni giorno devo mangiare...
0: Sì. Vabbè, tranquillo. Prendi la pasticca.
4: Studio Più.
5: Spot.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: Studio Più News.
1: Buongiorno da Alessandro Cesilin. Il Principato di Monaco, scosso ieri sera da una potente esplosione che ha causato il ferimento di 3 persone di nazionalità ucraina, componenti della stessa famiglia. 2 sono gravi, uno di loro è un oligarca. Sarebbe un attentato ed è caccia all'uomo. Sentiamo Davide Camera.
2: Una deflagrazione provocata da un atto doloso, dicono le autorità monegasche, che ritengono molto probabile un attentato, un ordigno lasciato in uno zaino nella hall del condominio dove vivono i 3 feriti da un uomo tuttora in fuga. La vita tranquilla del Principato impatta improvvisamente con le vicende legate alle crisi internazionali, con la guerra in Ucraina, perché la famiglia colpita sarebbe quella di un oligarca di Kiev, Vadim Yermolev. Gravissimi lui e la compagna, mentre il figlio 13enne, anche lui coinvolto nell'esplosione, sarebbe in condizioni meno gravi. Lo scoppio è avvenuto nel condominio dove la famiglia, secondo una fonte vicina all'inchiesta, vivrebbe fin dall'inizio della guerra, essendo l'oligarca soggetto a sanzioni dal dicembre 2023 su decisione del presidente Zelensky. Tanti sono ancora i condizionali, si dice, i secondo le fonti, per una vicenda delicata che presenta lati e situazioni da decifrare. Ed è in corso una caccia all'uomo per trovare il responsabile, individuato dalle telecamere di videosorveglianza e grazie ad alcune testimonianze, mentre circa 50 vigili del fuoco, anche dalla Francia, sono stati mobilitati per assistere i feriti. Il principe Alberto II parla di crimine efferato e definisce una priorità la sicurezza della comunità monegasca.
1: La nostra posizione per porre fine alla guerra con l'Ucraina è nota da tempo ai negoziatori e a Kiev, dichiara il portavoce del Cremlino Peskov, confermando che i contatti sono aperti in diverse direzioni e su diverse linee. Ieri il presidente Putin ha detto di aver rifiutato la proposta ucraina di limitare gli attacchi alle 4 regioni contese e il fuoco incrociato continua, almeno 9 morti ieri in raid russi tra le aree di Dnipro, Zaporizhia e Kharkiv. Il mondiale americano miete le prime vittime eccellenti, si conclude anzitempo i 16esimi il cammino di Germania e Olanda, KO i rigori contro Paraguay e Marocco, soffre il Brasile che batte nel finale il Giappone. Il servizio di Jenny De Gaetano.
3: 11 metri di dolore, la Germania storicamente inserita nel lotto delle favorite e l'Olanda da tempo in stile vorrei ma non posso, se ne tornano d'improvviso a casa nel peggiore dei modi possibile con la sentenza emessa dalla lotteria dei rigori. A sgonfiare i panzer il Paraguay e le parate del numero 1 Gil, che soltanto 4 anni fa mise in vendita magliette, pantaloncini e guantoni per mantenere la sua famiglia. I tulipani invece sfioriscono nella notte, eliminati per la terza volta ai mondiali dal dischetto per mano del Marocco, che negli ottavi troverà il Canada. Tutto bene quel che finisce bene, ma quanta paura per il Brasile di Ancelotti, che batte 2-1 e rimonta al Giappone con i gol di Casemiro e al 95esimo di Martinelli. Abbiamo meritato, ma c'è da migliorare, le parole del CT Verde Oro con annesso avviso ai naviganti. Abbiamo giocatori top, però devono lavorare insieme per la squadra. La Seleção aspetta la vincente di Costa d'Avorio Norvegia stasera di fronte alle 19, mentre da Francia Svezia ore 23 uscirà l'avversaria del Paraguay, ammazza tedeschi.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
4: Rico Wellness.
5: Andrea, che bravo che è, veramente un professionista.
4: Mai sentito, Andrea, gli ammazza tedeschi.
5: Chissà perché i giornalisti devono sempre colpire con delle frasi d'effetto, no? Cioè non. Vabbè, ci sta, ammazza tedeschi. Allora, in tanti mestieri sono arrivati, saldatore per esempio, io faccio il saldatore, immaginate come sto, in effetti è vero, anche chi sta sui tetti a saldare le guaine, come si dice, a scaldare la guaina per poi incollarla con la fiamma, tu non vai mai sui tetti?
6: I tetti sono stato, non sai che non mi ricordo, okay, quando è successo. Sono stato, non mi ricordo quando.
5: Sì, ma... fa niente, basta.
6: Non mi ricordo
5: basta,
6: quando.
5: Basta, non ci interessa.
6: Quando abitavo nell'altra casa.

0: C'è uno che lavora in fonderia. Mamma, immagino il caldo. Cioè non ti invidio per niente, fratello mio. Operatore elettrico in città e si lavora in strada, sull'asfalto. Pensa che l'asfalto, sai quanto arriva la temperatura dell'asfalto? Se ci sono 40 gradi. Non fare, non annuire con la testa, mi dire sì, lo so, che poi non lo sai. Cioè io ti ho chiesto la temperatura esatta, non una cazzata così, cioè un numero così di fantasia tuo. Cioè non.
1: Se tu mi fai esprimere, ti posso dire.
0: Sentiamo allora.
1: Allora, considera che domenica. Ok, quando
0: no, visto... non ti faccio parlare.
1: Ti dico il perché.
0: Puoi monopolizzare la trasmissione.
1: Ti dico perché potrei.
0: Vai da Tozzo e dici: mi dai 7 ore di programma, per favore. Ti devo raccontare qualcosa.
1: Ti dico perché potrei saperlo. Più o meno.
2: Se vuoi ce l'ho.
1: Allora, 40 gradi. Andiamo su 60.
0: No, sto facendo parlare gli.
1: Ok.
0: Vediamo avanti.
2: No, Andrea, non sono 60 gradi. Io sono andato.
0: Volevo fare una battuta, però io scusa.
2: Ah, vuoi fare una battuta?
0: Eh sì, se tu mi interrompi ogni volta.
2: È
0: una battuta. Non... Cosa vuoi dire? Sentiamo. Cioè, una roba incredibile.
2: No, parlavi dei gradi di posa?
0: Di?
2: I gradi di posa.
0: No, non avete capito niente. Tu posa quel telefono, posa, che fai solo danni.
2: No,
0: lascia stare,
2: dire,
0: ma essere... che vuoi dare? Perché vuoi dare la teleinformazione?
2: No, se tu me la chiedi, poi ti dico.
0: Ma lascia stare, posa quel telefono.
2: Non posso.
0: Ignorante che non sei altro. Dimmi.
1: Ti stavo dicendo,
0: sì. Mi ha fatto innervosire.
2: Ma io?
0: Sì, perché non ascolti.
2: Ma sto ascoltando.
0: Volevo fare una battuta e mi puoi parlare.
2: Sto ascoltando.
0: Cioè, non è che io faccio. E poi non faccio la battuta, no? Cretino. Dimmi.
1: Comunque hai chiesto.
0: Pronto.
3: Ciao fratello.
0: Ciao, come stai?
3: Bene, tu?
0: Bene, quante?
3: Ascolta, ti aspetto sabato.
0: Mi aspetti sabato?
3: Sì, lì a Notte Bianca Montichiari.
0: Ah, va bene. Notte chiara Montichiari. Notte bianca Montichiari. Va bene, ok.
3: Sei il mio ospite.
0: Dove?
3: Andiamo a mangiarci una pizzetta.
0: Ma andiamo a hai una pizzeria?
3: No.
0: Ah, ok. Ah, scusa, ma io mangio solo spizzicaro, mi dispiace.
3: Sono al vetro con Montichiari.
0: Ah, ok. Ci incontriamo a Montichiari così per strada.
2: Ma come fai?
0: Va bene.
3: Ciao Carlo.
0: Ciao bello. Ciao. Quante?
2: Ma cosa?
0: Niente, non. Ma cosa? A quante birre volevo chiedere? Pronto!
4: Achille!
1: Sì, buongiorno!
4: Ho parlato con Tozzo.
1: Va bene, ok.
4: È finita, domani torni in Senegal.
0: Ma lui è felice, vedi che è felice. Sì. È felice.
1: Ma in Senegal non sono mai stato. In Senegal non sono mai stato.
0: Però il Senegal è stato dentro di te.
1: No. Ho visto i senegalesi perché ce ne sono tanti che lavorano a Capoverde.
0: Non hai visto la faccia, però.
1: L'ho visto mentre ballavano.
0: Ah, ok. Andiamo avanti. Non capisce le cose.
1: Prima hai chiesto.
0: Stai attento! Si distrae!
2: Ma non sono distratto!
0: Sì.
2: Ma guarda che io rido.
0: Quando devi parlare, devi alzare la mano. Posso dire una cosa?
2: E non ti ha fatto niente!
0: Allora, dai.
2: Allora.
1: Prima stavi parlando della temperatura. Se ci sono 40 gradi.
0: E quello mi depista.
2: Io!
0: Posso fare la battuta su. No, non la faccio più. Basta. Ragazzi, ogni tanto io non faccio le battute per colpa di Ugo.
2: Ma perché sempre con me?
0: Ma scusi, mi interrompi! Per dire cosa poi?
2: Niente, vai!
0: Cosa volevi dire?
1: No, allora stavi.
0: Brutto da fermo, ma con la lingua di fuori è orrendo, veramente. Cioè, non. Sembri i pupazzi quelli. Come si chiamano? Gli schifidoll, quelli che li sbattevi contro il muro, rimanevano appiccicati. Bruttissimo, è brutto come il peccato. Veramente.
1: Prima
0: quale donna potrebbe andare con Ugo? Cioè,
2: lascia perdere.
0: Forse è bendata.
2: Ma chi?
0: Ma non ti ho mai visto con una donna.
2: Ma stai zitto.
0: È paritato male di Achille, che ha 8 anni o 9 anni. Ma io non ti ho mai visto con una donna negli ultimi 20 anni. Non ho mai visto
2: negli ultimi 20 anni, no.
0: E dove stanno queste donne?
2: Ma sono nascoste.
0: Ma che nascoste? Quelle sono gonfiabili. Non sono donne. Si nasconde nell'armadio. No, stai zitto, dai. Stai zitto.
2: Ci sono con gli scheletri.
0: Pensa che ieri una donna mi ha detto: io me lo, mi fa senso solo immaginare Ugo da solo in camera. In effetti è vero, cioè, mi fai senso. Ma esiste la società, esiste una vita, esiste una, esistono donne, esiste la, la possibilità di parlare, di comunicare, di fare l'amore, di fare cose. Che, ma fai qualcosa, ma che vivi, vivi una giornata.
2: Ma tu che ne sai?
0: Ma dai, ma dai.
2: Ma non è che io ti dico tutto quello che
0: ma
2: faccio.
0: Ma cosa mi dici? Ma esci fuori da, quella, da quel tugurio. Stai lì tutto il giorno lì dentro sul divano buttato. Dai, dimmi cosa vuoi dire te. Tre bottoni,
2: allora,
0: dimmi.
2: Tre bottoni. No.
1: Allora, per me sono, prima abbiamo parlato
0: di nervosire ormai. Non,
2: sono ma scusa, ma sempre colpa mia.
0: Sì, quando mi interrompi per dire puttanate, sì.
2: Dimmi,
0: dimmi.
1: Allora, allora io, allora, però così no, ci vuole calma. La pizza, secondo me, è la cosa
0: sei
1: che...
0: sei un depistatore, vedi?
2: Depistatore? Stavamo parlando
0: no, io volevo fare la battuta!
2: E falla!
0: No, ma la faccio più!
1: Questo qui, ecco, è il classico esempio che quando accade tra amici, tra conoscenti, insomma, dove c'è ci può essere una discussione e a volte un po' gli animi un po' si vanno a riscaldare. La cosa ideale è che... chi va a, a unire un attimino, a riappacificare la situazione, cos'è che è? È sempre una fetta di pizza, una fetta
2: ma
1: di pizza.
2: Ma perché lo devi dire quando c'è proprio il blocco corto?
0: Ah, boh, ah, non ho mica visto che c'è il blocco corto. Mamma. Che brutta, cosa che sei anche tu, veramente. Non è... sì, no, vi ho immaginato tutti e due nella cameretta. Non è... siete veramente. Siete schifosi, veramente.
1: Vabbè, ma ognuno, ognuno ha il suo spazio, avrebbe.
0: Certo, certo. Cioè, certo senso. No. Immaginate voi due nella stessa casa. Cioè... oh, buonanotte, buonanotte. E vabbè, andiamo avanti.
2: No, no, no.
0: Allora, ci fermiamo per una settantina di secondi. Che poi non so quanti siano. Vabbè, qua siamo, quasi.
2: A tavolo, show!
5: Su Studio Più.
6: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
7: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: canzone è molto bella, ragazzi, però sembra quasi un lamento. È vero, sembra quasi Ugo la mattina dalle 6 alle 7 che si lamenta dei suoi acciacchi, i suoi dolori, le sue pratiche. Dai pure i pugni, non c'è problema, no, alla scrivania mentre parlo. Siete due fastidi incredibili. Cioè, quello che si distrae e vuole parlarmi sopra e non mi fa fare le battute, questo che dà i pugni in continuazione. Cos'è che ti manca a te? Cioè, ti manca qualcosa?
1: No, mi è scappata
0: la canna che vieni qua. La scrivania è sempre la stessa, gli spazi uno dovrebbe memorizzarli e poi dopo non sbatterci più. Invece tu continui a sbattere. C'è qualcosa che non va. Forse non hai... ti manca un chip, il chip della memoria, non lo so.
1: No, mi è partita la gamba. Ho voluto, sì. Mi si era incollato un po' il pantaloncino alla
0: Paolo,
1: sedia.
0: Paolo, dai, andiamo avanti. Ma dai, lascia stare. Non, Paolo Monteforte.
2: Ma chi è?
0: Dimmi, pronto!
3: Achille!
1: Sì, ciao fratello!
3: Ho guardato nel tuo dizionario, quello che hai detto prima non c'è. Me lo puoi spiegare?
0: Se mi puoi spiegare quello che hai detto, non c'è sul dizionario.
1: No, allora,
0: quelli sono. Lui scalda il motore. Pensa che c'è un dottore che ha scritto: i sintomi di Achille sono quelli di una paralisi al cervello. Non sto scherzando, è una cosa seria, va curato, dottor Ferdinando. Vedi, quindi probabilmente è in una fase di come si dice? Andiamo avanti, insomma, fatti curare, insomma, in buona sostanza.
1: Fatti curare. Devo farti poi aggiornamenti, ti intendi, come i software?
0: No, devi farti curare proprio, cioè non, è una paralisi del cervello, voglio dire, io un attacco me la farei, cioè, forse, Dimmi, cosa vuoi dire?
1: No,
0: si vede che vuoi dire qualche cosa, la stai pensando, però non esce fuori. Cioè, è bruttissimo parlare con uno così, che ti guarda come dire... Sto per dirti la cosa, ma
1: no, la sto pensando
0: prima
1: no,
0: di...
1: No, non l'ho fatto così, no. No, non, cioè, no, non è mica vero. No, dai, no.
0: Dimmi, nonna africana.
1: Allora...
0: Andiamo avanti.
1: Che posso ogni tanto avere i miei blog quando si non ho fatto così.
0: Cadavolo, puoi salutare Filippo Treccani che oggi si sposa. Allora, facciamogli. Si sposa con una libreria, si sposa. Vabbè, comunque. Allora, io ti dirò una cosa. Cadavolo, il tuo programma io lo adoro perché non dai spazio alla gente che vuole essere protagonista. In che senso? In che senso?
2: No, che non leggi i messaggi, Andrea, che non fai i saluti, che sai che vogliono essere protagonisti. Tu non lo fai, non li saluti.
0: Però do importanza a voi due che volete essere protagonisti. L'errore lo faccio anch'io. No, allora, c'è da dire una cosa. Io, non è che mi dà fastidio chi vuole essere protagonista, però ci sta che uno vuole essere citato in radio, sono Mario da Bergamo, così quella, ci sta. Ma poi dopo rompi i coglioni, cioè, sinceramente non... ti fai un programma tuo e basta. Cioè, sento dei programmi, salutano queste persone che tutti i giorni, ma hai dei protagonismo. Fatti un programma tuo e basta, devi rompere i coglioni. Sei pisante, veramente, cioè... lo dico sempre io, cioè, scusate per la parola, però quando ci vuole, insomma. Sì. Poi uno che deve ascoltare la radio, non è che deve ascoltare Mario da Bergamo, ogni lunedì, Mario da Bergamo, martedì, dopo un posto, Mario da Bergamo, ottimo genere. Dai, dico la verità, scusate se sono onesto, se non onesto per tante cose e disonesto per altre, cioè, non è che sono onesto e basta, cioè non... Achille, te la ricordi com'è fatta? La Toyota, sai come fa? Pensavo alla Toyota. Allora, sentiamo. Pronto?
4: Pronto, sono Alessandro degli Esti.
0: No, no. Ciao. Ma non è Alessandro Agliesi, è uno che imita Alessandro Agliesi.
1: Esatto. E poi si chiama Massimo D'Agliesi.
0: Massimo D'Agliesi, non è Alessandro.
1: Massimo. E poi scusami,
0: ho schiacciato il bicchiere. Gli ho rotto il bicchiere.
1: Quando mi nomini Massimo D'Agliesi?
0: Sì, aspetta un attimo. Pronto?
4: No, è vero, sono Alessandro D'Agliesi, il meccanico. Abbiamo parlato altre volte. Siamo visti Ancona.
0: Ci siamo visti?
4: E poi c'è Massimo.
0: Da. Salutiamo tutta Iesi allora. Ciao, ciao fratello. Saluta la moglie. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Anche se non ce l'ha, la salutiamo. Una moglie c'è sempre. Ah, ma stamattina la puntata, lo sapevo che andava a finire così. Pronto!
5: Ciao Achille, sono Garisto.
1: Però guarda che mi ha fatto in mente una cosa. Guarda che parlando di in mente il mondo dell'acqua, l'acqua, ricordandosi che bisogna avere...
0: Cavolo, stai parlando di quel programma per disagiati?
2: No, dai,
0: allora ragazzi, no, non sto parlando del programma, no, non di... quello è un programma fatto apposta. Pronto!
6: Andrea, sono Franco da Bergamo, non mi cercavi?
0: io già ti amo. Ma guarda che i miei ascoltatori sono geniali, perché io dico una frase e loro fanno subito la battuta, sono... Pronto?
7: Pronto? Sono Massimo l'antico romano di Roma. Ma Achille, da quant'è che non fa più un giro con la biga?
1: Con la biga?
0: Lascia stare.
1: La biga l'ho vista una volta lì, bella,
0: una volta l'ha vista, quella della madre.
1: La biga a lei.
0: Dai, zitto, dai. C'era
1: questo qua che
0: ma tutta impellicciata, come va? Dai, Waterloo, lascia stare, dai, non ci perdiamo in cose che non ci appartengono. Sì. Comunque grazie veramente, perché io faccio questo programma ed è bello perché tu, quando hai degli ascoltatori simpatici, è una figata. Se hai degli ascoltatori un po' così, un po' sfigati, diciamoci la verità, non è la stessa cosa, capisci? È come quello che deve fare l'amore per forza col marito o con la moglie dopo 30-40 anni, insomma, che si è trasformato in un raggio missile con circuiti di 1000 valvole. Non è la stessa cosa. Bailando! Se questi reggaeton, basta che metti bailando ogni tanto, funzionano sempre. Ci sta! Bailando!

0: parafrasando. Pronto!
1: Sono Andrea Catavolo, ma mi capisci quando parlo?
0: Io vi amo, ragazzi. Io stavo dicendo che io amo i miei ascoltatori perché sono, posso dire, un po' più avanti. Cioè, un po'... posso dirlo senza offendere gli altri. Però i nostri ascoltatori sono un po' più avanti perché hanno la battuta fresca, sono simpatici, sono, capiscono anche dietro le righe quello che c'è. Non sono dei dei caimani, non sono dei caimani, degli pappagalli. Pronto!
2: Ciao, sono Massimo D'Aiesi.
0: Questo gli viene bene a questo. Questo viene bene. Massimo, ti salutiamo con caro affetto. Veramente, non chiamare più, però. Perché... però chiami con un altro cognome, non un nome e cognome diverso. Dai, andiamo avanti.
3: No, però, Massimo.
0: Basta, c'è... Betulla. Basta. No, sembri una betulla, veramente ad agosto. Ad agosto. Pronto? Pronto?
4: Achille!
3: Oi, ehi, oi.
4: Cioè...
0: Ti ricordi come si fa, Achille?
3: Che cosa?
0: Vabbè.
4: La ferrovia, Achille.
3: Vabbè, il treno l'ho preso un po' di volte,
0: sì,
3: però...
0: ma in faccia l'hai preso, il treno, in faccia. Cioè, Andrea, so perché quando ti ho conosciuto... mi piace misurare il livello della follia di ogni persona. Aspetta, è un dottore, deve essere un dottore, perché scrive come delle ricette, uguale. Non è... Cioè, Andrea, non so perché, ma da quando ti ho conosciuto mi piace misurare il livello della follia di ogni... Ah, capito? Da quando mi ha conosciuto... scusa, sono io che ho letto male. Da quando mi ha conosciuto gli piace misurare il livello della follia di ogni persona che incontra, capito? Vabbè, è bella sta cosa, non l'hai capita, ma non fa niente.
3: No, l'ho capito, ti uso come parametro per niente. Ti vive come parametro, come unità di misura. Ecco.
0: Non ha capito niente. Io vorrei ringraziare il papà di Marzia, che è una mia amica, Fabio è il suo compagno. Non so se sei sposato, Fabio, con Marzia, oppure ti sopporta e basta così, cioè senza un vincolo. Brutta cosa questa. Nel senso, i vincoli sono sempre delle brutte cose. Uno si può amare. Io, scusate se dico quello che penso, ma ci si può amare anche senza dire sì, lo voglio. Che vuoi? Cos'è che vuoi? Sappiamo tutti cosa vuole l'uomo e cosa vuole la donna. Sono due cose completamente opposte. Diciamoci la verità. Parliamo schiettamente, come dai, su, dai. Cioè, allora, volete il matrimonio, giusto? Serio? Fatto bene? Allora che il prete dica esattamente quello che vuole l'uomo e dica esattamente quello che vuole la donna. Se ha il coraggio. Sarebbe bello, no? Un prete che dice, ne so, vuoi tu... E inizia col... Non lo posso dire. Una sfilza di cose. Tutti qui in chiesa. Oh, miseria, ma pure quello vuole quello. C'è una cosa che dice... Vuoi anche...
5: Amiche tutte quante.
0: Può fare anche delle cose... 7 volte.
5: Torna quando vuoi.
0: Così, la stessa cosa. E la donna lo vuole. Tu le cose che vuole la donna. E il prete dice, vuoi tu, Mario, prenderla che vuole. Anzi che... e via dicendo. Allora potrebbe essere un matrimonio giusto, vero, fatto bene. Dice sì, allora quelli non si separeranno mai, perché hanno detto la verità. E invece no, vuoi tu prendere qui presente Mario tutta la vita, Mario per 20, 30, 40 anni, anche quando ci avrà la prostata infiammata, che farà, non farà più, lo vuoi? Cosa sì? Non è vero! Dimmi, perché mi guardi? Perché mi guardi? Gugnins!
5: Chi è?
0: Okay, Gugnins! Sembra quello dei Gugnins, come si chiama?
5: I Gunis!
0: Pronto?
6: Sono della Dina,
0: salutiamo tutti i miei compaesani della Dina. La Dina è un paese veramente strano, cioè sembra è una via di mezzo tra Napoli e Roma, quindi non si capisce, non abbiamo una vera identità noi. Infatti quando ci salutiamo, ciao, ma non sappiamo chi siamo, cioè non, a chi apparteniamo. Certo. Dimmi, Gugnons.
5: Ancora?
0: No. L'imitatore dei Gugnons. Volevo salutare e ringraziare il papà di Marzia che mi ha omaggiato di un barattolo, 2 barattoli di miele e 2 di

0: polline, che è buonissimo il polline, ve lo consiglio, fatto bene. Ragazzi, non vi fate fregare, c'è miele e miele, comprate sempre il miele dai quelli che coltivano le api, come si dice, gli apicoltori, come si chiamano?
1: Apicoltori, giusto?
0: Apicoltori, beh, fatto bene, se no ci buttano quelli che dentro, buttano dentro di tutto, zuccheri, cose, non state mangiando, di miele non c'è niente. E anche il polline è buonissimo, perché lo metti in freezer, poi il tiri fuori, mangi un cucchiaino, il polline fa benissimo, cioè non... Vabbè, lascia stare, tanto a te non servono queste cose.
2: Lo sapevo perché ti avevo visto una volta mangiare il polline.
0: Il polline, sì.
2: Sì,
0: però
2: visto.
0: Comprate cose sane, fatte bene, insomma, spendete i soldi per le cose giuste, non per le puttanate che... via, non faccio esempi, se no uno... Andiamo. Ciao Catavolo, questo è per il povero Achille, forse qualche parola sensata, di senso compiuto. Impara l'italiano a livello base. C'è da dire una cosa che in effetti è vero, mi ha fatto venire in mente una cosa. Sapete che l'italiano è la quarta lingua più studiata al mondo, a parte Achille, però è la quarta lingua più studiata al mondo, cioè è incredibile, cioè, abbiamo scalzato i francesi, ti rendi conto? Francesi, vabbè, se la sono tirata per anni e anni e anni, voglio dire, l'inglese e il francese, no, siamo andati a scuola, adesso no, siete diventati quindi.
1: Quindi
0: che poi ho un sacco di amici francesi che saluto, sono simpatici. Hanno dato l'ergastolo al mio cliente, ma io ero bellissima. C'è una avvocatessa americana che si è fatta un selfie davanti alla cosa del giudice, come si chiama? La cassaforte, come si chiama? Come si chiama? Le bancone.
1: Il bancone.
0: Ma quale bancone?
1: Il bancone del giudice.
0: Ma tu ripeti quello che dico ogni
1: il
0: volta.
1: Il bancone del giudice.
0: Cretino. Sei cretino. Non è il bancone, non è il bancone.
1: E come si chiama?
0: C'avrà un nome.
1: C'è l'altare.
0: Sì, un papa. Un nome ce l'avrà, ma non bancone, dai, su. Tu lo sai.
2: Sarà la scrivania del tribunale, no?
0: La
2: scrivania del tribunale.
0: E tu sotto, vero? A farti dare martellate in testa. Sì, più forte. Allora, lei si è fatta la foto, il selfie, attaccata a sto bancone del giudice. Hanno dato l'ergastolo al mio cliente, ma io ero bellissima. Cioè, ti rendi conto? Cioè, la gente non sta bene, voglio dire. E per un divieto di sosta, eh? Cioè, lei ha fatto stragi. Per un divieto di sosta, l'ergastolo gli ha fatto prendere. Incredibile.
3: Andrea. Cattavolo. Show. Su Studio Più.

0: chiama Maurizio Lago. Lago, come Lago di Garda, Lago di Seo, Lago di Idro, Lago Trasimeno, Lago Comacchio, di Comacchio.
1: Lago è.
0: Di Rovigo, grazie, grazie, grazie fratello.

0: in una canzone di De André, capito? No, non lo so, non, me l'hanno scritto, non l'ho capito, io che sono ignorante. No,
1: si chiama sbarra, Andrea.
0: Ma quale sbarra? La sbarra in testa l'hai presa tu, la sbarra. A chi ha la sbarra in piedi mi diceva vostro onore, alla sbarra, quindi, boh, essere, non lo so, non, non, ma perché mi guardi così? Cioè, non è bello! Non sei bello se mi guardi così!
2: Ma no, sto pensando la sbarra!
0: Ma non devi pensare, tu non c'hai neanche il pensatoio! Non te l'ha dato il pensatoio!
2: Ma no, io c'ho il pensatoio! C'ho il pensatore a casa. Non ho il pensatore, ma c'ho il pensatore.
0: Cadavolo, ma se io ti mando un messaggio alle 8.35 a che ora ti arriva un saluto? Sempre da Terracina. Terracina, bellissima città, ragazzi, sul mare, vicino Latina. Bella, fantastica. Andate a Terracina. Sono dei posti dove costa poco andare in vacanza. Non lo so se costa poco, però insomma all'epoca costava poco. La gente si fissa con certe mete pazzesche, allucinanti. Ma state in Italia, dove andate all'estero a prendere sassate, cioè non oggi come oggi è meglio stare in Italia, ragazzi. Dimmi Sacrestano, dimmi.
1: Sacrestano.
0: Dopo 8 anni è Sacrestano, uno, 9 anni diventa sacerdote, 10 anni papa.
2: No, vabbè, ma perché la mia è una missione, capito?
0: È una minzione.
2: No, è una missione.
0: Secondo me, come l'uomo ragno, sai che l'uomo ragno prima di diventare uomo ragno, prima di diventare Superman, l'uomo ragno è Superman.
1: Ma no, l'uomo ragno è l'uomo ragno.
0: Ah, l'uomo ragno, c'ha proprio il nome così, uomo ragno.
1: No, dato sì, però era Peter Parker, quello.
0: Chi?
1: Il ragazzo. Chi si nascondeva sotto la tuta,
0: sì,
1: era Peter Parker,
0: questo
1: studente che, andando a vedere questa mostra di ragni, fu punto da un ragno e il giorno dopo si svegliò con questi
0: ragno
1: superpoteri.
0: Superpoteri. E questo volevo dire io. L'hai detto super. Bene, bravo, sei stato molto bravo. anche molto bravo, complimenti.
1: Ma la sanno tutti la storia.
0: Ma va a cagare. Allora, basta, ma stai zitto, vai. Ma dillo in maniera di normale, fu punto, pure il verbo, pure il verbo indovinato. Dai.
1: E pennavo.
0: Ma vuoi fare un professore? Ma dai, ma smettila.
1: Smettila.
0: Ma la temperatura dell'asfalto ce la siamo persa, ragazzi. La temperatura dell'asfalto mi ha interrotto Ugo prima. Non... Comunque, la temperatura, se fuori ci sono 40 gradi, l'asfalto quanti gradi c'ha secondo te?
2: 60.
0: Bravo, 65, incredibile. Cioè, pensa a quelli che lavorano. E tu stai qui a dire cavolate che non servi a niente. No, pronto!
3: Pronto, sono Walter Massa.
0: No, ragazzi, no. Su queste cose non si scherza, dai. Non,
2: L'importante, dai, è portare sempre
0: L'importante è che tu prima o poi muoia, cioè questo è fondamentale, cioè,
2: però,
0: ma per la società di Leno soprattutto.
2: Vabbè, però intanto, vabbè, se comunque il mio atto è per un fine positivo, è per un fine di divulgazione di sani principi.
0: Allora, io stavo dicendo una cosa, poi mi hai portato oltre. Allora, io stavo dicendo che probabilmente l'uomo ragno è stato punto da un ragno, è diventato un supereroe. Tu, da cosa sei stato punto? Cioè, chi è che t'ha punto a te? Un senegalese? Cioè, per diventare così, cioè, la botta è stata talmente forte che sono scappate via dalla bocca un po' di parole. Cioè, un po' di consonanti, un po' di vocali, cioè non... Sai quando uno va alle macchine scontro che prendi una botta dietro che la senti sulla schiena, dice, chi te stramurta? E c'è un bambino di 7 anni dentro, cattivo come l'aglio. E non puoi neanche insultarlo, non vuoi. Dimmi.
2: Eppure tu ridi, però guarda che qualche giorno fa una signora mi ha fatto i complimenti quando ero lì che le stavo...
0: È arrivato il momento di cazzo! Il traio pazzo! Dimmi.
2: No, una signora.
0: Dimmi, cafone, dimmi.
2: Qualche giorno fa.
0: Cafone.
2: Sono entrato nel suo locale.
0: Sì.
2: Per proporgli, per fargli assaggiare e per spiegargli i prodotti della Spizzicarlo.
0: Sì, è una marchetta che stai facendo.
2: No, una
0: però la puoi fare perché è la mia pizza, bravo.
2: È una sana divulgazione.
0: Allora, posso dire una cosa? Mangiate tutte le pizze del mondo perché la pizza è buona. E basta, stanno facendo sta lotta assurda contro le pizze. La pizza fa ingrassare, quello fanno, fa malissimo, così quella. Oh, è da. Non è che uno deve mangiare la pizza tutti i giorni, però una volta a settimana si mangia la pizza. Ma va, dai. Ma quello che respiriamo, allora? Vogliamo parlare di quello che respiriamo? Dai, per favore. Basta con queste cose intimidatorie nei confronti del cibo, che quello no. Diventi. Basta. Basta mangiare con moderazione. Certo che se ti fai. Ma scusa, qualsiasi, dimmi una cosa che fa bene, dimmi una cosa che fa bene.
2: Arancia. L'arancia.
0: L'arancia. Non è che se tu ti fai 6 litri di spremuto d'arancia stai bene, non fa bene. Se ti fai una spremutina di arancia fa bene, ma se ti fai 6 litri, cioè, voglio dire, caghi centrifughe. Scusate il termine, però è normale, diventi acido anche tu, diventi acido.
2: È vero. E quindi bisogna tagliarsi anche dei momenti.
0: Però dico, mangiate una pizza sana, mangiate una pizza sana, guardate l'etichetta di cosa c'è, guardate in faccia il pizzaiolo e da lì capite se può farti una pizza sana quello lì o no. Ci sono delle facce, ragazzi, che a volte io entro in pizzeria con una voglia pazzesca, esco e ho mangiato il tovagliolo e basta. Cioè, ma non ha fame, no? Mangio il coperto, non... Ma come mai? No, ho visto la faccia del pizzaiolo, scusa. Con tutto il rispetto, però non è. Poi gli ho visto anche le mani, cioè non ce la posso fare, non ce la posso fare.
2: E quindi è giusto anche, come hai detto tu, ritagliarsi dei momenti di qualità.
0: Sì.
2: Momenti di qualità.
0: Io ho fatto sta pizza non per fare soldi, perché ci sto solo rimettendo, in cui, sai, i primi 3 anni dici non devi guadagnare, lo so, siamo in Italia. quindi non è che lo faccio per soldi, io ho un mestiere, quindi non me ne frega niente. L'ho fatto, diciamo, per un amico Carlo e soprattutto un altro amico Marco, perché siamo 3 amici, e soprattutto per dire voglio fare un prodotto buono, sano. Chi non lo prende, chi lo va a fare assaggiare nei locali, chi non lo prende è perché vuole dare delle porcherie che costano pochissimo ai clienti. Quindi quando andate a mangiare una, dici che pizza che mi stai dando, fammi vedere l'etichetta, se te la fa vedere scappa. Quindi se non prendono la nostra pizza, perché la nostra pizza non è che costa tantissimo, però costa leggermente di più di un prodotto fatto a livello industriale, cioè il nostro è tirato a mano, fatto a mano, olio d'oliva extravergine, non ci sono conservanti, cioè costa un po' il materiale. Se vuoi mangiare sano, devi un buon cosa in più, devi spendere. Cioè non, o conosci il contadino o devi spendere qualcosa in più. Non c'è niente da fare. Se uno non la prende, andate via da quel locale là. No, ma non mi farmi, perché io la pago la metà. Cosa gli dai ai tuoi clienti? No, perché uno quando parte a fare un locale dice perché io lo faccio per i clienti, mi piace, e gli stai dando le porcherie, gli stai dando la schifezza, gli stai dando. Ah, lo ami il cliente? Ammazza, lo ami così. Sparagli quando entra direttamente. Prendi il fucile, gli spari sulle gambe, vai. Ti faccio meno male che con una pizza di zuppo fallo.
1: Ma chi è?
0: Di zuppo fallo. Vabbè, comunque.
2: E in più la comodità dei prodotti spizzicarlo.
0: Ma non voglio dire solo della mia, ci sono dei prodotti buonissimi. Guardate, prima di dare a un cliente un prodotto schifoso, guardate cosa gli state dando. Mi sono nervosito.
2: La base, sai cosa sarebbe?
0: La base è che te ne devi andare.
2: Ecco,
0: te ne devi andare. Già, no. Sei fastidioso.
2: Comunque, prodotti spizzicarlo che si presentano anche in vari formati.
0: Basta, hai rotto. Spizzicarlo.it, devi dire. Entrate su spizzicarlo.it e trovate almeno l'informazione del telefono e chiamate lo scemo che la fa assaggiare.
4: Andrea, cavolo. Show. Su Studio Più.

0: Ragazzi, la canzone è molto bella, però dopo un po', voglio dire, è esausta come l'olio. Poi la potete scaricare e ve la sentite per i cavoli vostri, cioè, non ci interessa la musica qua. Ecco, senti, vuoi mettere una canzone dopo? Vuoi mettere una canzone o non la mettiamo? Mettiamo nessuna canzone dopo?
1: No, vediamo, io la metto, poi la togli tu al massimo, Andrea.
0: Ma come la tolgo? Cioè, no, va messa una canzone dopo, cretino.
1: Sì, e la sto mettendo, infatti, mi è sfuggita
0: quando
1: di mano.
0: Deve fare. Non è che ti è sfuggita di mano, cioè no, non ci hai pensato.
1: No, e mi si è chiuso, tu non te ne sei accorto, ma si è chiuso poi tutto online mentre parlavi con Giuseppe. E allora mi è andata via.
0: È andata via,
1: però adesso.
0: Ma che di cosa stai parlando?
1: Tu hai detto la
0: canzone. Ma devi parlare bene!
1: Tu hai detto la
0: gente deve capire cosa è successo.
1: Allora, mentre mettevi.
0: Ma che parli in cinese, parli?
1: Mentre mettevi il jingle.
0: Quale jingle? Non ho messo nessun jingle.
1: Mentre mettevo io il jingle.
0: Hai fatto casino.
1: No,
0: hai cancellato le canzoni. Dai, Alex Party, dai, lascia stare, dai. Andiamo avanti. Allora, è arrivato il momento del nostro sponsor e parliamo di cura e benessere dei capelli, che è fondamentale perché molti maschi se ne fanno una malattia, ma anche le femmine, perché anche la donna in effetti se perde i capelli è un problema grave. E la società non è ancora pronta, diciamo, non è ancora pronta la società alla calvizia, come si dice calvizie, non è pronta alle calvizie. Uno viene sempre schernito quando magari c'ha pochi capelli,
2: diciamo sì e no, perché comunque c'è molta gente che la calvizie la porta in maniera molto...
0: No, allora, quelli che la portano con orgoglio sono anche persone di una grande forza, cioè sono persone, sono fighe, cioè a me piace uno che dice oh, chi se ne frega, persi capelli, sì, chi se ne frega, meno, anzi mi piace di più così, per dire. Però non sono tutti così forti, perché è bello dire, però devi essere anche preparato fisicamente,
2: certo,
0: mentalmente.
2: Purtroppo quando ci sono problemi...
0: Per esempio lui porta in giro la sua deficienza in modo simpatico, in modo... Cioè lui è fiero quasi, sono contento di essere deficiente, non essere intelligente, vedi, è contento, ma c'è gente che se ne fa un problema.
2: Se ne fa un problema perché in giovane età ovviamente non si è sempre maturi per affrontare un certo tipo di cose, e poi come dicevi tu nelle donne ovviamente il problema di solito è abbastanza sentito perché ovviamente insomma è il grande simbolo di femminilità.
0: Sì, il capello lungo, esatto. O il capello lungo anche corto, insomma, certo. Il capello è femminilità, certo.
2: Esattamente.
0: Certo. Senti, c'è una percentuale di uomini che perdono, quanti uomini perdono i capelli, a che età?
2: Sì, allora nella nostra razza si dice che
0: razza quale sarebbe? La
2: razza caucasica, diciamo che è quella un pochino più portata alla perdita dei capelli.
0: Caucasica vuol dire, perché si dice
2: la nostra razza, la razza diciamo bianca europea abbastanza ampia, perché poi ovviamente comprende anche Nord Africa e alcune parti del Medio Oriente.
0: Anche acculturato, voglio dire.
2: Così, sono le persone che un pochino più soffrono di perdita di capelli rispetto ad altre etnie, e sicuramente maschio può essere verso il 50-60% della popolazione, la femmina attorno al 15-20%. Ecco, quindi questo sono un po' le percentuali.
0: Allora, come si fa per prevenire? Perché qua non stiamo parlando solo di curare il capello, certo, una volta che se n'è andato, perché una volta che se n'è andato diventa difficile recuperarlo.
2: È sempre difficile, anche difficile. Se si può fare, ma come dici tu, la cosa più bella, più semplice e anche più efficace poi dal punto di vista estetico e prevenire, perché
0: io dico una cosa banale, stupida, però se vostro padre o vostro nonno non hanno i capelli, dovete fargli una domanda: a quanti anni l'hai persi, papà? Se ti dice a 40, 35, 40 anni, cominci a preoccuparti, perché nella maggior parte è genetica, no?
2: È vero, nella maggior parte c'è una predisposizione genetica, però oggi si parla molto di questa epigenetica, quindi qualcosa che sta sopra la genetica,
0: sì.
2: Quindi ci sono anche tante, diciamo, nostri comportamenti che possono influenzare in maniera netta la genetica, quindi insomma alla fine...
0: L'epigenetica.
2: Oggi bello. Parliamo di cose...
0: Dopo te lo spiego.
3: Si parla di geni.
0: Sì,
3: genetica,
0: sì,
3: quella che
0: ma l'epigenetica, non ci girare intorno, mica sei a scuola, che fai, giri intorno, la maestra ti fa una domanda sui babilonesi e lui gli parla dei romani, cioè. L'epigenetica, che cos'è l'epigenetica? Se lo sai bene, se lo taci per sempre.
3: Famosissima a Memphis, diceva. Famosissima a Memphis.
0: Se è una cavolata ti do un pugno in testa, giuro.
3: Epis, the Tardis in the Memphis. Epis. Epigenetica è dal latino epis.
0: Epis. E quando te ne vai? Quando? Allora, parliamo di cose. Che cos'è l'epigenetica?
2: Genetica, appunto, diciamo che una base genetica che c'è, però.
0: Sopra
2: la genetica c'è qualcosa che riguarda i nostri comportamenti, quindi bravo, su quello si può intervenire, bravo, quindi quello è molto importante.
0: Ok, quindi se tuo padre ha perso i capelli e a te dà fastidio perderli, fatti una domanda, ti guardi davanti allo specchio e dici: adesso ce l'ho, c'ho una bella chioma, però diventerò come mio padre. Quindi puoi prevenire, certo, modificando la tua genetica con l'epigenetica, puoi curarti, diciamo, quello che sta per...
2: Ci sono anche proprio dei test oggi genetici che si fanno in tricologia, non molto frequentemente, però ci sono. Attraverso la saliva si può risalire così alla sensibilità di alcuni geni che poi sono responsabili o dell'alopecia androgenetica o dell'alopecia areata. Insomma, ci sono anche delle cose belle, moderne.
0: Parla tutto
2: studiare.
0: Difficile, ragazzi, però seguitelo, perché è bello imparare anche delle cose nuove, se no siamo tutti delle capre come.
2: Ma io avevo portato
0: noi
2: dei gadget.
0: Gadget vuol dire che tu lo regali, cioè non è. State dalle parole, perché io
2: vi faccio fare un giro.
0: Che cos'è questo?
2: Allora, vi ho portato così a vedere il nuovo apparecchio che è arrivato proprio venerdì scorso in Trico Wellness.
0: Sì.
2: È un nuovo laser.
0: Oggi siamo sponsorizzati da Trico Wellness.
2: È un nuovo laser che serve per... Achille prima mi diceva cosa serve questa cosa qui. Serve proprio alla cura dei capelli. Serve per stimolare la crescita dei capelli. È molto efficace.
0: Quanto costa?
2: Ha un costo abbastanza importante. È un apparecchio professionale, quindi non è un apparecchio che, dicio, si può
0: comprare
2: a casa. Bisogna usarlo qui in studio.
0: Perché ogni tanto vedi sui social questi caschetti con le luci rosse. Che ti costano 20 euro. Cioè non è...
2: Esattamente.
0: Cioè, possono farti qualcosa ai capelli? No,
2: anche
0: gli danno solo luce e basta.
2: Anche questo lo facevo vedere prima agli amici. Formalmente è una luce rossa, però ovviamente la...
0: Mentre parli non vuoi...
2: Fai, te lo puoi fare tu da solo.
0: Ah,
2: guarda,
0: da solo? Cos'è che faccio?
2: Non mettertelo negli occhi, mi raccomando.
0: Ah, così?
2: Basta che appoggi.
0: Ah, devo appoggiare?
2: Appoggi in circa 2 minuti, 2 minuti e mezzo...
0: Satura
2: i fotorecettori, quindi diciamo non c'è neanche bisogno di fare più trattamento rispetto ai 2 minuti e mezzo, perché non c'è nessun beneficio.
0: Quindi tengo 2 minuti in una zona, poi cambio?
2: Esattamente.
0: È
2: già settato in 2 minuti, non ti preoccupare.
0: Devo roteare? No,
2: puoi stare lì fermo.
0: Ah, fermo così.
2: Va bene, okay. Non senti calore, credo, non senti niente.
0: Non sento niente.
2: Perché
0: non
2: la
0: sento
2: luce,
0: niente.
2: La luce.
0: Non sento.
2: La luce laser di tipo rosso non scalda, non ha effetto termico, ma ha un potentissimo effetto metabolico, quindi riesce proprio a stimolare la crescita dei capelli. È molto utile anche quando abbiamo dermatiti o cose del genere. Questi, come diceva Andrea, sono molto diversi dagli apparecchi che troviamo su AliExpress.
0: Il cappellino quello di Temu, con tutto rispetto per Temu, queste cose qua ci mancherebbe, non è che li fanno loro, però ti arriva un cappellino con le luci rosse, dai, sinceramente.
2: Vi do proprio
0: con
2: così,
0: 25 euro secondo te.
2: Piccolo dato.
0: Questo apparecchio, per esempio, quanto costa, a differenza del cappellino da 20 euro?
2: Ma questi siamo su circa 2.000-2.200 euro.
0: C'è un po' di differenza.
2: Ma proprio la potenza è molto diversa. I capellini, le spazzoline, anche per motivi legali di normative, devono stare sotto i 5 milliwatt. Questo apparecchio che sta usando Andrea è da 100 milliwatt, quindi sono 20 volte tanto.
0: Ma
2: quindi...
0: lo sta guardando con gelosia pazzesca. Sì. Cioè, lo vorrebbe usare lui, capito? Cioè, non te lo faccio usare, mi dispiace. Lo faccio io, il trattamento.
2: Vediamo già i capelli
0: diversi. Quanto costa un trattamento di questo tipo?
2: Ma un trattamento laser costa dai 40 ai 60 euro, poi di solito viene...
0: Adesso non c'ho spicci, però...
2: Ecco, è terminato il trattamento di Andrea.
0: Ok.
2: Dobbiamo riavviarlo.
0: Riavvia, che faccio altre zone.
1: Ma Andrea, puoi chiedere a...
0: Ti ricrescono i capelli, non...
1: No, se lo facessi io non funziona.
2: Poi viene spesso associato con altre terapie, perché il trattamento laser va benissimo da solo, però può essere associato ad altri trattamenti, quindi che ne so, dell'iniezione di piccoli principi attivi. Abbiamo parlato tante volte degli esosomi, si può...
0: L'ososoma, sai che mi perseguita la sera?
2: Ah, sì?
0: Sì, mi addormento con l'idea dell'ososoma. Mi voglio ososomare la faccia.
2: Io sabato ho fatto un refill di esosomi anche sulla mia testolina.
0: L'hai fatta?
2: Sì.
0: Ti sei bucato?
2: Ogni tanto ci vuole.
0: Senti, ho visto su internet sempre che fanno vedere una fialetta con degli aghi che tu praticamente sì. ti buchi la testa.
2: Sì. Sono cose che sconsiglio caldamente a tutti okay. perché sono strumenti non professionali. Il microneedling è una cosa si chiama microneedling, è quella tecnica professionale con cui si fanno tante piccole microiniezioni a livello del cuoio capelluto, needle e ago, quindi si chiama microneedling col termine inglese.
0: Giocava sulla fascia.
2: Trattamento professionale è una cosa molto seria e anche molto efficace, però non va fatto a casa da solo. Queste sono cose così un pochettino di marketing. Le sconsiglio comunque a tutti perché, ripeto, non sono apparecchi professionali, quindi bucarsi la capoccia, anche se sono piccolissimi gli aghi, con cose non professionali direi assolutamente
0: ti stai bucando la testa comunque cioè.
2: Direi assolutamente no.
0: Senti, e allora questo €40 una seduta di questo, quante sedute ci servono?
2: Allora di solito si fa una seduta alla settimana fino a che non si vede
0: allora
2: buona,
0: tra tre mesi te lo ridò
2: un buon miglioramento. E poi si può fare un trattamento al mese, anch'io per me una volta al mese faccio così.
0: Fai questo.
2: Faccio un trattamento come questo.
0: Non quanto dura? 10 minuti, un quarto d'ora?
2: Ma sì, anche 5-6 minuti, perché ti dico con 2 minuti e mezzo saturiamo i fotorecettori, ma anche un trattamento di un minuto e mezzo per zona va benissimo.
0: Ah, ok,
2: per fare il mantenimento.
0: Me lo puoi riavviare per favore?
1: No. Zona.
2: Io segno poi la parcella.
0: Sì, 40
2: siamo
0: euro.
2: Già al terzo.
0: Dagli i soldi.
1: A 120 siamo, Andrei.
2: No, però a parte gli scherzi, l'ho portato ovviamente per farvi capire un po' la differenza, ma l'avevi un po' visto anche tu tra gli apparecchi.
0: Sai che quando uno diciamo prende una cosa nel mare, poi chi la trova gli rimane sua.
2: Okay. Dove
0: vai a prendere la canna del giardino. E annaffiamo lo studio.
2: Questi sono apparecchi professionali, molto efficaci. Tra l'altro non hanno nessunissima problematiche, non hanno nessun effetto collaterale.
0: Allora diamo due informazioni: dove si trova la Trico Wellness?
2: Allora noi ci troviamo a Brescia in via Orzi Nuovi 20, quindi diciamo zona mercato ortofrutticolo, fiera di Brescia, insomma facilmente raggiungibile.
0: Ma se uno non è di Brescia?
2: Se uno è di Brescia ci può chiamare, se è lontano magari possiamo consigliare qualche studio di nostri colleghi vicini.
0: Beh, in Puglia, Sicilia?
2: Sì, abbiamo qualche amico.
0: Ah, ok, quindi puoi consigliare qualche
2: amico, qualche persona molto capace.
0: Ah,
2: sì,
0: perfetto.
2: Oltre, sì, se volete.
0: Vari trattamenti, ososomi, questo del laser, ososoma si dice,
2: ososoma. Yeah. Laser, poi ci sono tanti altri trattamenti, c'è la mesoterapia che è la tecnica medica di microiniezione del cuoio capelluto, sì. Poi ovviamente ci occupiamo anche, come dicevi prima, di chi ha perso i capelli, quindi le tecniche chirurgiche e non chirurgiche per recuperare.
0: Cioè, tanto per dirlo, cioè, quello lì dei figlio dei Pooh, come si chiama?
1: Sì. Facchinetti.
0: Facchinetti, che dice che è inutile che ti fai l'autotrapianto perché tanto ti ricadono. Ma è vera sta cosa?
2: No, non è vera, nel senso che l'autotrapianto è un intervento...
0: Quello lo dice lui perché deve pubblicizzare
2: un... È un intervento molto durevole, ovviamente ci sono stati degli interventi di trapianto che sono durati poco, ma perché non erano fatti in maniera corretta. Diciamo che l'intervento di trapianto è proprio noto per avere un'ottima persistenza nel tempo. Ovviamente se uno lo fa a 70 anni difficilmente durerà 20-30 anni.
0: Spengo.
2: Ma se uno lo fa in giovane età è un intervento di lunghissima persistenza, è molto valido. Poi ecco come fa il figlio di Facchinetti, che non mi ricordo come si chiama.
0: Francesco.
2: E ci sono anche delle tecniche estetiche belle, moderne, come
0: il parrucchino, no?
2: Le patch tricologiche, no, non sono dei parrucchini, sono delle pellicole super sottili, trasparenti, che possono essere applicate al cuoio capelluto. Ovviamente ci sono tante purtroppo casi in cui il trapianto anche
0: non si può fare,
2: quindi
0: è giusto provare anche, si chiama patch cutanea.
2: Beh, quello è un nome registrato, la patch tricologica.
0: Patch tricologica,
2: sì,
0: okay,
2: queste
0: okay.
2: pellicole di ultima generazione.
0: Viene ancora chiamato parrucchino quando la gente dice che c'è il parrucchino in testa.
2: No, ma effettivamente...
0: Ma poi, anche se uno volesse mettersi un parrucchino, ma fatti cazzo, cioè fatti gli affari tuoi. Ma certo. Non ho capito, perché devi...
2: È una pellicola totalmente trasparente. Noi utilizziamo un sistema molto bello senza collanti che si chiama sistema 3T, ormai da tanti anni, dal 2011.
0: 3T, ti disegnano 3T sulla testa.
2: È una cosa che è bella, è esteticamente molto bella, ovviamente ha bisogno di una manutenzione di solito mensile,
0: okay.
2: Può essere ottimo anche per le donne che hanno avuto problemi gravi come alopecia areata oppure mancate ricrescite dopo chemio, tante.
0: Senti, io ti ascolterei per ore e ore. Sei una persona intelligente, un dottore, insomma, parla anche bene, però dobbiamo andare, purtroppo, Giuseppe. Hai rotto i marroni, Giuseppe.
1: Dai!
2: Mi porto via il tuo
0: allora
2: naso.
0: diamo delle informazioni. Se volete avere un sopralluogo gratuito, un sopralluogo, un check-up gratuito da Giuseppe Leonardo alla Trico Wellness di
1: Brescia,
0: dovete chiamare questo numerino e io ve lo consiglio, perché è gratuito. Che siete scemi siete. Prendetevi un po' di tempo per la vostra salute. Dici no, lo faccio domani, lo faccio domani. Infatti, diventate come Ugo, la lastra. No, domani. E prima o poi muore.
1: Grazie.
0: Prego. Allora,
1: chiamate questo numero 030 377 1144. Ve lo ripeto, lo studio di Brescia 030 377 1144. Trico Wellness. Grazie.
0: Se poi non siete della zona, chiaramente Milano, Bari e via dicendo, lui vi può consigliare qualche suo collega.
2: E chiamateci pure, che
0: esatto, però fatevi un check up gratuito che è fondamentale. Grazie a tutti, grazie
2: a voi, ragazzi.
0: Salutiamo, saluta.
2: Ciao a tutti, alla prossima.
0: Chi hai puntato ieri?
2: Chi hai puntato?
0: Giappone o Brasile?
2: Ma veramente tenevo il Giappone, però dai, anche il Brasile, avevo un caro amico che è brasiliano, quindi poi mi ha mandato subito un messaggio per...
0: Aspetta che c'è un fan di Achilles, pronto?
4: Ciao Catapro, sono Walter Mario.
0: No vabbè, dopo questa sei già il mio idolo, Walter Mario. Ciao a tutti, a domani!
5: Andrea, Catavolo Show, su Studio Più.
6: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. Ad Ancona sui 105.2, a Macerata sui 105.3. Spot.
7: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Arrestati dai carabinieri i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro il giornalista televisivo Sigfrido Ranucci la sera del 16 ottobre scorso a Pomezia, nei pressi di Roma. Quattro le misure cautelari eseguite per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Un ordigno venne fatto deflagrare davanti al cancello dell'abitazione del giornalista, provocando la distruzione delle sue due auto parcheggiate in strada e il danneggiamento del muro perimetrale. Adesso le indagini proseguono per risalire i mandati. Sono molto gravi due dei tre cittadini ucraini feriti ieri sera nell'esplosione che sarebbe stata provocata da un attentato nel condominio dove abitano nel Principato di Monaco. Si tratterebbe dell'oligarca Vadim Emolaev e della compagna, mentre il figlio tredicenne non sarebbe in pericolo di vita. Oggi è attesa una conferenza stampa del procuratore generale Tibor, mentre caccia l'uomo per rintracciare l'attentatore. Si tratterebbe di un uomo che, secondo testimonianze, avrebbe lasciato uno zaino con l'esplosivo nella hall del condominio. La strage ieri presso una casa famiglia in Bassa Sassonia, 6 morti, 4 donne e 2 uomini, tutti assistenti sociali che si occupavano di tutele dei minori. Arrestato un 45enne coinvolto in una battaglia legale per l'affidamento della figlia di 3 mesi, fermata anche una 65enne con stretti legami con la famiglia, riferiscono gli inquirenti, che conduceva l'auto con cui tentava la fuga. Il presidente tedesco Steinmeier si è detto profondamente scioccato. Ai mondiali di calcio si conclude anzitempo ai 16esimi l'avventura di Germania e Olanda, eliminate ai rigori rispettivamente da Paraguay e Marocco. Gli africani negli ottavi se la vedranno contro il Canada. Tira un sospiro di sollievo il Brasile di Ancelotti, che batte 2-1 nel recupero in rimonta il Giappone. Enzo Maresca è il nuovo allenatore del Manchester City e raccoglierà la pesante eredità di Pep Guardiola, di cui fu primo assistente nella stagione 2022-2023, quella delle triplette, ancor prima coach della formazione Under 23. Maresca, per cui il City ha versato al Chelsea 20 milioni di euro di indennizzo, ha sottoscritto un contratto triennale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet, migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever.
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con IVM Purificatori d'Acqua e con Walter Massa ed il Morning Fever.
4: Ladies and gentlemen, welcome.
5: Ciao Angeloni!
6: Bella, tutto ritmo con il Morning Fever!
7: Ciao!

0: Il Morning Fever, che macchina today!
1: Mamma mia, che gancio!
2: E l'ultimo, chiudo la porta, ciao!
3: E va bene, buongiorno signori, buongiorno, eccoci qua, martedì 30 giugno, l'ultimo di giugno e siamo qua già martedì, viva, viva, viva, viva. E vabbè, insomma, finisce il mese, ma presto terminerà anche la settimana, perché le settimane volano qui su Radio Studio Più, soprattutto al Morning Fever. Vi ricordo che siete voi a scegliere la musica, dateci dentro. Adesso voglio dei vocali, gente nuova, mi raccomando, gente nuova, fate la vostra richiesta della musica dance. Questa è una Dance Station d'Italia. 338 141 1001, avanti, aspettiamo i vostri vocali. Se volete un salutino basta scrivermi. Vi ricordo anche i tre party time, 9:30, 10:30 e 11:30, ma adesso partiamo con Fever Dreams.

0: Your Dreams, Alex Warren, mamma mia che bella, che bella. Noi partiamo sempre alla grande con tanta carica. La cugina del pupo c'è, buongiorno capitano, tempo nuvoloso 26, ieri temporalino, insomma ci stanno i temporali di calore, adesso ce ne saranno diversi. Poi ciao Walter Giacomo, autista da Cremona presente, meno male che adesso ci sei tu, bravo bravo bravo, sono io qua, adesso fino a mezzogiorno ci sono io insieme al DJ Dami. Salutiamo anche la Lori che dice capitano, capitano, mio capitano. Vabbè, insomma, lei adesso è un periodo brutto per lei, non gli piace il caldo. Vabbè, comunque passerà anche il caldo. Andiamo in pubblicità, torniamo subito. No, prima sentiamo questa dedica. Andiamo dall'assessore col trattore. Vai, tocca a te.
1: Capitano, buongiorno, sono Alessio. Stamattina è un martedì molto caldo e abbiamo bisogno di un po' di carica. Mettici Ecuador e partiamo a tutto gas. Vai che andiamo!
0: L'assessore è sul trattore, è lui, Alessio Curti da Fano, il numero uno in tutto. Assessore alla viabilità e un super trattorista, devo dire. Ciao Alessio!

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.
1: Spot. Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: Tan, così il titolo di questa canzone, bella, mi piace, 9 e 19 minuti su Radio Studio Più, siete in compagnia del capitano, il Capitan Massa, buongiorno, buongiorno a tutti voi, buongiorno da Andro Dalle Dinara, hola capitano, il capitano c'è, la leonessa c'è sempre, poi buongiorno, sono Flora da Bucchianico, volevo chiedere se potevo ascoltare, no. Devi fare un messaggio vocale, i vocali, vogliamo i vocali, anzi ne stiamo aspettando altri. Fate la vostra richiesta, ciao, un saluto da Manuel, poi Graziella, buongiorno Walter, per cortesia ci puoi fare gli auguri di compleanno di 50 anni Don Alberto. Don Alberto, la canzone, non possiamo mettere le canzoni, gli auguri noi li facciamo, però va bene così. Andiamo a sentire chi c'è, sentite come funziona, bisogna fare un messaggio vocale, sentite.
1: Buongiorno a tutti, volevo ascoltare Illusion di Benassi, Antonio da Pescara, buona giornata a tutti.

0: visto che hai portato la macchina da Cassiani a Montecchio. Oh, ma qua le voci girano, eh? Mamma mia, come girano le voci. Vabbè, insomma, sì, è vero, devo dire la verità. L'ho portata da Cassiani, da Mirko Cassiani, che saluto e saluto anche Gianluca. E con una grande valutazione, un gran malincuore, abbiamo pensato, abbiamo fatto questo con Antonello dalla Feltresca, perché lui a inizio anno ha ristrutturato, ha fatto tutte cose nuove alla carrozzeria, è rimasto fermo e quindi purtroppo è arrivato lungo e mi ha detto con la mano nel cuore, mi ha detto: Massa, io per il Legge non riesco a farti la macchina. E io ho detto: vabbè, Antonello, io dopo 10 anni che mi fai le macchine non posso dirti altro che grazie lo stesso. Però l'ho portata da Cassiani, per questa volta la farà Mirko Cassiani, mi fa veramente piacere perché sono tutti amici e quindi mi fa piacere. Però vedo che insomma sono seguito, mi vedete in ogni posto. Bene, la Subaru tornerà bella presto. Quindi avanti tutta, spingere, andiamo a sentire niente perché c'è il party time I Remember Yesterday. E subito dopo la pubblicità scrivetemi al 338 141 1001 dove state ballando.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio
2: Più. Radio Studio Più è sempre con te. A Tione di Trento sui 90.2, a Comano 92.4.
1: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Sister Sledge, We Are Family Remix.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
2: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Tema serata, Massa e DJ Dami, la nuova super coppia, ci fa ballare Giacomo Autista Cremona, vedi che belli, vedi, sì, sì, sì. La nuova coppia artistica, no, non, cioè, Damiano è sposato, c'hai figli, cioè, no, non pensate male, coppia artistica, certo.

Buongiorno Valterone, presente Alex Falcioni, c'è poi presente il Vespista, buongiorno. Sarà meglio che la rimetti in fretta, vorremmo vedere quel casco in testa. Ah, gli aerografisti, certo, certo. Appena è pronta la macchina, la seconda cosa che faccio è mettere il casco. Vabbè, insomma.

da Fano c'è, buongiorno dai fratelli Vagnini da Pesaro, Daniele da Basiano in Sardegna, buongiorno Walter, presente, c'è Uliano da Sant'Ippolito,

Salutiamo Enrico da Senigallia, buongiorno anche a te. Passeggiare sulla spiaggia con la vostra musica non ha prezzo, è vero, bravo. Un saluto anche a Mattia, il palista tutto giallo. Un saluto da Luca e Vanni, i frigoristi della Bassa.

Buongiorno, salutiamo Leonardo dalla capitale, da Roma, da Roma. Ciao, bello, a bello, a bello. Musica gagliarda, che dici?

Valterone, la Katia, Val di Sole c'è, baci, grazie, grazie dei baci, grazie, li prendo tutti.

Eccomi Valterone, sempre in prima fila, Alessandro Cassano Dadda. Buongiorno Massa, salutiamo quelli da Roma soli e sono romanisti, i falegnami. No, lasciamo. Allora, la capitale, signori, tanto di cappello. Salutiamo anche Riccardo da Torino, buongiorno, bella lì, bella anche Torino.

Signori, si dice sempre meglio tardi che mai. Oggi facciamo gli auguri a Arte, anche se era ieri il suo compleanno, meglio dopo che prima. Quindi Arte già fa paura lui, Arte, il numero uno. Salutiamo anche i fratelli Palma, i maghi dei muletti, mamma mia, tutti gli amici sono tutti amici di Arte. Arte è il numero uno. 33 anni, come Gesù. Guarda che Gesù 33.

E con questa canzone termina il Party Time, signori, la ascoltiamo tutta. Naturalmente il secondo appuntamento sarà alle 10.30 con il Free Selection.

0: Spot.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Gli inviati americani Kushner e Witkoff sono in arrivo in Qatar per la riapertura di colloqui sull'Iran, ma su di essi pesa l'incombere di nuove violenze. Due pasdaran sono rimasti uccisi e altri due feriti in un attacco notturno definito terroristico da Al Jazeera nelle vicinanze del confine occidentale con l'Iraq. Teheran ricorda che l'accordo quadro con Washington prevede che i negoziati possono partire solo dopo l'attuazione di altri punti dell'accordo, tra cui il cessate il fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano. E anche stamani un'agenzia libanese riferisce di nuovi attacchi israeliani nel sud del paese. Arrestati dai carabinieri i presunti esecutori dell'attentato di Manitardo contro il giornalista Sigfrido Ranucci il 16 ottobre 2025 a Pomezia, nei pressi di Roma. Quattro le misure cautelari eseguite per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Un ordigno venne fatto deflagrare davanti al cancello dell'abitazione del giornalista, provocando la distruzione delle sue due auto parcheggiate in strada e il danneggiamento del muro perimetrale. E sono gravissime le condizioni di due dei tre cittadini ucraini feriti gravemente ieri sera nell'esplosione che sarebbe stata provocata da un attentato nel condominio dove abitano nel Principato di Monaco. Si tratterebbe dell'oligarca Vadim Ermolaev e della compagna, mentre il figlio tredicenne non sarebbe in pericolo di vita. L'attentatore sarebbe un uomo che avrebbe lasciato uno zaino con l'esplosivo nella hall del condominio. Un 34enne è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale e furto a Procida, nel napoletano, dopo essere si è introdotto nell'abitazione della vicina di 36 anni tentando di abusarne mentre i figli piccoli erano in casa. Nella colluttazione la donna è riuscita a liberarsi e ad allertare il compagno, che ha chiamato le forze dell'ordine. L'uomo, identificato anche grazie alle telecamere di videosorveglianza, risulta già noto alle forze dell'ordine per precedenti legati a reati di violenza di genere. Debutto convincente dell'Italia Under 19 agli europei di categoria iniziati in Galles. Gli azzurri hanno sconfitto 2-0 la Serbia grazie alle reti su rigore di Liberali e sigillo di Idrissou. Giovedì alle 15 Italia-Croazia, match che può valere già l'accesso alla semifinale, traguardo che varrebbe anche il pass per il mondiale Under 20. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con IVM Purificatori d'acqua e con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Jamaica Bam Bam, Jamaica Bam Bam, Jamaica Bam, mi piace questa canzone. Ciao Walter, Filippo d'Amleto, Filippo e Amleto, e Giorgia e il Torre da Volta, Riviera del Conero. Ciao Massa, oggi giornata di maturità per mia figlia, Valentino il Camionaro. Ciao capitano, saluti dal Faro e il Simo da Predazzo. La Gabri della Bassa Bolognese, io aspetto la Gabri che deve venire giù in Riviera e mangiare il calippo. Cioè io mi ha messo in mente il calippo, io me l'ero quasi dimenticato. Mamma mia, il calippo, quanti ne ho mangiati? Mamma mia, quanti ne ho mangiati? Quanti. Poi insomma, il calippo alla frutta mi piaceva, quello con un po' con tutti i gusti, insomma. Andiamo a sentire chi c'è, tocca a te, vai.
1: Sergio, da Sesto, non è che mi fai ascoltare un pezzo di Ole Oz, una vedi tu, una qualsiasi, grazie, ciao.

0: bella questa, che bella, che bella. Oh, solo bella. Solo bella musica qui su Radio Studio Più. Capitano, aspetto la maglia, poi mi organizzo, arrivo che ti offro il calimero. Va bene, va bene. Allora, tra l'altro devo dire grazie, grazie, perché in tanti stanno continuando a prendere la maglietta di Walter Massa, il capitano, quelli del Morning Fever. E le sta preparando altre maglie di tutti i colori. Tra l'altro dovrebbe essere pronta anche quella di DJ Dami. Sì, vabbè, insomma, facciamo le magliette. Poi chissà che venga fuori la festa della maglietta, non lo so, la maglietta del capitano, la festa della maglietta del capitano. Tiriamo fuori una festa, ce la inventiamo io e il Dami. Bene, andiamo in pubblicità.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte. Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Offline.

stress, no mind. I want to be offline. No stress, no mind. I want

0: Sabrina e Madonna, Sabrina Carpenter. Se vuoi ti mando la mia, non ho capito in che senso. Walter, un saluto al team Elettro BM di Goito. Bene, bene, massa sto sabato. Allora, questo sabato saremo in, non in tanti, ma in io, la massa di Strapazzi c'è, il massa Enrico Pazzaglia ci siamo. Saremo a Paradrenalina. Paradrenalina che cos'è? È un evento dedicato ai ragazzi speciali, signori. È un evento bellissimo all'aeroporto di Fano. Faremo girare sulle auto da drift questi ragazzi speciali, tutti, veramente sono tantissimi. Ma oltre che a girare nelle macchine da drift, ci sono le jeep e ci sono anche gli aerei. Li portano anche sugli aerei, una cosa meravigliosa. E io tutti gli anni sono presente, ringrazio l'RCM, ringrazio i Costantini che sono loro i promotori, gli organizzatori di questa, naturalmente con la collaborazione dell'aeroporto di Fano, con il comune di Fano, ci sarà anche Alessio Curzi, ci saranno diverse autorità, quindi grazie, grazie di cuore. E noi ci siamo, una massa di strapazzi c'è sabato, questo sabato Paradrenalina all'aeroporto di Fano. Se volete venire a vedere di che cosa si tratta, è una cosa bellissima, è emozionante direi. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Valentino, il camionaro. Mi fai ascoltare Giorgio di Capreponte, che sarebbe una bella tirata su di morale.

sono Boris, il camionario della Vacca Monica. Non è che ci potresti far sentire qualcosa del DJ Panda che ci tiene alto il ritmo? Grazie e buon Morning Fever!

0: DJ Panda. Bene signori, siamo arrivati al momento del nostro One Day Sponsor, quindi mandiamo la sigla.
1: Studio Più presenta One Day Sponsor.
2: One Day Sponsor.
1: Tre minuti con IVM Purificatori d'acqua.
0: IVM Purificatori d'acqua, abbiamo al telefono Alfredo Garisto, il leader dell'acqua pura, dell'acqua chiara. Come diciamo sempre, ormai siamo dei ripetenti, diciamo sempre le stesse cose, ma sono cose vere, essenziali. L'acqua, abbiamo la possibilità, la fortuna di avere l'acqua potabile dai rubinetti di casa nostra, però possiamo renderla più pulita, più pura, più gustosa da bere, diciamo, perché il IVM diciamo che toglie le piccole impurità che comunque danno un po' di cattivo sapore all'acqua, perché per renderla potabile c'è il cloro, c'è il calcio, c'è un po' di tutto, però diciamo che la minimizza. E quindi noi abbiamo il leader che lui non è che vende fantasio, che lui ha un elettrodomestico molto utile, che toglie fatica, toglie denaro, cioè nel senso toglie lo spreco di denaro, e insomma io non so più cosa dire, perché ormai l'abbiamo presentato in tanti modi. Fallo tu, Alfredo, buongiorno.
3: Buongiorno, hai detto tutto. L'unica cosa che mi ha lasciato lì perplesso è quando hai detto siamo ripetenti. Diciamo che siamo ripetitivi, anche se magari io e te un po' ripetenti possiamo esserlo stato scuola.
0: Io ripetente a scuola più di una volta.
3: Siamo ripetitivi perché è un concetto fondamentale: l'acqua è vita, noi siamo fatti di acqua, il nostro corpo per il 70% è acqua, anche quando beviamo un buon bicchiere di vino diciamo è diverso dall'acqua, no, la percentuale di acqua è tantissima, e quindi se vogliamo bere, cucinare, stare bene, avere acqua di qualità, sappiamo già, come tu hai detto, che abbiamo l'acqua potabile a casa nostra. Per renderla come quella di alta montagna, pura, cristallina, quindi senza il cloro, senza il calcare, basta veramente poco, con una spesa minima possiamo avere a casa nostra tutta l'acqua che vogliamo per bere e per cucinare. Come si fa ad avere un depuratore IVM? Vai sul sito ivmacqua.it e trovi tutti i prodotti, oppure mi chiamate per telefono, vi diamo tutte le spiegazioni, potete noleggiarlo, provarlo, tenerlo per un po' di tempo, incomodato d'uso, potete avere il nuovo, l'usato, abbiamo i migliori costi, i migliori prezzi d'Italia, oppure, e gli ascoltatori di Studio Più lo sanno, ogni volta lo facciamo, è in vigore il concorso Vinci l'acqua pura. Adesso Walter vi darà un numero telefonico, prestate bene attenzione, prendete il telefonino, tenetelo pronto. I primi due che fanno squillare i nostri centralini un depuratore lo vincono, non lo pagano. Cosa vi chiediamo in cambio? Se vi trovate bene, un po' di passaparola e la speranza che compriate da noi i filtri di ricambio che vanno cambiati una volta l'anno. Quanto costano queste cartucce, questi filtri, la manutenzione che comunque chiunque ha un purificatore d'acqua deve fare una volta l'anno? Costano 180 euro l'anno, facendo un contratto almeno triennale. Se lo fate più lungo potete spendere meno, se volete l'apparecchio che fa anche l'acqua frizzante potete spendere un pochino di più. Credo di avere detto tutto. Chi se lo vuole acquistare va sul sito ivmacqua.it. Chi vuole partecipare a questo concorso, però attenzione, c'è un regolamento, anche il regolamento lo trovate, quello del concorso, sul sito ivmacqua.it, quindi è riservato alle famiglie, alle coppie conviventi, a chi ha una casa. Se chiama un ragazzo e dice così poi me lo rivendo, non gli viene assegnato, quindi noi prenderemo un appuntamento con voi, veniamo a vedere la casa e se il premio vi può essere assegnato. Quindi partecipa a questo concorso ogni famiglia che già, ogni persona che già lo voleva, lo desiderava un purificatore d'acqua e dice provo a cogliere questa occasione. Quindi pronti col telefono, Walter, diamo il numero, che è un'occasione per due persone.

0: fare Mr. Conrad, la sfumiamo un po' perché sennò arriviamo lunghi. E andiamo di party time. Lo sapete che questa è l'ora giusta per il party time free selection. Tutta la musica da ballare di tutti i tempi in questo party time. Ci sarà da divertirsi, quindi il mio consiglio è alzate il volume e scrivetemi al 338 141 1001 dove state ballando. Tutto questo dopo la pubblicità.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Varese sui 100.100. Spot.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Buongiorno Walter, il ballerino canarino c'è, un saluto all'orologiaio Massimo, Massimo c'è, Massimo, e lui è il Massimo, l'orologiaio Gabbianelli di Tavernelle. Salutiamo Saverio da Macerata.

Un saluto al Massa da Paolo di Salizzuole, il team Gabri Malcesine, bella gente, c'è, tutti in piedi sul divano!

Cosimo da Napoli, buongiorno, buongiorno, c'è anche Concetta, vedi, Cosimo e Concetta, tutte e due da Napoli. Buongiorno anche a voi, buongiorno da Tonino, Tonino dalla Puglia, viva la Puglia!

Nuovo di Montirone, Agromeccanica Maschirotto, ci sono anche loro. Salutiamo gli uomini di gomma da Gabice, Leo, Loreno, i gemelli di... Li ho visti ieri. Diciamo che allora, Loreno è quello dal calzino estremo. Poi quando andate lì, guardategli i calzini. Quello con i calzini uguali è quello messo bene. Insomma, quello è Leo. Cioè. L'altro è come me. Adesso anche io ho preso il via con il calzino spaiato. Uno arancione, uno verde. Ieri ce l'aveva fluo, fucsia. Si può mettere un calzino fucsia, cioè, voglio dire.

Il povero contadino c'è, Playa Hermosa, dagli agricoli Cembrani, un saluto. Ciao Walter Polverone da Morrovalle, c'è anche Gino da Massalengo che parla della Puglia, dice orecchiet con le cimdir.

Salutiamo Manila, la bella Manila da Frosinone. C'è anche lui, Augusto da Santa Maria di Leuca. Siamo in fondo là, in fondo la Puglia.

Il 18 arriva Leuca. Ciao da Mariano, bravo, bravo, bravo. Salutiamo anche Marica da Porto Recanati. Ciao Marica, un abbraccio.

0: Dracula, Dracula, mi piace. Allora, metto un messaggio promozionale perché devo fare un saluto speciale al mio amico Simone Temerol, il mio fratellino dell'Inter Dental di San Marino, i numeri uno. E lui è il mio fratellino, oltre che essere bravo, insomma, è anche un pilota. Ciao, ciao Fra!
1: The party is here. Party time on Studio Q,
2: your dance station.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Jerry Calà per Seat prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e gli amici di Radio Studio Più. Ci attende un martedì inizialmente stabile ed assolato sull'Italia. Nella seconda parte del giorno poi l'ingresso di correnti fresche atlantiche determineranno temporali di calore sui rilievi alpini ed appenninici. Qualche possibile piovasco interesserà anche la costa del basso versante tirrenico e la pianura lombarda verso sera. Caldo ancora intenso ed afoso su buona parte dell'Italia, con temperature massime anche oltre i 35 gradi, specialmente nelle aree interne. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trevi Meteo.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Partenope, questo è il titolo. Buongiorno dai Paoli da San Marcello, viva la vita sempre, bravi, che bello così, bello, bello. Questo, sono una coppia che io ho conosciuto, si chiama lei Paola e lui Paolo, quindi sono i Paoli da San Marcello, che bello. Capitano, io e la mia Ferrari luce stiamo andando a scegliere il colore dello smalto da me. Vabbè, dai. Andiamo a sentire chi c'è.
1: La Cattolica, metti una canzone di tuo gradimento dei Chemical Brothers.
2: Hey girls, hey boy.

0: Here we go. Vabbè, quando chiedi qualcosa dei Chemical Brothers, hey boy, hey girl, naturalmente il DJ Dami, insomma, non ha sbagliato, insomma, ha messo la più bella, è la più bella, perché insomma è quella che dà carica. Ciao capitano, nostro capitano, un saluto da Fabione di Castellucchio. Ciao da Paolino Birichino, eccolo là, Paolino Birichino. Come faccio ad avere la maglia? Allora, ti scrivo il numero, se qualcuno vuole la maglia del capitano del Morning Fever, quelli del Morning Fever con la Walter Massa il capitano, basta che me lo scrivete qua, io vi do il numero da chiamare, insomma, vi arriva a casa. Cosa volete di più? E quindi, se volete la maglietta, quelli del Morning Fever, Walter Massa il capitano, scrivetemelo qua, 338-141-1001. Andiamo in pubblicità.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Milano, sui 93.4.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: Magnetic, abbiate pazienza. Stavo leggendo qua, siamo magici, ecco, e poi ho detto Magic. Siamo magici, grazie. Non è che siamo magici, è la musica che la fa da padrona in questo programma, ma in tutta Radio Studio Più. Noi trasmettiamo la musica dance, siamo la Dance Station d'Italia. Mi raccomando, fate una cosa, visto che siamo ormai vicini alle vacanze, in tanti le hanno già fatte, però diciamo che il boom sarà da adesso, da luglio-agosto, amico mio, non ti conosco, e vabbè, insomma, tutti vanno in vacanza. Se non l'avete fatto ancora, scaricatevi l'app gratuita Radio Studio Più e portateci in vacanza, dai. Ogni tanto, quando siete sotto l'ombrellone o che ne so, vi state annoiando, accendete Radio Studio Più, la vostra app, ci potete guardare e ascoltare. Fatelo, dai, dai, fatelo. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Sono Marchino di Vignola, mi piacerebbe ascoltare la canzone di Michael Jackson, Thriller. Grazie.

Che bella questa canzone, mamma mia, che bella. Mi è venuto in mente che qualche anno fa abbiamo fatto una canzone, cioè, ve ne faccio sentire un pezzettino, lo so. E cioè, lo so che qualcuno mi infama perché dice l'originale è tutta un'altra cosa. Vabbè, però simpaticamente avevamo fatto questa canzone qua. Ve la faccio sentire un pezzettino, dai.

0: mi piace, magari col DJ Dami ci studiamo che adesso nell'anno nuovo, o se no dopo le ferie, facciamo la sigla nuova con questa canzone, perché ci stava, dai, ci stava. Bene, andiamo a sentire il messaggio adesso. Basta.
1: Mettermi Lip Ink con Funky Town. Grazie e buona giornata.

0: Un lip sync, bella lì, vedi, c'è Rosario che mi dice wow, complimenti, bellissima la canzone, grande. Sì, ma io adesso vediamo se ne parlerò con il DJ Dami, se al ritorno dalle ferie, perché diciamo che la prima settimana di agosto, come tutti gli anni, io sto fermo, sta fermo anche lui, quindi manderemo della musica, ci sarà comunque la musica sempre queste tre ore, non è che vi, cioè, cinque giorni li sopportate. Poi dopo vediamo se ripartire con la nuova sigla oppure la facciamo quest'altra, insomma va bene, comunque questa canzone la vorrei utilizzare per fare la sigla nuova. Ciao Walter, mi mandi il numero per avere la maglietta del capitano? Certo Corrado, te la mando subito. Intanto andiamo in pubblicità e subito dopo vi ricordo il Party Time DTM con Alex Castellini.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
2: Spot. Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini. Los Ninos del Barrio.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Martedì 30, ci siamo, ciao a tutti, Alex Castellini, Walter Massa, il Party Time di TM90, i blocchi di partenza come sempre, siamo pronti per decollare in questa caldissima estate e portarvi a spasso nel tempo in un ventaglio di musica dance e per ballare con noi rigorosamente con la musica 92.000, oggi protagonista è Lorenzo Di Marcheno e vi ricordo anche l'appuntamento di questa sera dalle 20 alle 22 perché noi ripartiremo alla grande come sempre per ballare con voi. Oggi Lorenzo vuole ascoltare Parage, Animal Action, Brothers Dance Now, prezioso featuring Marvin, In My Mind. Partiamo subito con Antico, We Need Free Freedom.

Siete grandi, saluti Manu Faenza, ciao ragazzi, Ale da Villafranca, Roberto da Mantova, saluti Roberto, ciao bello!

Ciao da Gregory, da Milano, si chiama così. Ciao, il capo da Pesaro c'è. Buongiorno da Giorgi di Sirmione, una dedica alla mia amica Ste di Milano, va bene, glielo dedichiamo. Ma il Gallinaro com'è la balla questa? Non lo so, il Gallinaro non viene più alle serate, al raduno del Morning Field. Il Gallinaro l'abbiamo perso, signori.

0: ciao a tutti, sono sempre io, Marino, il benzinaio più bello di San Marino. Vorrei fare un salutone a tutti i miei clienti, a tutti gli ascoltatori di Radio Studio Più e in particolar modo ai ragazzi della Chemica Tattoo di Rimini, Alice e Simone e tutto lo staff. Grazie mille Walter, sei sempre il numero uno e qui al distributore amici è solo Morning Fever.
1: Hai capito Marino? Marino c'è Jimmy le giande da Cozzano con la Renault 5 GT Turbo e là presente piede in fondo, insomma stai attento perché la GT5 era una macchina abbastanza difficile da guidare, devo dire la verità. Io ho avuto anche una, ho guidato una anche da rally e un bel motore, però ha una botta che quando arriva devi essere pronto perché veramente bella da guidare.

Vedi Luca Casadei, che anche lui è un appassionato di motori, di macchine, mi dice i bei tempi, quelli delle, anche delle 1 Turbo, sì, perché diciamo che c'è stato il periodo che è uscita la GT, prima è uscita la 1 Turbo, poi la GT5, sempre Turbo, insomma queste macchine che erano, avevano l'ignoranza, come l'ignorantessa, come si dice in Romagna, l'ignorantessa avevano. Però tanta roba, veramente.

Erano supercar, sì, all'epoca erano delle supercar. La Punto GT Turbo, io avevo la Saxo 1600, 16 valvole, vabbè, anche quella, una bomba. E lì d'onda fermo c'è...

Ciao Walter, io avevo la tipo 1008 e il GT doppio albero a campo forse in testa. Ciao. Poi l'autista del pesce parlante c'è Valterone, io la 1 turbo nei mitici anni 90 ce l'avevo, mamma mia, 230 fissi, no, anche meno, cioè nel senso che erano belle macchine, sprintose, però insomma ad andare forte perché comunque adesso fanno delle macchine che vanno anche oltre i 200, però sono macchine veramente con freni speciali, con tanti accessori per la disattenzione del pilota, però bisogna andare ai 130, quella è la massima velocità che si può fare, quindi però se volete andare in pista andateci.

Walter, buongiorno, sono Beppe da Ravenna. Senti, da Ravenna, Ravenna con tante N. Io ho avuto la fortuna di avere una Golf GT 16 valvole, anche quella, ho avuto anche quella, la GT, io la GT. Ho avuto la 1008, io la 1008, mamma mia. Ciao Walter, mio papà intorno al 2000 aveva una Seat Ibiza. SXI1 da da 100 cavalli, sì, vabbè, adesso non sono molto amante delle macchine spagnole, soprattutto la Seat a me non è che mi fa impazzire, però insomma ha fatto anche delle belle macchine.

0: Senti questa, nell'83 dovevo scegliere tra se sposarmi o comprarmi il Renault 5 GT Turbo e lui si è comprato la macchina. insomma, ma sono tanti, vedi, tanti appassionati delle macchine. Anche io, devo dire la verità, ho avuto tante belle macchine, la Clio Williams, la Delta, la Deltona, l'Evoluzione, e purtroppo bisognava averle adesso.
1: Marco, Venus, Mercurio, Jupiter, Nettuno, Urano, Saturno, Eternity.

0: luna, Eternity.
1: Sì, l'Alpin Turbo aveva il Mauri, poi aveva la Cosworth, la Sierra, perché la Sierra aveva la testa rossa, io mi ricordo, perché poi il Cosworth, la Escort, l'ho avuta anche quella, con la testa blu. E, ciao Walter, mi dice Yuri di Forlì che è uscita nell'anno 80. Sì, ma io parlavo della Super 5. La Super 5 è arrivata dopo la 1 Turbo. La 5 Turbo, sì, è arrivata molto presto, è arrivata prima, certo. Bravi, ma siete bravi, siete dei grandi intenditori. Mi piace questo, avere tanti ascoltatori appassionati come me delle moto. Però qui la padrona la fa la musica. Vai Alex, spacca! Prima dentro, gas a martello! Alex, oh mamma mia, cosa ha fatto Alex?

C'è Maurone che dice: io avevo la GT 8 valvole, bella anche quella, averla avuta adesso. Gorgolini sta parlando del sindaco di Macerata Fentria, Alape Turbo, se no anche Alape che non va neanche a spingerla in discesa, cioè quella proprio.

Mi stanno arrivando tantissime foto di macchine, anche l'Alfa, la Twin Spark che all'epoca c'era. E poi ciao, correvamo col 106 Rally, macchina che ricordi, 106 Rally, la 205 Rally, io ho corso con quella, mamma mia che spettacolo, che spettacolo. E vabbè, dai, chiudiamo più tardi, fra poco, chiudiamo questo argomento. Sei un patacca, dovevi tenerla la lanciadetta, lo so, magari aver avuto la testa quella volta. Abbiamo un'altra canzone dopo questa, signori, chiudiamo con la musica.

0: E arriva l'ultimo disco, dai che andiamo! Bravo Alex, bravo, applauso anche oggi, devo dire la verità. Ho fatto scuola guida con la 112 Abarth 70 cavalli da mio fratello, è bella anche quella. Pensare che la 58 HP era ancora più cattiva. Nonostante aveva meno cavalli, però era più cattiva come macchina. Provate tutte e due, mamma mia che spettacolo. Che ne sanno i 2000, che ne sanno.
1: Allo, salut, sentiero, un haiduk.

0: Ma dobbiamo già chiudere? È già ora? No. E vabbè Alex, grazie Alex Castellini, grazie, tornerà domani, signori, dobbiamo, perché non possiamo rubare spazio agli altri programmi, perché poi diventa una catena, perché io faccio tardi, la Sil fa tardi, dopo fanno tardi tutti, noi invece siamo rispettosi soprattutto dei nostri colleghi, quindi passiamo la linea alla Sil.ok, un ringraziamento speciale va al DJ Dami, qualora lo vogliate domani mattina dalle 9 a mezzogiorno il capitano è qua su Radio Studio Più, vi aspettiamo, c'è anche il Dami. Vi aspettiamo qua dalle 9 a mezzogiorno. Ciao, buona giornata.
1: Walter Massa, ogni giorno dalle 9 alle 12, il Morning Fever. Enjoy the radio, this is Studio Q. Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. A Brescia sui 92.7 e 93 MHz. Spot.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: llama que me envuelve. Paso a paso tengo un deseo tremendo. Quiero saber más, mucho más, y cumplir mi mayor deseo de...
1: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember

0: 30 999 1000.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con la Sil.K.

Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e gli amici di Radio Studio Più.
1: Ci attende un martedì inizialmente stabile ed assolato sull'Italia. Nella seconda parte del giorno poi l'ingresso di correnti fresche atlantiche determineranno temporali di calore sui rilievi alpini ed appenninici. Qualche possibile piovasco interesserà anche la costa del basso versante tirrenico e la pianura lombarda verso sera. Caldo ancora intenso ed afoso su buona parte dell'Italia, con temperature massime anche oltre i 35 gradi, specialmente nelle aree interne. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trevi Meteo.
2: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte. Spot.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic, Tin Tang.

0: A 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Che dite, lo devo chiudere questo primo party time di Guest for Lunch, ospiti a pranzo con Christian Marchi, Future in Solea, Summer is Magic. Siamo sicuri che lo andiamo a chiudere? Non lo so. Sì, dai, stop party time.
1: 30 minutes of every hour.
2: The party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Q.
3: Your dance station.
2: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Ah. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Un commando che avrebbe agito su commissione, quello che la sera del 16 ottobre scorso fece esplodere un ordigno ad alto potenziale davanti all'abitazione del giornalista televisivo Sigfrido Ranucci a Pomezia, nei pressi di Roma. Il gruppo avrebbe agito dentro compenso di migliaia di euro. Uno dei quattro arrestati, residente a Cicciano nel comune di Napoli, gli altri tre, tra cui una donna, nella Vellinese. Il conduttore di Report, intervistato dalla trasmissione sempre di Rai 3 Agora Estate, ha voluto ringraziare i carabinieri spiegando che ora occorrerà capire se in quella vicenda ci siano altri livelli. Il settore media in Italia risente di una grave crisi economica con ricadute su occupazione, stabilità contrattuale e retribuzione, denuncia il rapporto divulgato dall'Istituto Universitario Europeo di Firenze, che evidenzia inoltre irrisolte concentrazioni editoriali nel settore privato e un rapporto sempre più problematico tra politica e servizio pubblico. La situazione della libertà di stampa si sta deteriorando a un punto di non ritorno, commenta il presidente della Federazione Nazionale della Stampa Vittorio Di Trapani. Altre vittime italiane tra le macerie del terremoto in Venezuela, il cui bilancio complessivo è salito a oltre 1.400 morti, oltre 50.000 dispersi. Si tratta di 5 persone del Salernitano appartenenti alla stessa famiglia che da anni viveva a La Guaira, la zona più colpita dal sisma. Non farebbero parte degli 11 italiani deceduti già confermati. I nostri connazionali feriti risultano al momento 4, quelli dispersi 40, 29 gli italiani rintracciati. Sgominata dalla squadra mobile di Napoli, una banda dedita alle truffe agli anziani col metodo del falso maresciallo dei carabinieri, che telefonava per comunicare il coinvolgimento di un parente in un incidente stradale e quindi la necessità di un risarcimento immediato. I colpi sono stati messi a segno in tutta Italia, 6 le persone arrestate di età tra i 21 e i 61 anni. L'indagine è stata coordinata dalla procura di Nola. Infine, una notizia dalla pallanuoto: dopo la Coppa Italia la Pro Recco conquista il 38esimo scudetto della sua storia. I liguri hanno chiuso sul 3-0 la serie finale contro Brescia, battuta 17-12 in gara 3, oltremodo nervosa, caratterizzata da 2 espulsioni. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con lassil.k.

che abbia un po' piovuto, ma pare anche che abbia fatto qualche disastro, quindi speriamo sempre che il tempo sia clemente, che non esageri né da una parte né dall'altra. Benvenuti, ben ritrovati cari miei guest forlancini. Io direi che oggi sono in ottimale orario, strano ma vero, sono in ottimale orario. Sono le 13.02 ed è perfetto. Allora andiamo avanti così per non andare in ritardo, dai. Oggi niente ospiti, ma

0: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

diamo inizio a questa seconda ora con il momento di chiacchiericcio tra di noi. Io adoro quella rubrica. Fabulous. It's fabulous. Adoro quella rubrica che racconta i compleanni della giornata. E sapete a chi altro piace tantissimo questa rubrica? A Paramix DJ. Mi dice: ti prego, falla. Lui adora questa rubrica e io ho pensato di farla anche oggi. Ma vediamo se... sì, ok. Sento la musica straltissima. Va bene, allora, intanto volevo dirvi... Visualizza, sì, ok. Volevo dirvi chi era il santo di oggi per fare gli auguri a chi ha questo nome. Intanto è il 181esimo giorno dell'anno e oggi... niente, oggi non ci sono, non ci sono santi né eroi perché si ricordano i santi promartiri della chiesa di Roma. Niente, oggi non abbiamo gli onomastici, però possiamo avere dei compleanni. E allora, da che anno partiamo oggi per il compleanno? Tralallero, tralallà, vediamo un po'. Partiamo dal 1920, chissà se questa persona ve la ricordate. 1920, oggi avrebbe 106 anni, lui è Zeno Colò, sciatore, primatista mondiale, chilometro lanciato. Non so cosa voglia dire, ma chi è del settore magari lo conosce. Happy birthday to you, 106 anni. Del 1933 invece Lea Massari è l'attrice di Anna Karenina, ve la ricordate? Avrebbe oggi 93 anni, purtroppo ci ha lasciato l'anno scorso. Tony Dallara, che purtroppo è mancato quest'anno, avrebbe compiuto 90 anni, lui del 1936, mentre invece del 1957 è Silvio Orlando, mitico Silvio Orlando. Lui oggi compie 69 anni. Save the World, Swedish House Mafia.

oggi, oggi è il mio compleanno, Damiano, happy birthday to you, caro Damiano, ed è un ascoltatore, non è il nostro Damiano. Ecco, allora andiamo a vedere un po', siamo arrivati a Silvia Orlando, e andiamo avanti con Maria Amelia Monti, meravigliosa, donna meravigliosa, fantastica, lei è un'attrice, non so se ve la ricordate, ma sicuramente sì, oggi compie 64 anni, happy birthday to you. E poi ancora il compleanno di Mike Tyson, pugile campione mondiale dei pesi massimi all'età di 20 anni. Oggi compie 60 anni, lui del 1966. E poi ancora Schumacher, oggi compie 51 anni, lui è del 1975. E poi ancora dal 1978 Eleonora Abbagnato, ballerina e attrice, ma anche lei la conosciamo bene. Nel 1983, oggi Eleonora compie 48 anni, scusate, mentre ne compie 43 Cheryl, lei del 1983, cantante delle Girls Aloud e solista di Fight for This Love, ma noi abbiamo trovato del gruppo questo brano.

dicevamo a Cheryl. Nel 1985 invece nasce Michael Phelps, penso si dica così, nuotatore 23 volte oro olimpico. Au, 23 volte oro olimpico, oggi compie 41 anni. Nel 1986 invece nasce Allegra Versace, credo sia la figlia di Donatella, è uguale da vedere. Oggi compie 40 anni. E poi ancora Alessia Zecchini, apneista, pluriprimatista mondiale. Apneista che vuol dire? Boh, che sta in apnea? Forse sì. Comunque, del 1992, 34 anni, happy birthday to you. Mentre del 1988, proprio in quell'anno lì, 38 anni fa, nasceva Pier Davide Carone.

0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno, scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: A 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Tra 25 minuti vengo a prenderla, ok, perfetto. Michela? Guarda Michi che è scritto a noi però, non hai scritto a chi probabilmente pensavi di scrivere.

0: come ciao Ugo, io sono la Silu, Ugo c'è la mattina. Come ciao, ma questo è il 338-141-1001, non è il numero di Ugo Palmisano, è il numero di Radio Studio Più, quindi quando scrivete mi risponde lo speaker che non è in quel momento lì o gli speaker che sono in quel momento in onda. Quindi Ugo, niente, è a casa probabilmente, non lo so. Ma nel frattempo salutiamo Gianluca da Teramo, un besito, besito.
1: Sensato del patio. Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo.

sotto maturità, a chi c'è già passato perciò sa cosa vuol dire, a chi appunto lo sta vivendo, cosa voglia dire avere un adolescente in una settimana prima dell'orale in casa. Lo sclero totale, noi ce ne siamo liberati, stasera si va a brindare. Complimenti Talita, mamma e papà sono orgogliosi di te, ma finalmente è finita. Un abbraccio, sì, allora, sì.

0: the time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Un commando che ha agito dietro compenso su commissione, con alle spalle una solida organizzazione, quello che avrebbe compiuto lo scorso ottobre l'attentato dinamitardo ai danni di Sigfrido Ranucci, arrestati i presunti esecutori. Sentiamo Davide Camera.
2: Su commissione, dietro compenso economico e con metodo mafioso. A questo risultato sono arrivati gli investigatori che non hanno mai smesso di indagare sull'attentato compiuto a Pomezia, in provincia di Roma, davanti alla villetta del giornalista conduttore di Report. Un esplosivo potente che avrebbe ucciso se qualcuno fosse passato da quelle parti al momento dello scoppio. Indagini complesse anche per i tentativi di ostacolarle con bonifiche per cercare microspie e distruzione di schede SIM. Ma i carabinieri, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, hanno incrociato dati, tabulati telefonici, immagini di videosorveglianza, ricostruendo il tragitto di un'auto noleggiata dalla Campania verso Roma e poi nel rapido ritorno dopo l'attentato. Questo paziente lavoro ha portato a 4 arresti, uno nel napoletano, 3 nell'avellinese, tra cui una donna. Le accuse, a vario titolo, riguardano tra l'altro la detenzione e l'uso di ordigno esplosivo, e c'è l'aggravante mafiosa. Ci sono altri indagati, varie perquisizioni. Ora si cerca il livello superiore, quello che avrebbe fornito anche assistenza legale al comando. Intanto Ranucci ringrazia procure e forze dell'ordine. Questa parte dello Stato dice: non mi ha mai abbandonato.
1: Era posto sotto sanzioni dal governo ucraino per presunte collaborazioni con la Russia Vadim Ermolaev, gravemente ferito con la moglie la notte scorsa per un presunto attentato a Monte Carlo, ferito in un'esplosione in modo più lieve anche il figlio tredicenne. Si tratta di un ricco imprenditore di Dnipro che aveva intentato una causa contro Mosca per i danni causati nell'offensiva, ma poi era finito sotto accusa da Kiev per attività nella regione occupata della Crimea, fino a rinunciare alla cittadinanza ucraina. Non emergono rivendicazioni per l'attacco. Infine il tennis. In archivio il debutto vincente, seppur sofferto, di Jannik Sinner al torneo di Wimbledon. Salgono alla ribalta altri 6 tennisti italiani, 4 uomini e 2 donne, ma allo slam londinese tutti gli occhi oggi sono per il ritorno dell'ex regina 44enne Serena Williams. Jenny De Gaetano.
3: Dove eravamo rimasti? Ma soprattutto, si tratta di una trovata mediatica per scuotere il circuito senza stelle, oppure l'affascinante sfida di raggiungere il mito Margaret Court a quota 24 slam al campo, o meglio all'erba? L'ardua sentenza. Certo è che Serena Williams, all'alba dei suoi primi 45 anni, praticamente senza racchetta dal 2022, in mezzo a una doppia maternità, non ha scelto Wimbledon per caso, perché le specialiste latitano e l'ultima in grado di calare una doppietta nello slam londinese 2015-2016 fu proprio lei. Insomma, non esiste una tennista dominante su questa superficie. L'ex regina della WTA inizierà il suo cammino oggi contro l'australiana Joint. Giovedì il debutto in doppio, più che mai glamour, in coppia con l'amata Venus. Insieme hanno conquistato 14 slam, di cui 6 proprio ai championships. Per il resto, aspettando il ritorno in campo di Sinner domani opposto al portoghese Borges, oggi giorno di debutto per altri 6 azzurri, i ragazzi Arnaldi, Sonego, Cobolli e Berrettini, le ragazze Jasmine Paolini e Tyra Grant.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con... Yeah!

pettinata Sabrina Carpenter, è molto pettinata. Eccoli qua. Ma io dico, aspettano me, ragazzi. Arriva i feel good, ti fanno gli scherzi. Arrivi dentro, ti fanno il balletto. Abbaraci, gicocò. Beh, l'atmosfera è quella giusta del pomeriggio, raga. Se muore de caldo, ma fa niente. Noi abbiamo le balle quadrate. Siamo dei tosti. In primis, il nostro Lawrence De Vos.

0: beh, voglio dire, come sempre. Va bene, avete già capito, quando c'è la tromba vuol dire che lo stato d'animo qua. Meno male che noi prendiamo la vitamina A, la vitamina B, la vitamina C e la vitamina D, perché ragazzi miei, stamattina c'era gente a fianco a me che sentiva mancare. Ci sono degli sbalzi di pressione, bisogna stare veramente attenti, dai ragazzi. Vedi della gente che ti parla, a un certo punto diventa
1: Antonio.
0: Bianca. No, per favore, per favore. Volevo puntualizzare una cosa, se me lo fate fare. Antonio è una persona simpatica.
1: Cioè, Antonio!
0: E sai quanti Antoni noi abbiamo come ascoltatori? Venga, mandiamo in onda. E quando mandiamo in onda Antonio c'è qualcuno che storce il naso. E non è giusto, non è giusto. Se storci il naso vai da altre parti. Scusami, l'ho fatto bene a dirlo, Lorenz? Che cazzo, dai, su, cambia. Dai, sempre criticare. Mandi in onda un ascoltatore, quegli altri ti dicono dai. Va bene, detto questo, 338

0: Feel Good. Bene, oggi è giornata, che giornata mondiale? Giornata mondiale degli asteroidi. Willala! In occasione della
1: Euro, ti ricordo.
0: Beh, facile, vai. Allora, in occasione della giornata mondiale degli asteroidi, oggi, 30 giugno alle ore 20, dalle ore 20 alle 22:30, dalle 8 alle 10 e mezza, apertura straordinaria del Willala! Del Dipartimento di Scienze della Terra di Pisa. Andiamo tutti a Pisa! Andiamo tutti a Pisa che c'è il Dipartimento! Va bene, comunque se vedete qualcosa di strano è la giornata mondiale degli asteroidi. Anche, apro e chiudo, l'altra sera io ho visto delle cose strane. Secondo me non erano asteroidi ma stanno arrivando.

0: Partiamo subito.
1: I feel good. You tune the radio.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Sister Sledge, We Are Family Remix.

0: It's beautiful. Mamma mia ragazzi, che bello. Le foto che ci mandate, dove ci fate sapere che state. Gente, ragazzi miei, ragazzi. E oggi facciamo una panoramica. Ero d'accordo con il nostro Lawrence the Voice. Se vuoi puoi anche dire buon pomeriggio, perché o ti fai sentire, se no.
1: Buon pomeriggio, stai... Italia.
0: Là, ragazzi. Neanche Italia, Radio 24 fanno stagione.
1: Italia. E Ibiza.
0: Ibiza, salutiamo gli amici che ci seguono da Ibiza e anche il nostro presidente.
1: Mi aspettavo un applauso, però.
0: Che cosa?
1: Un po' di folla.
0: Un po' di folla. Cosa è successo?
1: Dai, Garzilli, un bottone.
0: Dai, non si può, ragazzi.
1: Pronto?
0: Aspetta. Adesso andiamo in un luogo dove c'è una selezione all'ingresso.
1: È vero?
0: Sì, vabbè, lo voglio dire, lì o hai fisico o oh non no. entri. Ma ho l'onore e il piacere di avere al telefono una mia amica dottoressa.
1: Chi è?
0: Che è lì col marito in spiaggia. Si chiama Barbara.
1: Ah.
0: Pronto?
2: Ciao,
0: dottoressa.
2: Ciao, Miki.
0: Come stai, dottoressa?
2: Benissimo.
0: Bene.
2: Sentendoti ancora di più.
0: Oh, meno male. Sei in vacanza col marito?
2: Siamo in vacanza, paparazzati al sole, a
0: Madonna.
2: Goderci la tua musica.
0: Madonna.
3: Ci sarei anch'io, ciao.
0: Grazie, ciao Massimo, lo so che tu sei la guardia del corpo di codesta fanciulla, lo so benissimo.
2: Non mi molla un secondo.
0: Ma va, è geloso, se vede in casa di là uno lo piglia ammazzate, quello lo so io, lo so. Ascolta, siete in un luogo particolare che però è bello, devo dire, no? Natura, molto natura, giusto?
2: Decisamente natura.
0: Allora adesso ci sarà la gente che ci sta ascoltando in tutta Italia, anche a Ibiza, dice: caspita, il natura va... mi hanno detto che sta andando di brutto. Cioè tu adesso sei lì, come sei? Cioè è movimento in spiaggia, è pieno?
2: Diciamo perché vabbè, inizio stagione, quindi si sta anche bene per quello.
0: Bello,
2: ecco.
0: Che non c'è casino, uno attaccato all'altro.
2: Il mare è pulitissimo, stranamente direi, per anche, la zona.
0: Esatto.
2: Ma qui è una zona naturale e anche il mare è bello.
0: Bello, tutto natura, bellissimo. No, beh, meno gente meglio è da una parte, perché quando si è attaccati uno all'altro, sai com'è? Lì è un attimo,
2: esatto.
0: Lì è un attimo che tacchete, sai com'è? Bene, mi fa piacere. Temperatura
2: ideale, fa caldo,
0: ecco.
2: Ma c'è una brezzolina fantastica, e l'acqua è freschina, ideale per
0: refrigerio,
2: per dei corpi bollenti al sole.
0: Senta dottoressa, non inizia a dire dei corpi bollenti al sole a quest'ora, che qua c'è l'Italia che poi se ne va un po' tutti all'aceto, già iniziano ad arrivare messaggi.
2: La temperatura è quella.
0: La temperatura, so bene. Lo so. Comunque, siete al Lido di Dante, possiamo dirlo. Comunque, bel posto che ormai è rinomato anche a livello nazionale. Cioè, voglio dire, perché dove vai, parli o non parli di spiagge. Spiagge natur, voi ne conoscete altre a parte quella? Sempre in Italia, eh?
2: Sì. C'è San Vincenzo in Toscana. E poi c'è in Calabria una bellissima spiaggia.
0: Pure in Calabria! Non ci credo!
2: Pure lì!
0: Madonna, anche in Calabria se ne stanno andando!
2: All'isola Caporizzuto.
0: Sull'isola di Caporizzuto, come vuoi chiamarla? Un posto dove c'è la natura. Caporizzuto, ci sta. Va bene, dottoressa, io la saluto, ma saluto anche suo marito Massimo, che è un grande amico. Ci dispiace per la cremonese, sapete che anch'io amo la cremo, però vabbè, che devo fare? Bene.
3: Cuore sanguina.
0: Lo so. Va bene, vi auguro buone vacanze. Divertitevi anche per me, va bene? Un bacione forte.
3: Ciao
0: ragazzi, ciao. Vedi, adesso tu che sei qui con me, hai mai sentito un programma radiofonico che chiama degli amici che sono in una spiaggia natura?
1: Io avrei cambiato radio.
0: Perché avresti cambiato radio? Sai, adesso se fossi stato l'ascoltatore.
1: Perché volevo gli esempi io.
0: Ma non puoi fare gli esempi a questa cosa di natura, vuol dire che prendi il sole biotto, capito?
1: Ma Garzo, adesso quando ci vai anche te, ci mandi le foto, noi le pubblichiamo.
0: Ma perché? Ma devi avere anche tu un'esperienza nel natura.
1: Ti mettiamo anche sul sito della radio, il posto
0: bello.
1: Della foto, quando dove eri palestrato. Ti mettiamo Nature.
0: Salutiamo tutte le persone che comunque hanno la possibilità di stare
1: nature.
0: Adesso nelle spiagge nature e godersi il sole, il mare e godere. Ecco. Beh, parli di godere, non capisci più niente.

0: E va bene, vedi, arriva di tutto. Lido di Dante, tre sanzioni nell'aria. Ma ragazzi, ma bisogna essere un po' con la mente aperta, no? Cioè è giusto che ci siano queste spiagge libertine. Poi uno ha voglia di far l'amore. Oh, lo fa dove voglio o no?
1: Ma
0: sei
1: certo,
0: d'accordo?
1: Garzilli, ma
0: cioè,
1: certo,
0: ogni angolo è buono, altro. Ragazzi. Ma stai scherzando? C'è gente che reprime e reprime, poi ci sono quelli che hanno l'aureola in testa, no? Quelli
1: sai,
0: che fanno, no, io no, io in certi ambienti no. Però
1: Maria.
0: Poi gli viene il collo a giraffa,
1: certo.
0: Capito? Ragazzi miei, siete dei falsi!
1: Oddio!
0: Oddio mio, è arrivata una foto. Allora, comunicazione di servizio, Antonio di Parma. Noi tutti i messaggi li mandiamo
1: ventaglio.
0: In
1: aria.
0: Ma tu non puoi mandarmi una foto mezzo nudo col ventaglio. Guagliò, mi fai paura, cazzo! Hai visto? C'ha la posa del tacchino.
1: Alla Malgioglio.
0: Antonio,
1: alla
0: Malgioglio poi.
1: Ma Garzilli, ma cosa tiri fuori?
0: Ma non è che tiro fuori io, ragazzi. Si ritrova, la gente ha voglia
1: uscire?
0: La gente ha voglia di tirar fuori quello che ha dentro, che ha inside.
1: Sì?
0: E qui, sai, se dovessimo fare un libro, ragazzi miei,
1: chi è?
0: Sai quante cose vengono fuori.
2: Ciao Gazzo, come stai?
0: Bene.
2: Dai, ti do la bella notizia, sono riuscito a ritornare ad ascoltare ancora, mi hanno spostato di reparto.
0: Bravi.
2: E l'infame non c'è più.
0: Ma non c'è l'infame,
2: ti ascolterò.
0: Bravo.
2: Come sempre, grande.
0: Bravo.
2: Dai, io vi voglio bene.
0: Anch'io,
2: ciao.
0: Grazie, che bello, vedi, quando gli ascoltatori tac, l'infame non c'è più, devi riempirlo di mazzate. Che stai facendo?
1: Mi sembra un po' esagerato.
0: Allora ascolta, prima che stai cercando adesso il disco, prima di fare questo dovevi dirmi che c'era
1: sì,
0: una,
1: abbiamo un argomento
0: sulle zanzare. Cos'era?
1: Parliamo di zanzare.
0: Ma sì, ma
1: ecco, ecco.
0: Attenzione,
1: ecco,
0: aprite bene le orecchie perché...
1: Ecco, allora, parliamo dello zampirone.
0: Beh, famoso zampirone, ragazzi, non vuoi usare
1: quello
0: lo zampirone.
1: È difficile da staccare perché sono tutti impacchettati.
0: Certo, sì.
1: E che non funziona mai.
0: Dove lo compri?
1: Dai cinesi.
0: Che cazzo mi dice? Salutiamo gli amici orientali. Detta così, figa, però.
1: Dai.
0: Perché ci denunciano, però.
1: Ma come? Esatto. Secondo me li facciamo anche pubblicità.
0: Li compri perché costano meno. C'è il pacchetto.
1: Tutti schiacciati, ma
0: sì,
1: anche quelli che prendi in giro. Tutti schiacciati, tutto perché li intagliano col laser, ho scoperto.
0: Sì.
1: Da dove arriva lo zampirone?
0: Non lo so da dove arriva lo zampirone.
1: Da dove arriva?
0: Attenzione alla rima.
1: Cioè,
0: perché
1: il nome zampirone
0: è arrivato da un coglione.
1: Arriva da co?
0: Da coglione. Ma veramente?
1: Ma figurati.
0: Che ne so, da te me l'aspetto.
1: Svegliati, Garzilli.
0: Ragazzi, non possiamo più.
1: Arriva da un dottore, pensa a te.
0: Dottore Zampirone.
1: Wow, Giovanni Battista Zampironi.
0: Cioè, uno col cognome così.
1: Un farmacista, imprenditore, che si laureò in chimica farmaceutica all'Università di Padova. Quindi qua vicino, Garzilli.
0: Sì, bene.
1: Con una tesi sull'olio di fegato di merluzzo.
0: Certo che, ragazzi, mio, questo
1: merluzzo
0: qua è passato dal merluzzo al zampirone un attimo.
1: Pensa te, però oggi è ricordato per aver inventato appunto lo zampirone, non per la tesi dell'olio di merluzzo.
0: Certo.
1: Questo incenso magico a forma di spirale,
0: sì,
1: prodotto da polveri.
0: Ma perché poi l'ha fatta a forma di spirale, secondo te?
1: Perché brucia meglio a forma di spirale. Perché sennò magari qualcuno lo scambiava per il bastone dell'incenso.
0: Non fare quei gesti, che siamo anche in televisione.
1: Ciao,
0: se tu
1: a tutti.
0: Alzi il dito medio e fai così, voglio dire.
1: No,
0: era l'indice.
1: Ecco, puntualizza.
0: Ok.
1: Ecco che bruciando lentamente sprigiona questo fumo intenso.
0: Sì, che è un gas per le zanzare.
1: Che
0: un gas.
1: A sua volta, in teoria, dovrebbe scacciare zanzare altri insetti.
0: Dovrebbe farle morire.
1: E qua dicono, più che altro.
0: Sì.
1: Perché non funziona?
0: E che ne so, a me lo viene a dire.
1: Non lo so, tu l'hai provato?
0: Certo.
1: Lo
0: funziona.
1: Usi?
0: Certo, quando ho che l'ho usato funziona.
1: Io lo uso.
0: E non funziona mai.
1: E non funziona mai.
0: Forse perché lì come lo compri.
1: No, perché tanto...
0: Ma scusa, e questo è l'argomento? Cioè...
1: Tu lo sapevi che... Oh, è arrivato il disco. Ringraziamo la regia.
0: Ok, stavi dicendo, io sapevo
1: no,
0: che...
1: Tu sapevi...
0: Che lo zampirone
1: era stato fatto da Giovanni Battista Zampironi.
0: No,
1: che faceva le tesi sui merluzzi.
0: Grazie.
1: Ecco, vi ho aperto la mente.
0: Meno male, va

0: Che devo dire? Com'è Anna Pepe?
1: È bella, la mia età, penso.
0: Cazzo, devi venire a Sanremo quando eravamo a Sanremo 2 anni fa, abbiamo conosciuto, lo sai?
1: Anche io l'ho vista, Mantua.
0: L'hai vista? Siamo andati
1: fuori a cena.
0: Quella con Anna Pepe, che cazzo?
1: Anna Pepe. Anna Pepe, cazzo.
0: Ma tu sei andato con la Pepe. Com'è Anna?
1: Normalissima, di Milano, quindi sai che c'ha un po' di accento.
0: Noi abbiamo questo accento, te devi cambiare l'accento.
1: Devo dire.
0: Va bene, dai, disannuncia.
1: Disco del passato, Anna Pepe, White Girl Wasted, 2026.
0: Bravo. E adesso?
1: Adesso il disco del passato.
0: Ok, bravo.
2: Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: Allora, qua cosa sei? 1976-77, quelli sono gli anni. Devil's Gun, CJ and Company. I feel good. Now listen to the OP. Now listen to the OP. Now listen to the OP. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
2: Gary Kaos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: senti? Si sente? Si vede anche, devo dire la verità, si vede anche. Oh, dobbiamo salutare tutti gli amici che ci seguono sui canali televisivi, sul digitale, quelli che hanno scaricato l'applicazione, quelli che ci seguono tramite il web, e sono veramente tantissimi. La nostra Gisella assistente c'è, eh? Me lo fai sapere se c'è, sì, confermato? Vai.
1: Signore e signori, bentornati sulla Garzillian Gather Lines. I comandanti, sì. Mickey Garzilli, Frankie Gader, DJ Dami e Paromix sono pronti per farvi divertire. 14.30, 15.30, 16.30, due party time e un super club. Tutti noi ai Feel Good vi auguriamo un buon divertimento. 338-141-1001 per interagire con noi e scaricate anche l'app gratuita di Radio Studio Più per portarci sempre con voi. Vi auguriamo un buon divertimento.

0: need you come from Carnaggio.
1: Comunicazione di servizio, per favore non mandate foto di dolci, dolce, perché siamo a dieta. Perché siamo a dieta, dunque dolci, gelati e non gelati, niente, grazie. E che cazzo, tutti che mangiano il dolce a quest'ora? E che?

0: arrivato un messaggio e mi ha fatto la domanda: sei timido?
1: No! No, perché?
0: Che? Ho l'immagine dell'uomo timido? No, no, no!

sembrava molto timidi, e poi basta, che ti devo dire. Vabbè, io vedo gente che balla e questo mi fa piacere perché siete sulla Dance Station d'Italia. 7 Day, 1 Week.

quando il lab ci dà dentro ci dà, ragazzi, ci dà. Arriva di tutto e di più, ma questo è bello, la famiglia si allarga sempre di più, quella di I Feel Good. Vedi, Garzilli, puoi chiamare mia moglie, addirittura. Ah, e dirgli che se rinasco 100 volte, ma dai, non fare il mieloso.

questa non me la ricordavo mica. Cioè, veramente. Le Flirts, si chiamano così queste. Ma vedi che noi poi abbiamo il video in onda, perché ogni canzone è rappresentata anche da un video nella messa in onda, no? Questo è proprio... Ma queste facevano finta di cantare, mica sono loro. Vabbè, ce n'è stata tanta gente che in quegli anni, ragazzi miei, dava immagine, non erano loro che cantavano. Non facciamo gli esempi, però, va bene?

0: notato che quando c'è il party time e si va indietro nel tempo, molte persone, moltissimi ascoltatori chiudono gli occhi. Ah, ascolta, si vede che chiudendo gli occhi si fanno un viaggio, non lo so.
1: Lascia stare,
0: è vero però, tutti che chiudono un po' gli occhi così si vede che la musica li fa tornare indietro nel tempo. Dacci caso. Noi lo vediamo, lo notiamo dalle foto che mandate, dai video che arrivano. L'emozione, rivivono l'emozione.

0: tornare indietro. No, c'è gente che sogna altro, però dire, quella è un'altra cosa. Andiamo a beccare il nostro Carlo Antonio, dai, che è in giro per l'Italia. Questo è un altro che gira, aspetta, al volo, però al volo. Carlo Antonio! Ehi! Pronto! Carlo, ci
1: pronto.
0: Sei? Ehi, ci sei? C'è Carlo o Antonio? Chi è che c'è con te? Carlo Antonio, su, per piacere, mi senti?
1: Pronto!
0: Sì, da un pezzo che siamo pronti, siamo già andati! Cosa stai sognando?
1: Buonasera a tutti!
0: Buon pomeriggio! Con gli occhi chiusi, dov'è che voli te col pensiero? Dove voli?
1: Ora sto con gli occhi chiusi e penso ai lì di natura.
0: Ai lì di natura, vabbè. Te hai sentito la prof, la dottoressa lì te ne si sciuta, Va bene, buon viaggio Carlo Antonio! Ciao!
1: Ciao!
0: Dato, raga, è caldo, le temperature alte, aia!

0: questo lo chiamiamo, oggi chiamiamo, dai, siamo l'estate, capovolgiamo un attimino la programmazione, dai, chiamiamo gli ascoltatori, che cavolo, raga, fa caldo, cerchiamo di non essere sempre istituzionali, sempre sì, oh, vedi, arriva l'ok anche lì dal privé, perfetto.
1: E che cazzo sei?
0: No, volevo chiamare questo, che manda sempre delle foto di disegni animati erotici. Cioè, questo c'ha una raccolta che io non so neanche dove cavolo le va a beccare. No, e vedi, non risponde però. Cioè, sono quelli che dici, guarda qua, guarda là. Beh, no, io lo chiamo, adesso gli dico se è sposato, se è fidanzato e se sa, la moglie lo sa che magari lui ha questo repertorio di figurine che non so dove le vada a beccare. È impressionante, ragazzi, ma c'è gente che... Altro che camionisti da una volta che mettono la foto. Io non so dove le vanno a beccare.
2: Garzilli, ma io sono il tuo sosia, perché non mi chiami mai?
0: Lo chiamiamo, chi è questo che dice di essere il mio sosia? Senti... Mamma ragazzi, beh, neanche al Cannaparty ci si ritrova tutti insieme così, però è bello da una parte perché viene fuori la natura che abbiamo inside. Adesso io sto chiamando quello che ha detto che è il mio socio, vediamo se mi risponde. Dai, non è che lanciate il sasso come diciamo noi, poi nascondete la mano. Oh, vuoi rispondere o no? Niente, guarda. E che cavolo, no, io se c'è un sosia voglio conoscerlo. A parte che ne abbiamo 7 nel mondo, però metti caso che ce n'è uno qua vicino, almeno so, nelle zone dove va lui non ci vado io. Niente, non rispondo. Sì, però ragazzi, io vi chiamo e rispondete, porca miseria, dai!
3: At 30 minutes of every hour,
4: the party is here.
5: Party time!
4: Party time!
5: On Studio Q,
6: your dance station.
7: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte.
8: Spot. Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
9: Internet veloce!
8: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio Studio Più. Ci attende un martedì inizialmente stabile ed assolato sull'Italia. Nella seconda parte del giorno poi l'ingresso di correnti fresche atlantiche determineranno temporali di calore sui rilievi alpini ed appenninici. Qualche possibile piovasco interesserà anche la costa del basso versante tirrenico e la pianura lombarda verso sera. Caldo ancora intenso ed afoso su buona parte dell'Italia, con temperature massime anche oltre i 35 gradi, specialmente nelle aree interne. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trevi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Nicky Garzilli e

del pomeriggio, perché poi alle 16 in esterna il nostro Frankie Gada da un altro luogo molto bello, alla Fenice. Ragazzi, ieri era la Giamaica, oggi alla Fenice, capito? Che schi, le sempre tre a girà. E comunque poi la seconda parte di I Feel Good dalle 16 alle 18 insieme a Frankie Gada in esterna. Detto questo, allora, messaggi in Italia, 5 decessi. Ragazzi, non parliamo di queste cose qua, in 24 ore per il caldo. Oh, ma cose belle, ma per la... So che le cose brutte fanno notizia, e poi fai anche ascolto, perché qui basta che toccassimo l'argomento della politica, del calcio, e tu vai su, a voglia. Stavo dando un'occhiata a un video di una donna che è stata, ecco, adesso io lo so che lo dico, la gente pensa male, vedi, va alle Maldive, viene travolta da pesci volanti, quella, e cambia, stare a te. Ma perché me l'hai girato? Poi è vera sta storia. Alle Maldive ci sono i pesci volanti. Anche al Ticino se ci viene fatta. Però è vera, dai. Ma tu dimmi, cioè, uno dipende come legge e interpreta questa cosa. Senti come urla, senti, dai, fai sentire. Oh! Sì, vabbè, si sente male. Comunque bisogna stare attenti anche al mare. E basta, che non hai mai visto un pesce volare, che cazzo! Ma dai, ma io non so, vedi. Perché poi vuoi sdrammatizzare per quello che succede in giro? Arrivano notizie frivole, no? Come questa dei pesci volanti. E poi, scusate se rido, ma proprio siamo imbecilli. Cioè, sì, io mi rendo conto che il caldo ci porta, noi di I Feel Good, a livello di un'imbecillaggine notevole. Vabbè, comunque, se anche voi vedete dei pesci volanti, fatecelo sapere, no? Vedi, alle Maldive ci sono.

0: adesso tocchiamo un argomento serio, dai. No, perché sennò qua non ne veniamo più fuori, vedi? Da pesci volanti siamo passati ad altre cose. Comunque, cosa fare voi da genitori o gli studenti che magari stanno ascoltando o hanno terminato, vedi, le superiori, già fatto l'esame? Voglio dire, dopo le superiori, il 30-40%, forse il 40%, più il 40% che era, degli studenti in Italia abbandona l'università per vari motivi, in generale, però si sono dati alla mano, no? E allora c'è questa un po' indagine, c'è anche, ci sono persone che poi si pongono delle domande, ma conviene andare all'università? Cioè, dopo che hai finito le scuole superiori, qual è il consiglio che può dare un genitore o magari una persona adulta un po' esperta della vita? Ma conviene andare all'università dopo le superiori o no?
1: Aspetta. No, sì, no,
0: no. No, tu devi andare in una scuola speciale. Ma perché faccio queste domande serie e arrivi te e mi fai
1: pettabene?
0: Sono dei segni. Certo, tu hai fatto l'università. Sì, ha voglia. E siamo noi due, se ci faccia l'altro. Ma dai, non facciamo questo.
1: No,
0: allora, vabbè, conviene andare a fare l'università? Il 40% molla degli studenti in Italia. Perché?
1: Perché pensano che sia una passeggiata.
0: Perché
1: pensano,
0: c'ho un cazzo da fare, vado a scuola.
1: Invece, cioè, dopo, quando si rendono conto,
0: tu hai fatto.
1: Che dopo aver fatto 5, 3, 7 più altri 5 anni,
0: te passa più.
1: Più asilo e più tutto. Basta.
0: Cioè, ma serve anche per trovare un lavoro? Avere una laurea, perché poi alla fine perché uno abbandona?
1: Beh, oddio, allora aspetta, ci sono scuole superiori dove tu esci
0: e sai qualcosa
1: e sei capace di fare qualcosa.
0: Ci sono altre scuole
1: ti superiori. Orientano a un lavoro,
0: cioè, ecco, la scuola tecnica,
1: per esempio, esatto, ecco. O il CFP,
0: perché poi ci sono altre scuole che secondo me non servono, perché
1: tipo
0: finite
1: tipo il liceo.
0: Il liceo, che serve,
1: che
0: il liceo?
1: Cavolo vai a
0: un
1: fare,
0: cazzo, diciamo, no? Perché dopo ti tocca fare per forza l'università.
1: Cioè, vuoi diventare fai il liceo, ok, dopo,
0: ma quelli che fanno il liceo perché non vogliono fare una mazza,
1: vogliono studiare di più
0: sì.
1: Poi dover andare avanti ancora 5 anni / 3 forse, cioè, dipende quello, il ramo che vogliono intraprendere.
0: Vabbè,
1: però è una rottura di scatole,
0: certo, voglio dire, è un impegno.
1: Fate gli istituti tecnici che dopo il presidente vi prende per Radio
0: anche
1: Studio
0: perché
1: Più,
0: diciamo che se fai un istituto tecnico almeno sei avviato nel mondo del lavoro, ma qualcosina la sai.
1: Ma anche se fai quello, il liceo musicale,
0: lingue, anche lingue,
1: anche lingue, vieni
0: importante.
1: Qui da Radio Studio Più,
0: ma certo,
1: stiamo cercando una nuova segretaria,
0: a voglia, multilingue. Poi ci credo. No, però dai un consiglio tu, cazzo, se non sbarba, cioè, voglio dire,
1: allora
0: se secondo te l'università serve, sì o no, punto.
1: Allora, chi fa il tecnico, no,
0: okay.
1: Chi fa il liceo, ovviamente sì.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Roby Strauss, Fire in My Soul.

0: Dracula. Vabbè, Dracula. Quindi bisogna andare all'università, un po' anche una domanda che si è posto il famoso scrittore Luigi Ballerini, no? Da qui poi è tirato fuori questa indagine dove il 40% degli studenti italiani abbandonano l'università per vari motivi principali, perché sono delle balle, no? Però arrivano un sacco di messaggi, vediamo se riusciamo a contattare qualcuno, perché vedi, ognuno poi dice la propria, sì, può servire, può forse servire, anche se poi molti vanno all'università per non lavorare, ma non lo so poi. Sì, possono iniziare, ma tutti quelli che intraprendono poi questo cammino l'abbandonano, cioè, perché se non hai voglia di studiare l'università non la porti a termine. Allora, c'era un messaggio di Marco da Forlì, mandiamo lui in onda, dai, sentiamo.
1: Ciao Garzo.
0: Ciao, dimmi.
1: Allora, io ho due figli.
0: Sì.
1: Marco da Forlì. Uno ha fatto l'università e poi per anni ha fatto il lavapiatti a Londra prima di trovarsi un lavoro,
0: certo,
1: con la storia di imparare l'inglese. L'altro invece ha fatto l'istituto tecnico e adesso lavora in una carpenteria a livello manuale. Purtroppo i genitori hanno tutti la fissa di far studiare i figli, ma con la faccenda dell'intelligenza artificiale i nuovi ricchi, come dicono tutti, saranno muratori, elettricisti, idraulici, carpentieri, parrucchieri, tutto ciò che l'intelligenza artificiale non riuscirà a fare. Quindi, cari genitori, pensateci bene, anche perché quando va bene si laureano a 28 anni, alcuni anche a 30, non parliamo dei fuori corso.
0: Dei fuori corso, vero? Va bene.
1: Quindi i genitori devono sperare di campare tanto e prendere una buona pensione. Questo è il mio parere.
0: Ciao. Ma è l'opinione, a parte di Marco qui da Forlì, è l'opinione di parecchie persone, vedi, anche Silvia in zona Civitanova Marche pensa la stessa cosa. Non è opportuno, anche se poi il famoso foglio di carta, come si diceva una volta, può servire. Poi la differenza è, vedi, scuole tecniche che ti avviano già un'impostazione lavorativa. Qua siamo in provincia di Lodi, beh, ognuno, vedi, beh, pensavo una volta tutti che spingevano per fare l'università, ci si sta rendendo conto che forse non a tutti, voglio dire, vedi, i cuochi guadagnano, vabbè, c'è una scuola, voglio dire, vedi, anche è normale, è cambiato, poi con l'avvento dell'intelligenza artificiale di sicuro, ragazzi miei, tante cose cambieranno. Comunque, c'è questa indagine fatta anche da Luigi Ballerini e dà la conferma di questa, che non è l'unica prospettiva per riuscire a costruire qualcosa nella vita, specialmente in Italia. Non c'è solo l'università. Scuole specialistiche, scuole tecniche e via dicendo. Va bene, stop, grazie per tutti i messaggi che ci mandate.

0: Là, tutti là si va a finire. Fatto anche mio figlio, poi non so come. Vabbè, vabbè, comunque tantissimo. Aspetta un attimino, mettiamo a posto, vedi, medicina è il secondo ramo, secondo terzo ramo più seguito, più richiesto da gli studenti italiani.
1: Vabbè, ciao, Garzo, volevo dirti che mio figlio sta facendo, è una scuola un po' particolare. Praticamente sta facendo un istituto, no, un istituto, scusa.
0: Ah, quale?
1: È un istituto aeronautico, ah, quindi okay, esce già pilota.
0: Certo.
1: E quello ha già il lavoro. Beh, pronto, perché adesso deve prendere il brevetto da pilota.
0: Indirizzato già sul lavoro.
1: Il brevetto da elicotterista. Beh. E quindi sì, è vero, costa di meno che farlo da privatista, però okay, è una scuola dove gli insegnano tutto, come si fa, come non si fa.
0: Lo si può incanalare già nel lavoro. Già nel
1: già
0: lavoro.
1: Il lavoro pronto, uscito, esatto, da scuola, hanno già il lavoro pronto.
0: Esatto.
1: E quello, beh, è una cosa buona.
0: È un investimento.
1: Fossero così tutte le scuole in Italia, sarebbe meglio.
0: Lo so. Va bene, andiamo, dai, l'ultimo.
2: L'intervento dell'intelligenza artificiale sicuramente crea problemi. Non vorrei che per una buona percentuale ci fosse anche il costo che è dell'università, perché ormai è una voce
0: pesante, che, pesante,
2: l'affitto, gli spostamenti e tutto è più della metà, insomma, di quello che è il budget.
0: Sì.
2: E quindi è una voce assolutamente da non sottovalutare. Dopodiché, per me, tante persone vanno all'università perché c'è l'amico, perché quello sì, magari mi piace.
0: Mm-hmm.
2: Senza provare a pensare quello che realmente piace a loro. Mia figlia ha una passione, per adesso sta facendo, frequentando ingegneria meccanica.
0: Mm-hmm.
2: Poi, che come ha detto l'amico di prima, si laureano a 28 anni. 28 anni sono un bel po', ragazzi, cioè vuol dire che hai già fatto 8 anni, mm, 8 anni di università, cioè te, ciaone, fuori corso, sei andato alla grande. Ormai diverse università sono triennali, più dopo c'è la magistrale.
0: Sì, poi però c'è la specializzazione. Esatto.
2: E poi dopo, se vuoi fare il master, quello che ti pare, però. Ecco,
0: va bene.
2: Magari anche un pochino più, questi ragazzi anche un pochino più aggressivi, insomma, ecco, sulle materie.
0: Via. Certo. Va bene, no, che molti non sanno poi che indirizzo prendere, no? Cioè iniziano una scuola, poi vediamo, poi magari nella vita vanno a fare altro. Va bene, grazie per tutti i messaggi che ci mandate al 338-141-1001, disco del passato!
3: Radio Studio Pew, the best sound from the past.

0: You tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Spot. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

Gli effetti speciali ci sono! Anche perché noi quando inizia Super Club, ragazzi miei, luci, laser, fuochi d'artificio, botte ribotte, animazione che balla dappertutto. Super Club sulla Dance Station d'Italia.

Monica c'è in servizio. Ci dicono che a Morterone. Dov'è? Vicino Lecco stanno ballando. Che mai sentito però? Vuoi vedere? Ma anche a Cesena stanno ballando.

0: Super Club, tutti che ballano. Stai ballando anche tu?
1: Muovo la testa.
0: Muove la cabeza, muove la testa. Poi abbiamo una ballerina anche, ragazzi miei, ma di quelle super. Martedì, mercoledì e giovedì sulla Dance Station Super Club. Il martedì col DJ Dami, mercoledì con Frankie Gada e il giovedì con Mickey Garzilli.

Volevamo salutare molti colleghi che in questo preciso istante stanno usando Shazam. Lo so. Perché arrivano i messaggi nascosti, capito, particolari. Titolo non titolo, noi non diamo i titoli delle tracce che vengono suonate durante il Super Club, e allora usano Shazam. Ma molti dischi non li trovano. Freak it. Con la camicella bianca, questo si balla così.

Super Club. Mercoledì e giovedì invece alle 16.30, l'orario normale, classico. Il mercoledì con il Frankie Gada e il giovedì con Michi Garzilli. Super Club, quello che si balla nei migliori dance floor. Anche perché poi quando chiamate questi DJ a suonare, suonano questa musica.

0: Sol tra una settimana, esatto. Domani alle 16.30 invece Frankie Gada e giovedì il sottoscritto Mickey Garzini. Andiamo!
1: Ladies and gentlemen, radio studio più super club.
0: Allora, vediamo un attimino. Io volevo chiamare anche Paromix. Puoi venire qui, Lorenz, per favore? Grazie. Perché ci colleghiamo con il sindaco di Sirmione. Quella! Cioè, Frankie Gada!
2: Sirmione sia una donna.
0: No, vabbè, ma tu sei il nuovo sindaco. Ieri al Giamaica, oggi sei alla Fenice. Voglio dire.
2: Luisa, se sono il sindaco di Sirmione, mi chiamerai Luisa.
0: Ah, Luisa! La Francesca Luisa, come va?
2: No, bene, dai, dopo la pedalata di ieri con il caldo, oggi.
0: Tutto oggi sono meglio? Meglio oggi?
2: Hai capito? Sì.
0: Va bene.
2: Tutto bene, no? Ma non vedi alle mie spalle i colori del lago?
0: Io non vedo, però già me lo dicono. Adesso si stanno collegando.
2: Tu non vedi?
0: No, perché mi hanno messo una cartolina diversa davanti.
2: Hai dei vinili sugli occhi per quello che.
0: No. Adesso hanno messo il video giusto. Prima c'era una cartolina diversa, non ti dico cosa raffigurava. Adesso invece ti vediamo. Ti vediamo. Bene, postazione bellissima, location bella, ricordiamo dove sei.
2: Allora, siamo a Lugana di Sirmione, siamo al Bistrò Caffetteria La Fenice, che poi logicamente tra qualche ora si riempirà in maniera smisurata, come spesso accade all'aperitivo. Adesso la gente, insomma, qualcuno c'è, qualcuno ha finito di mangiare, qualcuno prende il gelato e qualcuno prenderà la radio e quindi anche me. quindi se volete passare di qua, vi ricordo che l'ingresso è libero, venite qui, ci beviamo qualcosa insieme e ci godiamo il lago, che oggi dai colori veramente turchesi fantastici.
0: Bella la location con il Frankie Gada. Fino a che ora rimani là?
2: Fino alle 18 del okay. 2028.
0: Vabbè, fino alle 18 del 2028 non è male. Dunque vi lascio con Frankie Gada, bello carico, in una postazione bellissima. Andate a trovarlo perché ne vale veramente la pena. O seguitelo per radio. Ciao Frankie!
2: Ci vediamo domani.
0: Va bene, un abbraccio. Ciao ciao!
3: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. E noi che siamo gli anni

0: News. Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Primi importanti sviluppi nelle indagini sull'attentato messo a segno con un ordigno la sera del 16 ottobre del 2025 sotto l'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci a Pomezia in provincia di Roma. I carabinieri hanno arrestato questa mattina nelle province di Napoli e Avellino 4 persone per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Per 3 di loro è stato disposto il carcere, una donna e i domiciliari. Secondo gli inquirenti, il comando avrebbe agito su mandato di terze persone non ancora identificate dietro compenso economico di migliaia di euro. Sono andato a mettere la bomba là, facciamo la storia, diceva uno degli arrestati in un'intercettazione. Soddisfazione è stata espressa dal conduttore di Report che ha ringraziato gli inquirenti. Lo Stato non mi ha mai lasciato solo, ora bisognerà capire i dettagli di tutta questa vicenda e se ci siano altri livelli. Caldo record il 6 luglio, riunione d'emergenza convocata dall'OMS con i responsabili nazionali per l'ambiente e il cambiamento climatico di tutti gli stati membri. Ad annunciarlo il direttore regionale dell'organizzazione che mette in luce le attuali ondate di calore in Europa sono una prova generale. In tutta la UE i pronto soccorso si stanno riempiendo. L'Italia ha registrato 5 morti in 24 ore. E anche oggi temperature bollenti nel nostro paese, 25 le città da bollino rosso così come domani, ma scatta anche l'allerta per l'arrivo di temporali violenti e grandinate, prima sui rilievi montuosi e successivamente in pianura padana a causa dell'ingresso di aria più fresca che porterà da domani un graduale abbassamento delle temperature. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta gialla su Abruzzo, Basilicata, Lazio, Molise, Sardegna, Toscana, Trentino Alto Adige e Umbria. Tennis, esordio vincente per Jasmine Paolini a Wimbledon. L'azzurra ha battuto 2-7-1 in rimonta l'americana Montgomery. Grande successo anche per Tyra Grant, la 18enne azzurra ha superato in 2-7 la britannica Bolter. Ieri il debutto trionfale di Jannik Sinner, il numero 1 al mondo, tornerà in campo domani contro il portoghese Borges. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...

Keep Me The Night. Eccoci qua, buon pomeriggio da Frankie Gadda, benvenuti su Strippi alla Destra Show d'Italia, in diretta da Sirmione anche oggi. Ieri eravamo in una nota spiaggia che si chiama Jamaica Beach, oggi siamo lì dove trasmettiamo ogni martedì, ovvero la Fenice Bistrò. Siamo a Lugana di Sirmione, ospiti di Ca' dei Frati, naturalmente come sempre un'atmosfera fantastica. Insieme fino alle ore 18 con tutto quello che riguarda il nostro appuntamento, con i messaggi che possono tranquillamente arrivare al 338-141-1001, avremo i party time, avremo di che raccontare. Infatti oggi volevo iniziare parlandovi di quelle che sono le cose curiose che fanno le persone quando vanno negli hotel. Poi abbiamo anche degli appuntamenti da ricordare, perché questa è una settimana ricca di appuntamenti. Nel giro di 7 giorni ci saranno 1000 cose che riguardano solo più la Destination d'Italia, che riguardano noi ma anche i miei colleghi, per cui insomma, che sia Italia che sia Ibiza, dovete assolutamente scaricarvi l'app di Strippi alla Destination d'Italia e poi cercate la diciamo l'icona degli eventi e lì potete seguirci. Per cui vi dico già che questo venerdì ci sarà la festa della birra con Paromix e la Sil.k, poi c'è l'inaugurazione del Luna Park di Desenzano del Garda, ci saremo io ed Eleonora Salvi, poi Party Salento, insomma la festa di Gozzolina, dove anche in questo caso ci sarò io insieme ad Andrea Buizza, poi la Notte Bianca di Montichiari. Anche lì grande super evento con un po' tutti i, diciamo, i miei colleghi presenti, e via via poi Ibiza Global Festival che prenderà il via all'inizio della prossima settimana insieme a un sacco di altri eventi. Quindi per consultarli, signori, si va sulla pagina di Studio Più del sito oppure comunque sia caricando l'app. Tra poco vi racconterò insomma delle cose strane che fanno i turisti quando vanno nelle camere degli hotel. Se voi siete mai stati in hotel e avete trovato qualcosa di strano, comunicatemelo al 338 141 1001.

0: Watching You on Radio Studio Più, Christian Marchi aveva rifatto insieme a Dottor Felix poi questo progetto che prevedeva anche appunto la musica dei Police, Every Breath You Take, Love, Sex, American Express. Saluto Vocal B che mi ha mandato un messaggio, saluto anche Francesco Di Bardolino. Comunque cose che le persone fanno di divertente o comunque richieste insolite, i clienti degli hotel che fanno alla reception, ce ne sono veramente tantissime. Ad esempio alcune persone insomma chiedono come si fa ad accendere la televisione perché non sanno usare il telecomando, quindi chiamano in reception e poi arriva una persona, un addetto, che basta che schiaccia il pulsante come quello di casa, oppure qualcuno che non sa come spegnere la TV perché poi il telecomando era in effetti sotto il cuscino. La mia carta non apre la porta è una delle classiche, era inserita invece al contrario. Potreste insegnarmi a usare la macchina del caffè? Altra domanda che viene fatta. Potreste cambiare il colore del tramonto? Qua andiamo veramente in quelli malati, eh? Potreste abbassare il canto degli uccelli? Ma come mai la piscina è così bagnata? Cioè, credetemi, queste sono veramente riportate delle frasi che sono state assolutamente chieste da i clienti di alcuni hotel, fra cui qualcuno ha anche chiesto di poter tirare i lacci delle scarpe. Siamo veramente oltre la follia. Potete far parlare di meno il mio vicino? Grazie. E il cuscino è troppo morbido, ma anche troppo duro. Quindi ce ne sono tante. Poi vabbè, gli oggetti dimenticati, lì non sto neanche a farvi l'elenco, ce ne sono veramente a centinaia. E quindi se vi è mai capitato di trovare una dentiera dentro o sopra un comodino, beh, sappiate che insomma qualcuno è effettivamente successo di trovare anche la dentiera. Va bene, dai, non manca molto l'appuntamento con il Party Time ed è il primo nelle nostre due ore di questo pomeriggio, per cui insomma ci avviciniamo a questo attraverso il passato, andando a beccare un disco di qualche tempo fa.
1: Radio Studio Pew, the best sound from the past.

0: And the beat goes on. Stavo cercando altre cose relative appunto alle richieste strane che fanno le persone nelle camere d'albergo e qualcuno ha decisamente c'è una lucertola sul balcone. Potete convincerla ad andarsene? Questa è bellissima. La stanza è troppo silenziosa. Insomma, avete un po' di rumore? Ok? Altra gente ha chiesto: mi aiutate a chiudere la valigia che non riesco. Sono successe cose veramente incredibili. Qualcuno ha portato anche in albergo il pesce rosso e ha chiesto alla reception dell'hotel, ha chiesto se potevano avere del mangime per i pesci. E quindi anche questa è abbastanza curiosa. Qualcuno ha voluto trasformare il balcone in una mini palestra, portando corde per saltare i tappetini, piccoli pesi, cose di questo tipo. Poi qualcun altro, vabbè, dimenticato oggetti assurdi, l'abbiamo detto, tra gli oggetti insoliti, smarriti, oltre a quelli hot, ci sono dentieri, strumenti musicali, abiti da sposa, protesi, acquari portatili e perfino un serpente domestico è stato trovato in una camera d'albergo. Fare una proposta di matrimonio a sorpresa, anche questa è tra le cose inusuali, oppure lasciare delle mance insolite, no? Quando non hai soldi e allora al cameriere del piano lasci, che ne so, dei biglietti con dei disegni, dolci, origami, un biglietto della lotteria. Ordinare la colazione per il proprio cane, anche questa è tra le richieste, uova strapazzate senza sale, costruire poi dei fortini coi cuscini, chiedere il servizio in camera per il pesce rosso, l'abbiamo detto, e scambiare la stanza, la tua stanza, che però è quella di qualcun altro, entri nella stanza e inizi a disfare le valigie e ti rendi conto solamente dopo che quelle non sono le tue valigie e quella non è la tua stanza. Ci risentiamo tra poco, c'è il party time.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic, Tintang.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

È iniziato il party time al 338-141-1001. Signori, fatemi sapere dove vi trovate in questo momento, così facciamo un po' di invidia agli altri. Magari siete in vacanza o magari no, magari state solo lavorando, ma l'importante è far venire invidia a chi lavora.

Ci piace. Ciao caro Frankie, ci troviamo a Vieste, vedi? Marino e Orietta sono a Vieste, sul Gargano in questo momento, hanno mandato anche una fotografia per cui attesta, anche se oggi ormai si può fare tutto con l'intelligenza artificiale, no?

Effettivamente, effettivamente, a parte gli amici che sono a Vieste, la maggior parte delle persone sta lavorando anche, c'è anche chi lavora sotto il sole, quindi ad esempio Matteo, che sta lavorando in strada sotto il sole, dice: lo leggerete alle 17:30, ma io sto lavorando sotto il sole. No, dai, l'ho letto subito, anche se ne arrivano tanti. Poi qualcuno manda altre immagini, vediamo se riesco ad aprirle. Qualcun altro è on the road, ok, come certifica l'immagine. Poi un saluto dalle Maldive. Sì, sì, proprio quelle. Non sono proprio le Maldive originali. Va bene così.

È sempre bellissima, è solarissima questa canzone di Bob Sinclair, che ha proprio avuto ragione, insomma, di usare un disco degli anni 80 e riproporlo. Ciao Frankie, un saluto da Greta, mamma Elisa e papà Fabio che ti stanno ascoltando in macchina di ritorno dalla terza guida della Greta. Bene, relax in piscina per la Lori. Arriveranno anche per loro le ferie? Sicuramente sì.

0: sembra più un disco da burlesque che da party time, questo di Amy Winehouse, che comunque sia abbiamo appena suonato, ha già 6 annetti sulle spalle. Sentiamo un messaggio vocale arrivato al 338 141 1001.
1: Ciao Franky, Andrea da Pontevico. Io sto preparando il camper, caricando tutto, pronto per partire domani alla volta di Vieste, e vai, ciao.
0: Bene, bene, buon viaggio in quel di Vieste.

ripreso un disco del passato dei Kencraft 400, si chiama Kencraft 400 e poi riutilizzato da Topic. Mentre invece Elena è a Porto Garibaldi, dove lo porti? Dove lo porti questo Garibaldi? Porto Garibaldi, se non erro, è zona Ravenna, può essere. Sai che ho un dubbio adesso amletico, non mi ricordo dov'è Porto Garibaldi. Insomma, vado a controllare subito prima di far brutte figure. Assolutamente.

0: sa che stiamo facendo un po' di confusione, perché io a Porto Garibaldi ci sono stato, comunque sia.
1: Enk, Ravenna, Livi Ferrarese, sono qua in vacanza. Ciao, un bacio da Elena e Franco.
0: A me risulta che Porto Garibaldi, lì di Ferraresi, è in provincia di Ferrara. Poi da lì si prende anche, diciamo, un battello per andare a vedere i fenicotteri rosa. Non si è lontani da Comacchio, eh? Per cui Porto Garibaldi in provincia di Ferrara, non Ravenna. Occhio, eh? Senti che disco mettiamo alla fine.

0: Pump it louder. Salutiamo anche Max, che invece ha mandato un messaggio da Iesi. Lì siamo sicuri che Iesi Ancona. Comunque sia, Valli di Comacchio, Porto Garibaldi, una frazione di Comacchio, provincia di Ferrara. Si chiamano Lidi Ferraresi perché sono in provincia di Ferrara. Se no si chiamavano Lidi Ravennati se fossero stati in provincia di Ravenna. Va bene signori, facciamo una piccola pausa, torniamo tra poco e abbiamo un'altra ora insieme.
1: Of every hour.
2: The party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio Studio Più. Ci attende un martedì inizialmente stabile ed assolato sull'Italia. Nella seconda parte del giorno poi l'ingresso di correnti fresche atlantiche determineranno temporali di calore sui rilievi alpini ed appenninici. Qualche possibile piovasco interesserà anche la costa del basso versante tirrenico e la pianura lombarda verso sera. Caldo ancora intenso ed afoso su buona parte dell'Italia, con temperature massime anche oltre i 35 gradi, specialmente nelle aree interne. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trevi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

ne approfitto per salutare Feo che mi dice guarda che anche a Milano c'è Porta Garibaldi, ma Porto Garibaldi è una cosa, Porta Garibaldi è un'altra, c'è anche la stazione Garibaldi, no, se non mi sbaglio. Va bene, nessun problema. Entriamo nell'ultima ora insieme, quella che ci accompagna fino alle ore 18, momento nel quale poi noi termineremo la nostra diretta dal bistrò caffetteria La Fenice, che oggi è veramente fantastica. C'è un filo d'aria, c'è un filo di brezza lacustre che comunque ci manda a stare veramente molto bene, e se avete l'app e la scaricate potete vedere in tempo reale quello che sta succedendo qui, in un orario che sta lanciando poi pian piano l'aperitivo. In effetti, insomma, da qui a mezz'ora ti riempie sicuramente. Va bene, voi siete ancora tutti quanti impegnati, mi fa piacere. Oggi è martedì, sono le 17.04 ed è il 30 di giugno, siamo anche ormai prossimi alla fine di questo mese. Da domani si cambia la pagina del calendario, si va in luglio, chissà cosa accadrà in luglio per molti di voi. Avete visto dal punto di vista dei mondiali? Due eccellenti squadre eliminate, appunto la Germania, a sorpresa, forse la delusione per gli amici tedeschi che affollano anche il Basso Lago è stata grande, ma anche l'Olanda è stata castigata dal Marocco, ragazzi. Qua il Marocco è tanta roba. Vedremo poi cosa accade con le altre squadre. Il Brasile invece ce l'ha fatta meritatamente, diciamo, contro il Giappone, e sembrava di vedere un po' quelle partite di calcio dei cartoni animati giapponesi, effettivamente, di Holly e Benji. Va bene, signori, andiamo avanti, non ci fermiamo.

Così, funziona così. Io intanto ringrazio anche Giuseppe di Gambolò, anche lui mi dice, mi scrive: buongiorno popolo di Studio Più, Porto Garibaldi in provincia di Ferrara. Ormai abbiamo esaudito, abbiamo insomma decretato, perché una volta in effetti avevamo le targhe delle automobili, cioè quando tu volevi sapere più o meno in che provincia eri, se c'erano, non so, la maggior parte delle targhe, non so, PR, che era Verona, allora tu capivi che eri in provincia di Verona. Adesso le targhe sono tutte anonime, non c'è più neanche a fianco ai numeri nella parte blu, diciamo, la provincia è diventata una cosa un po' rara, per cui non si sa. Però era bello, dai, una volta c'erano tutte queste targhe con i numeri che ti facevano capire anche quante auto c'erano in quella provincia. Per cui nel frattempo sono nate anche nuove province che prima non esistevano, e se fossimo in Puglia avresti la macchina targata BAT, che non è male, potresti sembrare Batman o qualcos'altro, che non sto qua a specificare perché BAT potrebbe voler dire anche donna di facili costumi, però non esistono più, quindi lasciamo stare, lasciamo perdere. Saluto Mino da Morciano che ci ringrazia e ci saluta come sempre. A proposito di targhe, le prime erano tutte in bianco e nero, cioè non c'era il nome della provincia, la sigla della provincia a colori, solitamente arancio, ma erano tutte bianche. Poi le targhe erano quadrate una volta, quindi se torniamo indietro nel tempo vi sblocco questo ricordo, che le targhe sulle autovetture erano quadrate. Poi c'erano le targhe degli anni 80 che invece incominciavano ad avere la sigla della provincia di colore arancione, poi i numeri in bianco e nero, e poi le targhe erano diventate bianche sulla soglia degli anni 2000. Erano un po' bruttine, secondo me quelle più belle erano quelle lì in bianco e nero, non per nostalgia ma semplicemente per qualcosa di più romantico. In effetti anche i colori delle auto sono completamente cambiati rispetto agli anni 70-80, adesso ci sono tutti colori abbastanza tenui, una volta le auto erano belle colorate, e abbiamo un po' perso la cognizione del colore secondo me, con questa storia del grigio, dell'eleganza, del bianco, del nero e così. Insomma, quando passa una macchina di colore diverso la si nota assolutamente. Va bene, andiamo avanti.

Sai, delle volte uno si scervella a trovare un argomento, invece a quanto pare l'argomento Porto Garibaldi scatena decine e decine di messaggi. Cioè, io non ci credo, abbiamo parlato, è un'ora che stiamo parlando di Porto Garibaldi. Sembra quando facciamo il programma con Michi Garzilli parliamo delle temperature, andiamo avanti 10 ore a parlare delle temperature. Abbiamo chiuso l'argomento Porto Garibaldi, regno delle zanzare, regno di quello che volete, però ci sono anche i fenicotteri rosa. Io ve lo dico, lì si prende il battello, si va nella laguna, si vedono i fenicotteri rosa. È tutto un bel vedere, assolutamente. I feel good.

0: We're Going Home con i Kungs su Studio Più, la The Station d'Italia. Prossimi anche all'appuntamento con il Party Time che arriverà tra poco. Prima però giustamente dobbiamo fare un salto indietro nel tempo, e adesso che pensiamo all'estate e pensiamo alle spiagge, ce n'è una proprio alle mie spalle, mi viene in mente quando andavi a fare il bagno con i braccioli. Voi avete mai fatto il bagno con i braccioli? Cioè, quando avete imparato a nuotare, ammesso e concesso che abbiate imparato a nuotare, andavate con i braccioli in piscina con il salvagente, avevate le pinne, la maschera, il fucile, gli occhiali, quelle cose lì? Perché era curioso. Io avevo comunque i braccioli, a 7 anni li mettevo anche alle caviglie, ma stavo poi sott'acqua, quindi ho capito che bisognava metterli sul braccio, quindi rischiamo anche l'annegamento. Va bene, dai, disco del passato, bello tosto, e poi Party Time.
1: Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: good. You tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

fabulous. It's so fabulous. In diretta nazionale con Radio Stereopiù, la Destination d'Italia. Pian piano, come ho detto, si anima anche qui l'aperitivo, prende il forma, prende via il via assolutamente. Quindi, insomma, se volete venirci a trovare anche dopo la diretta, si può fare, eh? Si può fare.

0: spaventi che possiamo...
1: Intanto io ringrazio il Vespista and Family che mi ha mandato l'immagine di una bella Giulia del 77 con le targhe, quelle di cui parlavamo prima. E va bene così, va bene. Io ho una 500 del 68 che ha le targhe bianche, quindi insomma è sempre un piacere vedere queste cose. Allora, questo è il Party Time, ancora qualche minuto insieme prima di dare la linea a chi segue. E intanto, Marshmello?

Just the way you are. Che bel dischello fresco ci sta per l'aperitivo. Qua hanno iniziato a fare l'aperitivo e quindi devo dire che siamo messi bene. Su Storipilla The Station Italia siamo all'interno dell'appuntamento con I Feel Good insieme a Frankie Gatta. Poi da domani ritorno in sede a Desenzano del Garda. Per cui anche quest'oggi, una volta terminato il programma, non ci sarà Eleonora Salvi, ma bensì andremo a trovare Ronnie Milani con il suo spazio, il suo appuntamento anticipato, diciamo, rispetto alla sera, per cui ascolterete anche lui. Ora torniamo leggermente indietro di 20 anni, perché nei primi anni 2000, ragazzi, andava tantissimo questo disco e poi Purple Disco Machine ha deciso di fare un remix qualche anno fa. La canzone è bellissima, ha origini venete e ce l'ascoltiamo. Pillar.

Un abbraccione anche a chi ci segue da Verona, visto che prima parlavamo di Veneto, e quindi Ilaria e tutto il gruppo, insomma, di queste ragazze dei Limoni che sono sempre in giro. Non pensate male ai limoni, perché d'estate la limonata è qualcosa che va bevuta fresca, ci vuole un po' di ghiaccio, un po' di limone spremuto e via. Può andare così, anche senza tequila, diciamo.

Grande disco di Madonna, grande canzone. Siamo quasi arrivati in fondo, mancano solamente 3 minuti alla fine di questa puntata di oggi con I Feel Good in diretta dalla Fenice Bistro a Lugana di Sirmione, insieme a Frankie Gada.

0: Signori, è arrivato il momento di ringraziarvi, di salutarvi, di ringraziare tutto lo staff del bistro caffetteria La Fenice, dove potete tranquillamente venire tu durante la settimana anche a quest'ora a fare un bellissimo aperitivo, mangiare qualcosa, perché merita, io ve lo dico, merita veramente. Se non siete mai stati a queste parti, segnatevi il posto, googolatelo, fate quello che volete, ma sicuramente non, uno non può venire a Sirmione senza passare di qua. Ci risentiamo qua tra una settimana, mentre domani ritorno in sede a Desenzano, quindi con Dreamland e con il Super Club. Buona serata da Franky Gada, vi lascio con Ronnie Milani.
1: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte.
2: Spot. Jerry Calà per Seat, prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia dividile!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Dividile coi fiocchi!
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul. Oh no.

0: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il tennis, Wimbledon, dalle 16.30 Sonego è in campo contro l'argentino Echeverri, attesa anche per Berrettini e Cobolli. Il primo alle 17.45 è opposto allo svizzero Wawrinka, alle prese con l'ultimo ballo sull'erba più famosa del mondo. Il secondo, quasi in contemporanea, è impegnato contro Navone. Ieri la scena se l'è presa Jannik Sinner, tornato in campo dopo il malore di Parigi. Cadere e rialzarsi, più volte anche in campo, il numero uno al mondo è ripartito con una vittoria sul serbo Kecmanovic. Sofferta, con qualche acciacco e un piede sanguinante, ma alla fine ce l'ha fatta. 3-2 in rimonta, lo ascoltiamo.
1: La sensazione di ritornare in campo è la sensazione più bella, nell'altro senso con qualche dubbio, ovviamente era un anno che non gioco una partita ufficiale su questa superficie, però posso essere contento di aprire questo grande slam con una battaglia del genere, anche i dubbi che oggi abbiamo sorpassato, quindi è stato un ottimo inizio.
0: Domani il secondo match contro il portoghese Borges. Tra le donne comincia bene anche l'avventura di Jasmine Paolini. La toscana al debutto contro la statunitense Montgomery vince 2-1 in rimonta. Prima di lei Tyra Grant, l'altra italiana ancora nel tabellone, si è sbarazzata della britannica Bolter 2-0 in favore della 18enne italiana. Voltiamo pagina, calcio, il mondiale entra nel vivo. Dalle 19 la Norvegia di Bomber Holland affronta la Costa d'Avorio del gioiellino Diomandé. La vincente affronterà il Brasile di Ancelotti, che ieri sera ha eliminato il Giappone. La Seleção, sotto di un gol alla mezz'ora, si è rimessa in carreggiata grazie ai cambi del tecnico di Reggiolo. A firmare il 2-1 i gol di Casemiro e di Martinelli a tempo scaduto. Alle 23 spazio anche a Francia-Svezia. Mbappé e compagni, in caso di successo, se la vedranno con il Paraguay agli ottavi. Carnefice a sorpresa della Germania, prima vittima eccellente di questa rassegna iridata. La nazionale si è resa ai rigori dopo l'1-1 nei regolamentari. In queste ore si riflette sulla panchina di Nagelsmann, con Klopp come possibile sostituto. L'ex allenatore del Liverpool però smentisce: non è il momento giusto per parlarne, soprattutto non con me. Dagli 11 metri dice addio al sogno mondiale anche l'Olanda, fuori contro il Marocco. La formazione africana sfiderà il Canada. Chiude la serie di partite Messico-Ecuador in campo alle 3 di notte. La vincente sfiderà una tra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo. In chiusura i motori, Formula 1 archiviato il Gran Premio d'Austria, si torna già in pista a Silverstone. Dopo la delusione di Spielberg, la Ferrari prepara altri aggiornamenti. A Maranello si lavora infatti a una nuova ala Macarena e un diffusore a basso drag per cercare di colmare il gap con Mercedes, in testa al mondiale con Antonelli, primo, e Russell, secondo. Ed è tutto.
2: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.
3: Attenzione, attenzione! Il club

0: Down on Radio Studio Più.
1: Salutiamo Frankie Gada, I Feel Good e anche Michi Gazzilli. Ciao. È caldo, ancora caldo, ha piovuto, da qualche parte ha piovuto, ma insomma è già tornato il caldo, non va bene. Ancora qui in Romagna no, dicono domani, dicono, non lo so. In FM, in DAB, sul digitale terrestre, isole comprese, italiani, ciao! Io sono Ronny Milani, questa è la Family di Club Connection. In diretta da questo momento fino alle 20 ci siamo noi al posto di Eleonora Salvi, siamo in sostituzione, capito? Lei torna domani. Saluto Fede alla parte tecnica, De Niro, Tiga, Max, Ricky, Serena, Sofia e Lorena. Noi siamo pronti, coordinate 338 141 1001, dai che si parte!

Tutti giù? Pronti? Pronti? Grazie Fede, grazie. Ti avevo chiesto, mi metti una canzone che mi tira su, che stamattina sono andato a donare il sangue, sono giù di energie. Charlie Brown, Coldplay, ad aprire questa puntata di Club Connection in sostituzione a Eleonora Salvi. Si salvi chi può, ci siamo noi, ma domani lei ritorna in diretta perché era in ferie, capito? E anzi è ancora in ferie. Stavo dicendo, stamattina sono andato a donare il sangue, sì, perché sono donatore a Canito, tra l'altro, e solamente che ogni tanto cambiano chi sta alla reception, quelli che prendono le info, capito? Come ti chiami? Dove sei nato? Quanti anni hai? Di dove sei? Perché? Non ce la fanno. Quando dico la mail, non ce la fanno. Ronnie Milani, non entra nessuno. Cioè, mi ha chiamato come Ronnie Emiliani. Al massimo, se voglio dirla tutta, se sbagli puoi dire Ronnie Emiliani, ecco. Ma Emiliani no. Allora salutiamo Maurizio di Pitesti, Romania, che ci saluta tutti. Ciao Maurizio, sempre presente. Ciao. Poi chi c'è? Marco Poggioli da Cormano in provincia di Milano. Tutti presenti, siamo pronti. Tra poco giocheremo con il gioco di Mimmo, capito? A me piace tanto.

0: Fede, li vedi quelli che stanno passando? Quelli che stanno attraversando lo studio, li vedi? Li vedi? Bianchi e neri, li vedi? Li vedi? Che cosa sono quelli? Li vedi? Li vedi? Non li vedi? Tu non li vedi? Io li vedo. Quelli si chiamano pinguini, li vedi? Li vedi? Alza, ti prego. Ho freddo, giuro. Attenzione, se non ce la salvi non ci salviamo più. Baci da Fabrizio da Civitanova Marche, autista della scuderia Orioli Macerata. Siete pronti? Giochiamo? È arrivato Mimmo, c'è Mimmo, dai.
1: Mimmo.
2: Il gioco di Mimmo.
3: Ciao, sono Mimmo. Indovina cosa ho in testa.
0: Indovina cosa ho in testa. Oggi Mimmo ha qualcosa in testa. Se avete voglia di giocare 338 141 1001. Che cosa in testa Mimmo? È facile? Secondo me dipende, perché secondo me uno può avere di tutto in testa, a parte i capelli, il cappellino, qualsiasi cosa uno può portare in testa se vuole. Per esempio le modelle, per tenersi allenate, portano i libri in testa, no? Camminano, per imparare bene a fare la camminata da modella, devono tenere su i libri, capito? I libri in testa. Quindi 338 141 1001, indovina cosa porti in testa Mimmo. Fede?
3: Ciao, sono Mimmo. Indovina cosa ho in testa.
0: È facile? No, non è facile.

0: Hai letto l'ora, Fede? 18 e 18. 18 e 18. Io devo entrare in diretta a parlare e sono le 18 e 18. Questo è un altro messaggio che arriva dall'alto. Ma che disco raffinato che ha fatto Lady Gaga! Runaway, la nuova di Lady Gaga. Attenzione, perché adesso vado a leggervi.
1: Il gioco di Mimmo.
2: Ciao, sono Mimmo. Indovina cosa ho in testa.
0: 338-141-1001. Indovina cosa ho in testa. Voi dovete sparare, perché può essere qualsiasi cosa, capito? Come al solito c'è un Dreidens Oven Truben Weiden. C'è una bella pacchettone nella spalla. C'è un opla, ciappa chi e ciappa là. Zumperempa, zumperempa, zumperempa gnuna. Tiribi, tiribiribi, tiribiribi. C'è un bellissimo, anche un grandissimo Ale oh oh. C'è un bravo, bravissimo, come te non c'è nessuno, anche un applauso applaudissimo, ma come al solito non si vince assolutamente niente, Fede.
2: Ciao, sono Mimmo. Indovina cosa ho in testa.
0: 338-141-1001. Andate piano, ragazzi, andate piano, che di pomeriggio è un delirio. Andate piano, che faccio fatica a una certa età. Allora, un'idea, ha scritto Silvia da Monza. No. Le piume da indiano, Francesca da Verona. No, bello però, le piume da indiano. Non ci avevo neanche pensato io, alle piume da... Però, con le piume da indiano faccio così. Peggio con la musica, Fede? Ding ding, ding ding, ding ding ding ding ding ding. Le piume ci sono, Le piume ci sono, I capelli, Moreno da Verona, ha scritto i capelli, no. Marco da Fano, un casco da astronauta, no, Fede?
2: Ciao, sono Mimmo, indovina cosa ho in testa.
0: Giulia da Ferrara ha scritto una pentola. Allora ragazzi, diciamo che non è facile vedere una, o incontrare una persona con una pentola in testa, no? Però magari vedere uno che è tanto appassionato di piume, hai capito? Di piume. Andiamo avanti. Ciao Ronny, Mimmo in testa ha un casco di banane. Alessandro, no, non è neanche il casco di banane. Andiamo avanti, ce la facciamo. Porta una parrucca, Adriano, da dove? Dove è Adriano? L'ho perso, Fede, qui vanno giù, vanno su, l'ho perso, che era Adriano, vabbè, dopo lo rileggiamo. Comunque no. Poi una fascia per capelli, no. Uno ha scritto La Faiga, Yuri da Faenza, non era proprio scritto così, ma io lo leggo, non ho problemi, tanto non ho detto quello. Comunque no. Forse un'idea, ciao da Sonia da Castel Goffredo, no, neanche un'idea, ragazzi, le piume, capito? C'è la piuma, il primo, la diamo buona al primo, c'è la piuma, ragazzi, la piuma, e poi parla tanto, capito, c'è la piuma e parla tanto, capito, ha la piuma, ha le piume e parla tanto, ha le piume e parla tanto. Il cappello d'alpino mi hanno scritto, no, le corna, le corna che gli ha messo la moglie, ha scritto Giuseppe, no, Fede.
2: Ciao, sono Mimmo, indovina cosa ho in testa.
0: Allora ragazzi, l'indizio ve l'ho dato, alle piume, poi parla tanto, cioè non Mimmo, già, sì, anche Mimmo parla tanto, ma non è Mimmo che parla tanto, capito? E ce l'ha in testa e lo sta portando in testa, capito? Lo porta in testa, che cos'è? Dai, il primo, che cos'è? È il primo, dai, il primo, un pa, non è il parrucchino, perché l'avevamo già detto, se non è il parrucchino, che cos'è? Un paparazzo, no, se non è un paparazzo, che cos'è? Un pannolone? No, neanche quello, il pannolone no. Un parrucchiere? No. Se non è un parrucchiere, parla tanto, ragazzi, parla e basta con sto cappello. Un cappello d'alpino ancora, Marco da Cesena, l'avevo letto anche prima. Ah no, ma non è sempre Marco, eh? Non è sempre Marco, è un altro che aveva scritto un cappello d'alpino. Perché proprio il cappello d'alpino? Perché vi siete fissati con il cappello d'alpino? Qui mi scrivono cappello da bersagliere. Andrea da Potenza, ragazzi, perché il cappello? Proprio il cappello. Apri Fede, chi è? Apri.
3: Un cappello con le piume.
0: Un cappello con le piume. No, no, il cappello non parla, ragazzi. Sì, ma il cappello non parla, ragazzi. Questo parla, capito? E se parla un pa? Se parla, che cos'è? È ancora con sto cappellino, tutti con sto cappellino, okay, ma non è quel, mi scrivono addirittura il cappellino con una ventola, un cappellino cinese con la ventola, mi hanno scritto, no.
4: Ciao Ronny, secondo sì. me ha in testa un cappellino di quelli cinesi col ventilatore incorporato.
0: No. Ma il cappello non parla, vi ho detto che parla, ragazzi, parla. Cos'è che parla? Che ripete, ecco. Un altro indizio, ripete, capito? Lui ripete sempre, quando tu parli lui ripete sempre. E tu dici, ehi, come va? Lui risponde, ehi, come va? Tutto bene? Lui risponde, tutto bene? Firmati, chi è questo che ha scritto un pappagallo? Non si è firmato, ti devi firmare però, ti devi firmare, chi è? Poi io non capisco perché avete scritto tutti il cappellino non parla. Allora, un pappagallo, chi è? Adriana di Lonato ha scritto il pappagallo, non lo so, Fede, non lo so.
2: Ciao, sono Mimo, indovina cosa ho in testa. Un pappagallino.
0: Ma sì, un pappagallino, pappagallo, papparapappa, qualsiasi cosa, un pappagallino, papparapunzi, che pinzi cazzi, bimbiri pinzi, un pappagallo, brava Adriana di Lonato. Quindi, quando torniamo a giocare? Domani sera dopo le 10, perché si ritorna al nostro orario.

0: canale. Torniamo subito.
1: Amici di Radio Studio Più, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo ancora protagonista in Italia, sarà così bene o male anche la giornata di domani, quantomeno al centro-sud, nelle zone interne arriveremo a toccare anche i 36-37 gradi, quindi ancora temperature elevate. Al nord invece la situazione inizia a cambiare grazie all'arrivo tra pomeriggio e sera di temporali, che però localmente potrebbero essere anche di forte intensità. Poi giovedì questi temporali si spostano verso il centro-sud e così anche nelle regioni centro-meridionali finalmente giovedì arriverà aria più fresca, ma anche lì con il rischio di grandine e raffiche di vento. Per sapere quindi nel dettaglio come andranno le cose proprio da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Attenzione, siamo in ritardo di un minuto. Vabbè, vabbè. Chi c'è in console fino alle 19? C'è DJ Tiga? E mo so calamari. Da questo momento al 338-141-1001 tutto è possibile.

Primo party time di Club Connection. Quando c'è il party time si sa che si può fare qualsiasi cosa, no? Cioè uno può fare la pausa caffè, in questo caso io e Fede ogni tanto ne approfittiamo per fare le nostre cose. C'è chi va anche in bagno perché c'è il DJ che sta mixando, quindi noi ne approfittiamo. Ma soprattutto voi al 338-141-1001 potete farci sapere da quale parte d'Italia state ballando. Noi siamo in diretta anche sul digitale terrestre in radiovisione, quindi ci potete vedere anche in TV, o se preferite basta scaricare la nostra app di Radio Studio Più.

0: Elena, diamo le coordinate?
1: Siete pronti?
0: Assolutamente sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Sì.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando.
0: Ecco una barzelletta.
1: Fateci sapere cosa
0: sì.
1: state facendo.
0: Sì.
1: Che siate in macchina, sì. al lavoro,
0: allora.
1: In viaggio o con il volume a palla.
0: In aereo.
1: Queste sono le coordinate per interagire con noi.
0: Quali?
1: WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie. Aiuto.
2: This is party time. Exclusive electronic music selection. DJ Tiga.

Vede, è normale che ho già fame a quest'ora? Stranamente. Sì. Sì. No. Che senso? Nel senso che stranamente sì, ho fame, però solitamente no. Sarà perché ho fatto la donazione del sangue stamattina e quindi ho un calo, non lo so. Comunque, vogliamo fare un party time strano, diverso dal solito. Siamo curiosi di sapere cosa vi aspetta di caldo a casa questa sera, cosa avete di buono da mangiare, quali sono i piatti che sono pronti in questo martedì, perché solitamente uno si prepara le cose sul momento, non è che uno arriva a casa, cioè dipende, se uno vive da solo si deve cucinare e quando arriva a casa si prepara qualcosa lui, però ci sono anche quelli che arrivano a casa e già trovano tutto bello apparecchiato, capito? Sanno già cosa devono mangiare perché hanno il giorno, tipo il martedì, il lunedì, il mercoledì, il giovedì, il venerdì, carne, pesce, pollo. 338 141 1001, cosa c'è di buono questa sera che vi aspetta a casa?

Aiuto, qui trema tutta la radio. Fede, c'è una cosa che ancora non ho detto in quest'estate. Buona estate a tutti, non l'avevo ancora detto. È grave questa cosa.

Miscelazione in corso, c'è DJ Tiga. Io non riesco a restare fermo oggi, mi sono anche ricaricato, quindi è una cosa buona, eh?

0: anche i peli delle orecchie.
1: Spacca tutto.
0: No, no, Fede, fai qualcosa perché non va bene. Cioè, le orecchie non devono tremare i peli dentro, capito?
1: Spacca tutto.
0: A parte che uno non dovrebbe neanche averli i peli dentro, lo so, però non va bene.
1: Spacca tutto.
0: Non si spacca tutto, dopo ci tocca pagare. Non va bene.
1: Spacca tutto.
0: Ecco. Italiani, in alto le mani.

0: Questa la so, eh. Quella lì, no? Quella lì, no? Quella lì. Apri, Fede, chi è?
1: Apri. Buonasera, Ronny.
0: Buonasera.
1: Ti chiamavo per chiedere sponsorizzazione di mia beseria.
0: Sì.
1: Beseria si chiama Sarcofago Vuoto.
0: Sì, beh, che bello.
1: Facciamo pizza del mese, che è fantasia bessaiolo.
0: Sì.
1: Bessa cazzo de cane.
0: No,
1: oppure abbiamo le classiche: bessa bollo, bessa banana, bessa patata.
0: No, patata. No, sì, la patata, sì, la pizza con la patata è buonissima. L'ho già mangiata, l'ho già mangiata.

0: Chi è? Vieni avanti.
1: Come lo suona bene.
0: No, come suona bene, non come lo suona bene, capito? Non è corretto. Cioè, il DJ, a parte che non sta neanche suonando, sta mixando, comunque non va bene come lo suona. Al massimo ti concedo come suona bene, capito?
1: Come lo suona bene.
0: Brava, hai capito benissimo. Ecco, mamma.

Allora, questa sera abbiamo scoperto una cosa: che giocare di giorno è un delirio, è praticamente una cosa impossibile da fare, perché ancora stanno arrivando le risposte del pappagallino.

Qui mi ha scritto Christian Redox, mi ha scritto questa cosa, che i peli dentro le orecchie ci devono essere perché è comunque una protezione. Hai ragione.

0: Apri, Fede.
1: Fede, apri. Fede, apri. Lo apri. So che ti va male a quest'ora perché ti tocca pagare l'aperitivo. Mentre alla sera te la capi col caffè. Ma Ronnie Milano, Eleonora, lo sa che stai facendo tutto il tuo programma. Mi sa che ti sta rivoltando. Ti sta rivoltando, Eleonora.
0: Sì, lo sa, credo.

0: volato, è volato questo party time. Fai un applauso. Noi ci fermiamo un attimo, ho un po' paura a dire questa cosa, perché solitamente dopo la pubblicità si ritorna e si gioca ancora, però stanno ancora arrivando le risposte del pappagallo, non so come faremo. Vabbè, torniamo subito.
1: 30 minutes of every hour.
2: The party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Q.
3: Your dance station. Club Connection. Si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
4: Spot. Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
5: Internet veloce.
4: Solo se hai Eolo. Ah. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: più news.
1: Buonasera da Nicola De Muro. I negoziati USA-Iran, dopo una giornata di annunci e smentite, lo stesso Qatar ha confermato che domani a Doha si terranno colloqui indiretti, cioè tramite confronti separati con i paesi mediatori, Qatar e Pakistan. Caldo record, il 6 luglio, riunione d'emergenza convocata dall'OMS con i responsabili nazionali per l'ambiente e il cambiamento climatico di tutti i paesi europei. In Italia oggi e domani 25 città con il bollino rosso, ma scatta anche l'allerta l'arrivo di temporali e grandine sui rilievi e poi sulla pianura padana. Mondiali di calcio, sedicesimi di finale, alle 19 Costa d'Avorio Norvegia, alle 23 la Francia contro la Svezia. Chiude Messico-Ecuador in programma alle 3 di notte.
0: L'economia.
1: L'inflazione di giugno rallenta leggermente. Secondo le stime preliminari diffuse oggi dall'Istat, i prezzi restano fermi su base mensile, mentre il tasso annuo scende al 3% rispetto al 3,2% di maggio. E rallenta anche il cosiddetto carrello della spesa, da più 1,9% a più 1,6%. In frenata anche i prodotti ad alta frequenza d'acquisto, da 4,4% al 4,1%. I dati provvisori sui prezzi confermano la fase di tenuta complessiva del sistema distributivo, nonostante le incertezze dovute alle tensioni ad Hormuz, anche se il quadro resta esposto a forte instabilità sul versante energetico, ad affermarlo una nota di Confesercenti. Il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS oggi ha approvato il rendiconto generale 2025 dell'Istituto, che si chiude con un saldo della gestione finanziaria di competenza di 16,8 miliardi di euro e con un avanzo patrimoniale netto che passa da 35 miliardi a 42 miliardi. Per Roberto Ghiselli, presidente del CIV, questo è un risultato importante che attesta l'equilibrio del sistema previdenziale italiano. Il rendiconto evidenzia, conclude Ghiselli, che la spesa pensionistica è sotto controllo. Aumentano le verifiche e le ispezioni sul lavoro. In 4 anni, dal 2022 al 2025, sono passate da circa 100.000 a oltre 157.000, con un incremento superiore al 50%. Così la ministra del lavoro Calderone nell'informativa alla Camera sulla sicurezza nel lavoro. Comprare online beni di valore inferiore a 150 euro dai siti extra dell'Unione sarà più costoso. Dal 1 luglio entra infatti in vigore un nuovo dazio di 3 euro sulle vendite fino a 150 euro e sulle spedizioni postali provenienti da paesi terzi. Positiva la tassa dell'Unione di 3 euro per pacchi di e-commerce. Vengono così tutelati i consumatori. Ora si contrasti la contraffazione. E il commento di Adolfo Urso, ministro delle imprese del Made in Italy. Infine le borse, Piazza Affari positiva, ha chiuso a più 1%. È tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.

0: Oceanica, Merkin, Cremont e Giovanotti ad aprire la seconda ora di Club Connection. Io sono un po' preoccupato, Fede, perché adesso dobbiamo giocare ancora e stanno arrivando le risposte del gioco di prima delle 18. Vabbè, proviamoci. Preparatevi, perché da questo momento si gioca.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Dormii per quasi 2000 anni sotto cenere e pietre. Quando mi ritrovarono, le mie strade, le mie case e perfino alcuni abitanti raccontavano ancora l'ultimo giorno della mia vita. Chi sono?
0: 338-141-1001, chi sono? Allora, vi chiedo scusa se non riesco a leggervi tutti, ma è un disastro, e quindi noi ci proviamo comunque, noi leggiamo tutti comunque, ci proviamo. Allora, come al solito vi chiedo se ce la fate, perché nell'indovinello molti la fanno questa cosa, capito? Vi chiedo se ce la fate di non usare l'intelligenza artificiale. Arrivateci da soli, perché dal momento che non vi regaliamo niente, dal momento che non si vince niente, qual è il divertimento? Dov'è la soddisfazione? Se non c'è soddisfazione, cosa giochi a fare? Un po' di divertimento ce lo deve dare questo giochino, altrimenti perché lo fai? Perché lo fai, disperata ragazza? Allora, che poi come al solito c'è un come te non c'è nessuno, vai avanti così, guarda in alto, guarda in basso, c'è pa' chi e c'è pa' l'asquest, come te sei il numero uno, aleo, c'è anche una bella pacchettanen, una bella pacchettona sulla spalla, ma come al solito, c'è anche un bel applauso, applaudissimo, ma come al solito non si vince niente, assolutamente niente, una bella mazza, ma non la mazza da baseball, proprio 0-0, Fede?
3: Dormii per quasi 2000 anni sotto cenere e pietre. Quando mi ritrovarono, le mie strade, le mie case e perfino alcuni abitanti raccontavano ancora l'ultimo giorno della mia vita. Chi sono?
0: 338-141-1001. Ho paura. Chi sono?

0: mamma, che voglia di festival. Ma perché, Fede, non ne facciamo uno anche noi? Un bel party di Club Connection. Chissà, chissà, chissà. Eros e Alesso su Radio Studio Più, disco del 2014. Buonasera a tutti quelli che si sono appena sintonizzati. Questa è la family di Club Connection. Io sono Ronny Milani, in diretta sulla Dance Station d'Italia fino alle 20 al posto di Eleonora Salvi. Quindi domani lei ritornerà, capito? Lei tornerà al lavoro, capito? Lei ritornerà e noi torneremo al nostro solito orario dalle 22 a mezzanotte. Quindi domani sera saremo in diretta dalle 22 a mezzanotte. Attenzione perché giochiamo e vado a leggervi.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Dormii per quasi 2000 anni sotto cenere e pietre. Quando mi ritrovarono, le mie strade, le mie case e perfino alcuni abitanti raccontavano ancora l'ultimo giorno della mia vita. Chi sono?
0: 338-141-1001. Chi sono? Chi sono? Io? Chi sono io? Chi sono io? Aspetta, ma appunto la zanzara in radio. Mi appunto la zanzara. Fede, come è possibile? Aspetta, butta giù tutto, butta giù tutto. Se state guardando la TV, vedete uno che si schiaffeggia da solo, quello sono io. Allora, partiamo da Riccardo da Osimo. È Ercolano. No, no, no. Michela da Carpi. Troia? No, no, no, non è neanche Troia. Deborah da Atri, Babilonia, no. Tommaso da Giesi, Machu Picchu, no. Fede.
3: Dormii per quasi 2000 anni sotto cenere e pietre. Quando mi ritrovarono, le mie strade, le mie case e perfino alcuni abitanti raccontavano ancora l'ultimo giorno della mia vita. Chi sono?
0: 338-141-1001. È facile, secondo me è abbastanza intuitiva la domanda, se conoscete un po', se ve ne intendete leggermente di storia. Allora, Silvia da Comacchio è Petra, no. Gianluca, Rovo di Puglia, Micene, no. Beatrice da Porto Recanati è chi è? Perpini. Cioè, non per, volevi scrivere Pertini, no, proprio Perpini. E che cazzo è Perpini? Scusate, lo so, l'orario non va bene, però scusa, Beatrice. Vabbè, andiamo avanti. Omar da Sulmona è Tebe, no, non è Tebe. Fede.
3: Dormii per quasi 2000 anni sotto cenere e pietre. Quando mi ritrovarono, le mie strade, le mie case e perfino alcuni abitanti raccontavano ancora l'ultimo giorno della mia vita. Chi sono?
0: Mi sa che al prossimo giro mi tocca darvi un indizio. Dai, abbiamo tempo fino alle 19:30. Dai, sparate. È facile, secondo me è abbastanza facile.

0: Vieni più vicino e lasciati guardare. Ecco, sai che stavo pensando che la tequila l'ho bevuta in tutta la mia vita forse una volta sola? Sì, una volta sola nel 1994, credo. Guaraná, Elodie, attenzione, ultimo giro di ruota.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Dormii per quasi 2000 anni sotto cenere e pietre. Quando mi ritrovarono, le mie strade, le mie case e perfino alcuni abitanti raccontavano ancora l'ultimo giorno della mia vita. Chi sono?
0: 338-141-1001. Chi sono io? Apri Fede, chi è? Minavantolo?
3: Pompei all'esplosione del Vesuvio. Ehi. Circa 2000 e passa anni fa. Un saluto da Giovanni da Osimo.
0: Giovanni da Osimo ha detto Pompei. Capito? Voce del verbo. Pompei. Attenzione, non lo so, Fede.
2: Dormii per quasi 2000 anni sotto cenere e pietre. Quando mi ritrovarono, le mie strade, le mie case e perfino alcuni abitanti raccontavano ancora l'ultimo giorno della mia vita. Chi sono? Pompei.
0: Ma sì, Giovanni da Osimo, ma sì, Pompei. Avevo detto, era abbastanza intuitiva, poi se ti intendi un po' di storia, insomma. Ma quanti hanno indovinato Pompei? Tantissimi messaggi sono arrivati con questa risposta. Stavo leggendo, ma quanti? Fede, ma quanti? Un mondo di messaggi con Pompei. Oggi tra Pappagallini e Pompei. Insomma, Giovanni da Osimo, un altro applauso, Fede, è stato il primo. Bravi tutti quelli che hanno indovinato comunque Pompei, bravi tutti. Noi ci fermiamo, tra poco torniamo con l'ultimo party time di Club Connection con DJ De Niro.
4: Club Connection si ferma solo un attimo. Non cambiare canale, torniamo subito.
5: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
6: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Attenzione, domani potrebbe nevicare perché siamo in perfetto orario e questa è una cosa praticamente impossibile, solitamente. Chi c'è in console fino alle 20? C'è DJ De Niro e Mosso Calamari. Da questo momento al 338-141-1001 tutto è possibile. Vogliamo sapere dove state ballando, da quale parte d'Italia ci state ascoltando. Se volete salutare qualcuno, adesso le nostre linee sono completamente aperte, capito? Sono libere. Quindi al 338-141-1001 Mosso Calamari. Vi do un consiglio. Uno dice: ma quanto parli? Hai ragione, quanto lo devo presentare. Vi do un consiglio. Ma quanto cazzo? Hai ragione. Vi do un consiglio. Da questo momento alzate il volume a palla, altrimenti godete solo a metà.

0: tempo accaduto.
1: No, no, anzi, cala. Siamo in diretta nazionale, isole comprese, sulla Dance Station d'Italia, anche sul digitale terrestre, in radiovisione. Aiuto.

0: Bene, volevo rispondere a Teo e a Emma che hanno scritto: dalla Romagna siete i numeri uno. Ragazzi, avete la TV, vi sto facendo un cuore grande, un cuoricione grande davanti alla TV, lo vedete? Grazie, grazie, fai un applauso.
1: Come lo suona bene!
0: No, non era quello, non era quello. Fai un applauso, Fede, non fai un applauso, Fede! Oh, meno male. Grazie ragazzi, grazie Teo, grazie Emma. Miscelazione in corso, c'è DJ De Niro. E poi comunque come suona bene, non come lo suona bene, ok? Serena, diamo le coordinate.
2: Siete pronti?
0: Sì.
2: Da questo momento le nostre linee sono aperte. Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando.
0: Sì.
2: Fateci sapere cosa state facendo.
0: Sì.
2: Che siate in macchina, al lavoro, in viaggio o con il volume a palla. Queste sono le coordinate per interagire con noi. WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie Pirina.

0: there.
1: Who, me?
0: Yeah, play the Sandstorm track.
1: What do you mean?

Vede, fammi rispondere a Laura De Verizzole che ha scritto vi adoro. Laura, tutto per te, grazie di cuore, grazie. De Niro, qui vogliono sapere il titolo di questo remix. Non lo so se si può avere. Si può avere, lo chiediamo a De Niro. De Niro? E poi ragazzi, basta shazammare. E un attimo. Schiaccia il tastino lì. Shazammi, capito? E due secondi, hai il titolo. Dovremmo fare anche il momento shazamma.

quest'ora, Fede, andiamo di clacson. Italiani? No, Fede, io voglio quello vero, io voglio quello vero. Voglio salutare anche Sofia che ha scritto via d'oro. Anche Sofia, grazie, mamma mia, ragazzi, mi fate venire le lacrime, giuro. Poi io dopo me la tiro, mi emoziono, capito? Poi dopo mi tocca chiedere l'aumento, non va bene, anche meno.

0: aiuto.
1: Io vi consiglio di abbassare un attimo il volume, perché se no salta tutto, capito? Noi non vogliamo, ecco, abbassa, bravo. La chiave sotto lo zerbino, chi è? Minavantolo?
2: Apri, Fede, apri, Fede, Fede, apri. Birra ghiacciata, lo spettinatore dei Nigro. Tesissima sera, capitano Ronny Milani Bike, Club Connection, Gianluca Vigilante Matto Pescara, presente molleggio.
1: Ciao Gianluca, ti vogliamo bene, sempre presente Gianluca.

0: Salutiamo anche Bruno. Ciao Bruno. Adesso Bruno dorme, eh? Adesso dorme. Bruno dorme, dorme, capito? Dorme.
1: Fai nanini.
0: Cosa?
1: Fai nanini.
0: Non ho capito.
1: Fai nanini.
0: Parlo da solo, ecco. Buon appetito a tutti quelli che stanno cenando. Ve la facciamo fare noi in routine.

0: Io quando sento questi suoni, queste vibrazioni, mi fa venire questa roba che ti fa cagare, che ti fa sentire tutta questa energia che ti prende, ti strappa tutta la chiesa.
1: Ma come cazzo fa?
0: Non lo so, sono fatti miei.

0: arrivo, sono sotto la doccia.
1: Volevo salutare Salvatore e Maria che ci stanno ascoltando da Bibbona. Un saluto da Marina di Bibbona. Ciao ragazzi, grazie. Dove sta Fede? Dove si trova? Io non lo so dove si trova. Dove si trova Marina di Bibbona?

0: melodia.
1: Chi?
0: No, stavo dicendo melodia, non chi, melodia, la melodia, capito? Dove c'è musica c'è tanta melodia, la melodia, capito Fede? La melodia.
1: È lì.
0: Grazie.

Volevo salutare anche a chi ci sta ascoltando dalla Spagna e, per essere precisi, da Ibiza e Formentera, perché noi abbiamo la frequenza anche lì. Anzi, volevo salutare anche il boss che è in vacanza a Ibiza. Hai capito lui che è a Ibiza, il nostro editore? Bravo, bravo. Noi siamo qui a lavorare e lui, vabbè, vabbè. Anche Leonora è in vacanza, ma domani ritornerà, perché noi torneremo al nostro orario. Quindi da domani, dalle 18, ritorna Si Salvi Chi Può con Eleonora Salvi, capito? E tra l'altro salutiamo, ciao Eleonora, buone vacanze!

Allora adesso mi dite come fate a sapere questa cosa, che sono capitano. Dov'è? Cioè, scusa, mi vedete i gradi? Comunque hanno scritto si sente la mancanza, lo so. Domani ritorna in diretta.

ha scritto: sei un grande, bella musica, un saluto da Marco. Grazie Marco. È DJ Di Niro, è DJ Di Niro che sta miscelando live per tutti quelli che stanno ascoltando in questo momento Club Connection su Radio Studio P.

0: Cos'è questo? Il disco per fare il routino, Fede? È già volata la seconda ora. Facciamo un applauso a DJ De Niro e facciamo un applauso anche a DJ Tiga.
1: Come lo suona bene!
0: Lo so, però dobbiamo dare saluti. Facciamo un applauso, Fede. C'è un messaggio, l'ultimo messaggio, Fede, l'ultimo, perché noi ne mandiamo tutti. Apri, Fede.
2: Ciao Alex, ciao Graziano, sono Daniele di Bergamo.
0: Dopo. Allora amici, noi abbiamo finito. Fede, chiudi il party time.
3: The party is here. Party time. On Studio Q.
4: Your dance station.
0: La cosa bella è che subito dopo di noi c'è il programma DTM 90 con Alex Castellini e Graziano Fanelli, da non perdere assolutamente, e la gente già si prepara per fare le richieste, quindi mandano i messaggi anche 3-4 minuti prima. Allora, volevo salutare e ringraziare Fede alla parte tecnica, De Niro, Tica, Max, Ricky, Serena, Sofia e Lorena. Noi abbiamo finito, ci risentiamo domani sempre qui su Radio Studio Più, però dalle 22 a mezzanotte, perché domani dalle 18 ritorna Eleonora Salvi con Si Salvi Chi Può. Quindi da Roni Milani è tutto, dalla Family di Club Connection è tutto, vi auguro una bellissima serata e divertitevi. Ciao a tutti, grazie.
5: Se vuoi far parte della nostra community, seguici su Instagram Club Connection Radio Studio Più. Lì troverai un link, cliccaci sopra e in meno di un secondo ti ritroverai dentro la nostra chat. Noi abbiamo finito. Ci risentiamo nella prossima puntata. Da Sofì è tutto.
6: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte.
7: Spot. Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: El dulce sonido de la
1: The best music, the dance station, Radio Studio Più.
2: Amici di Radio Studio Più, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo ancora protagonista in Italia, sarà così bene o male anche la giornata di domani, quantomeno al centro-sud, nelle zone interne arriveremo a toccare anche i 36-37 gradi, quindi ancora temperature elevate. Al nord invece la situazione inizia a cambiare grazie all'arrivo tra pomeriggio e sera di temporali, che però localmente potrebbero essere anche di forte intensità. Poi giovedì questi temporali si spostano verso il centro-sud. E così anche nelle regioni centro-meridionali finalmente giovedì arriverà aria più fresca, ma anche lì con il rischio di grandine e raffiche di vento. Per sapere quindi nel dettaglio come andranno le cose proprio da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM Dance Time Machine 92.000 con Alex Castellini e Graziano Fanelli.
4: Alex Castellini chiama base, passo. Graziano Fanelli rispondi, passo.

0: esaurisce entro qualche minuto da questo momento, quindi poi si andrà già al secondo, quindi dovete essere molto veloci. La prima playlist è quella di Andrew Di Lendinare, partiamo con Max, Get Away.
1: DTM, benvenuti a bordo, sistema pronto per la partenza, accensione.

Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

www.radioradio.net oppure tramite il nostro sito, il nostro numero, scusate, 338 141 1001, e lo sentirai nel party time delle 20.30 o in quello delle 21.30. Arrivano CRW con I Feel Love.

0: e farlo adesso perché gli spazi sono praticamente tutti esauriti. C'è ancora un piccolo spazio nel secondo party time. Mi raccomando, manda un messaggio vocale. Piccolo break e poi andiamo da, posso dirlo? Posso spoilerarlo? Oppure devo tenerlo per me? Che dici, Graziano? Andiamo da Elena di Alagna, ripartiremo con gli Anticappella. Radice quadrata di 231, il titolo è così.
1: Dance time machine 90 DTM 90
2: spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Sister Sledge, We Are Family Remix.

Hai fatto la radice quadrata? No, io le radici le ho sempre viste rotonde, radici quadrate non ho mai viste. Va bene, Anticappella 2231, la bici di 2231. Ancora ciao a tutti, sono Alex Castellini, con me c'è Graziano Fanelli. Fino alle 22 si balla rigorosamente col volume a palla, con le vostre richieste, quelle che avete fatto al nostro numero 338 141 1001, sul nostro sito 90.studiopio.net. mentre adesso noi siamo pronti per proseguire con la playlist di Elena di Alagna, perché ci sono gli Usura con Drive Me Crazy.

Dreams, sono i Two Brothers on the Fourth Floor. Grazie Elena di Alagna, ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli, questo è Dance Time Machine 90, siete a bordo del nostro aeromobile spazio-temporale e stiamo volando a Mach 2.5 in un ventennio di musica dance. Tra pochissimo c'è il primo party time con le vostre richieste e nel frattempo Elena ha scelto CNC and the Music Factory, Gonna Make You Sweat.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: The party start now e con un pezzo di quelli incredibili. Siamo nel 1992, sono i Transformers 2 con Pacific Symphony. Oggi, martedì 30 giugno, ultimo giorno di questo mese, poi domani è luglio, finalmente inizia il caldo come vogliamo noi. L'altro vi ricordo che questa settimana è corta, fino a mercoledì noi siamo in onda, poi dopo il giovedì e venerdì no, e intanto ne approfitto per fare gli auguri a Guido di Brenzone sul Garda che compie gli anni oggi, il nostro ascoltatore. Magari ci abbiamo un jingle di Guido da qualche parte? Non so, tipo un Radio Studio Più, sì?
3: Studio Più, Dance Station, l'ascoltino d'amore più, Radio Studio Più.
2: Eccolo, è lui, è lui. Godetevi Pacific Symphony, alzate il volume.

0: Lo so che tanti di voi hanno alzato il volume a palla, un po' come abbiamo fatto noi per questo pezzone dei Pacific Symphony, Transformer 2. Primo messaggio di questa sera, sentiamo chi suona al nostro citofono.
1: Ciao Alex, ciao Graziano, sono Antonio di

0: perché sono veramente fantastici, come tutto il gruppo. Una buona serata calda, ma con Studio Più e con il DTM ci si rinfresca. Ciao da Antonio.
1: Ciao Antonio, grazie.

0: compiuto gli anni domenica, quindi tanti auguri al nostro Kevin Crow Friend. Vorrei salutare anche Antonio da Parma, che è un po' di giorni che non lo saluto. Per loro Graziano giù la punta sul pezzo di Fanny Bella, Sing a Song. Kevin Crow, Cross Check Report, thank you. Suelta DJ, ciao!
1: Ciao, ciao, ciao, eccola!

0: vacanza. Ciao.
1: Grande John, noi ci vediamo a Rover Beer la settimana prossima. Grande DTM 90 Live. Non mancate a Rover Beer, vi aspettiamo.

0: Beh, io mi collegherei. Un nuovo servizio che abbiamo attivato, nuovissimo, e noi possiamo collegarci con un ascoltatore a caso tramite la sua autoradio, vero Graziano? Sì, allora proviamo a collegarci, non so, dove andiamo? A Trento? Proviamo a collegarci con un ascoltatore di Trento.
1: Allora, eccomi qua, sono Gian di Trento, e vi saluto, vi faccio solo un grande saluto. Devo dire che a Trento oggi caldo. Ecco, ciao ragazzi, buona serata a tutti.
0: Buona serata anche a te, vedi, noi basta schiacciare un bottone, però suona il citofono.
2: Ciao Alex, ciao Cassiano, saluto tutti i bamboli di DM, Diego, Bambolina, di Capiponte, a Daniele, Davide, Pietro e Simone, la pecora canta, a saluto, alla Ponzia.
0: Grande Paolo!

0: Time, il primo di questa sera di martedì 30 giugno. Mi raccomando, stop ai messaggi perché ne stanno arrivando ancora parecchi. Abbiamo già detto prima che gli spazi sono praticamente esauriti. Noi vi rispondiamo comunque ai vostri messaggi, però non riusciamo a accontentarvi, quindi magari teneteli buoni per domani, visto che domani tra l'altro è l'ultima puntata della settimana. Prossimo messaggio.
1: Buonasera a tutti, Alessandro da Pistoia.
0: Ciao Ale.
1: Ho bisogno di una carica notevole che solo e soltanto Madras con Touch and Take My Body può darmi. Che dite? Saluti.
0: E allora aumentiamo la carica, vai, avvicinate i vostri smartphone alle casse per ricaricare immediatamente. Anche il credito, mi dicono, vero?

0: Take My Body alla fine, sì, è Touch and Take My Body sulla Dance Station d'Italia nel Party Time di TM90. Suona il citofono, non so chi è, non so, alle 20:52 chi può suonare, non so.
1: Ciao Alex, ciao Graziano, Beppe di Gera.
0: Ciao Beppe.
1: Ora. I brani in ascolto, quale brano mettiamo? Mettiamo King of Rock, così scaldiamo un po', già fa caldo, quindi ci scaldiamo ancora un pochettino e si balla alla grande.
0: Grande Beppe, I'm a King of Rock!

0: people. We got a times. Okay.
1: All right.

0: of Rock. Sulla Dance Station d'Italia c'è il DTM 90, il programma dedicato alla musica dance 92.000, tutte le sere dalle 20 alle 22. Siamo qua per farti ballare rigorosamente con la musica dance scelta da te. In questo caso siamo nel primo party time, poi ci sarà il secondo party time alle ore 21.30. Se non avete sentito il vostro messaggio in questo party time, lo sentirete nel prossimo. In realtà però ce n'è ancora due, e sentiamo il prossimo subito. Sentiamo chi suona, sentiamo.
1: Volevo chiederti se potevi mettere Bla Bla Bla di Gigi D'Agostino, per favore. Grazie.
0: Eccola.

0: perché ne stanno arrivando ancora tantissimi e noi abbiamo esaurito completamente gli spazi, quindi se li mandate purtroppo non riusciamo ad accontentarvi. Suona il citofono, prossimo messaggio.
1: Alex Graziano, buonasera, sono Pietro da Milano. Stasera volevo richiedere il brano di Moai, Mato Grosso, 1995. Dedicarlo come sempre a tutti gli amici del DTM, in particolar modo a Davide Di Concesio che ieri mi ha fatto gli auguri di buon onomastico. Unico in tutta la giornata.
0: Vero?
1: Vi ringrazio, vi mando un grosso abbraccio, un sorriso e passate una buona serata. Divertitevi sulle note di questa bellissima musica. Grazie, ciao.
0: Moai, Mato Grosso.

No, volevo dirti una cosa che proprio io non so più come fare a dirtelo. Moai, veramente Moai, Moai e Mato Grosso. Siamo all'interno del DTM 90. Alle 21 e un minuto.

0: Mike, piccolissimo, poi torniamo e ci sono le vostre richieste con un messaggio di testo. Incollati alla radio.
1: Party time on Studio Q,
2: your dance station.
3: In Zero, Dance Time Machine 90, DT, anni 90.
4: Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta? È tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM, Dance Time Machine 92.000, con Alex Castellini e Graziano Fanelli.

a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli. Questo programma l'avete fatto voi tramite il nostro numero e il nostro sito, però mi raccomando, adesso non richiedete più niente, anche perché gli spazi sono completamente esauriti. Se invece volete, tramite il nostro sito 90.studiopio.net potete sempre inviarci una playlist che sentirete la sera o la mattina, scegliete voi. Prossimo pezzo in arrivo, scelto, questo era scelto da Greta, no, il prossimo, Greta di Cesena. Vuole ascoltare Prezioso con Let Me Stay.

Rough by Picotto, Ocean Whisper, Pierre di Verona, la sua richiesta. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli, andiamo da Alice di Lecce, ci sono i 49ers con I Got It.

Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

D'Agostino, Planet Fly, grazie Nico di Limbiate, ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli, Dance Time, Machine 90, il programma che stai ascoltando. Andiamo da Patrizio di Mantova, ultimo pezzo, poi c'è il Party Time, un altro grande pezzo degli anni 90, Hyper Go Go High.

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: A 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Graziano Fanelli. Prossimo messaggio.
1: Ciao Alex, Simone di Arcore.
0: Ciao,
1: questa
0: Simone.
1: Sera vorrei riproporre un brano che erano decenni che non sentivo più, ovvero i Fast Weather con Anyway, che secondo me è un altro capolavoro di questa fantastica musica. Vorrei dedicarlo ai miei due TDM Besti, ad Antonio, a Pietro, al nostro Paolone d'Alfonsini, ad Area da Pistoia. Non riesco a citarvi tutti, chiedo scusa, ma vi saluto caramente, un abbraccio e buona serata a Bagai, a domani, ciao ciao.

0: Fast Weather Anyway, su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Stai ascoltando Dance Time Machine 90. Il mio nome è Alex Castellini, sono il comandante di questo volo. Con me c'è l'altro comandante Graziano Fanelli. Prossimo messaggio.
1: Ciao Alex, ciao Fanelli.
0: Ciao Daniele.
1: Sono Daniele di Bergamo. Il pezzo di questa sera, i Latin Lovers Bailando, lo dedico a Paolo, Elena e a tutto il popolo. E la pecora schiatta, no? Speriamo di no. Ciao a tutti, Bergamo e tutto il mondo, Europa e tutto. Ciao.
2: Bailando, bailando, Daniele sta bailando.

0: Bailando. Bailando, bailando, Daniel está bailando, Alex Castellini está, no está bailando, no, neanche Fanelli sta bailando.
1: Sì, stiamo bailando, va bene, io no, sono fermo, però sento troppo caldo. Prossimo messaggio, sentiamo chi suona.
2: Ciao capitani e miei capitani, sono sempre Miro, Stefano.
1: Ciao, sentite, Stefano.
2: Io sono un po' preoccupato perché domenica doveva venire Giorgio a fare una grigliata, a fare una mangiata.
1: Invece...
2: E io ho detto vado a fare la spesa, poi dividiamo. E lui ha fatto lo sborone, ma no, si vado io a prendere la carne, ti penso io. No, ma Giordi, vado io. E lui, no, ma non ti preoccupare, vado io, la carne la prendo io, la porto io la carne. Adesso io sono preoccupato perché non si è fatto vedere, non l'ho più sentito. Se riuscite voi, grazie mille, ciao.
1: E adesso lo proviamo a cercare. Giordi, sapete di che fine ha fatto?

0: Gabri Ponte, Jordi, ahimè, purtroppo la carne non è finita, non è finita da Stefano, Jordi è finita così, poi tutte le volte lo impiccano, poi ste corde d'oro quanto spendono, vabbè, non facciamoci domande e invece facciamo un collegamento, Radio Studio Più, ci colleghiamo con la spiaggia di Trento.
1: Cocco bello, cocco fresco, cocco di mamma, signore vuole cocco? No, io voglio love, love sodo a quest'ora, questo caldo. Ehi, Castellini, Fanelli, mi fate un favore, li mettete All I Need Is Love di Indiana, così la contentiamo? Cocco bello!
2: Mi scusi, ma lei lascia fare la crema pasticcera. Si aggiunge le uova fresche.
0: È la follia il prossimo di questo party time, ragazzi, stiamo veramente sclerando. Indiana, All I Need Is Love, è così che vi vogliamo, belli divertenti, belli carichi.

0: Indiana, All I Need Is Love. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli, suona il citofono nel secondo party time.
1: Ciao grandi, Alex Castellini e Graziano Fanelli.
0: Il festeggiato.
1: Vorrei e dedicare ad Alex Castellini alla Fiera dell'Est. Oggi è il mio compleanno.
0: Lo sappiamo.
1: Hai detto ti facciamo gli auguri domani.
0: Infatti.
1: Oggi è il mio compleanno. Radio Studio Più, Dance Station, l'ascolti e non la molli più, Radio Studio Più.
0: Grande Guido, ancora auguri.

0: Ethnic Beats alla Fiera dell'Est. Alex Castellini, Graziano Fanelli, secondo party time. Prossimo messaggio, sentiamo chi suona.
1: Ciao Alex, ciao Graziano, Andro di Lady Nara.
0: Ciao Andro.
1: Spero finalmente la voce sia tornata ok stasera. Torno a salutare dopo tempo i miei due famosi colleghi Riccardo e Perez. Più che altro Alex, sono un po' incazzati perché hanno perso follower, fans, e hanno detto o torni a salutarci oppure sappi il caffè è raddoppiato.
0: Ma il caffè non si censura.
1: Dunque meglio provvedere subito. Richiesta di stasera, brano in questione è Four Factory, Give Me War. Con questo vi saluto, ciao ciao da...
0: Ha censurato anche Andro, va bene, no? È tutto impazzito stasera, anche noi del resto.

0: ultima puntata della settimana, perché poi giovedì e venerdì non ci siamo. Ancora auguri al nostro amico Guido di Brenzole sul Garda. Bauci bau ciao e a domani.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Alex Castellini chiama base, passo. Graziano Panelli rispondi, passo.

0: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
1: Spot. Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia dividine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Dividine coi fiocchi!
0: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito su Google Play o Apple Store. Cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
3: Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spotte.
4: Studio Più, la dance station d'Italia. Studio Più. Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Amici di Radio Studio Più, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo ancora protagonista in Italia, sarà così bene o male anche la giornata di domani, quantomeno al centro-sud, nelle zone interne arriveremo a toccare anche i 36-37 gradi, quindi ancora temperature elevate. Al nord invece la situazione inizia a cambiare grazie all'arrivo tra pomeriggio e sera di temporali, che però localmente potrebbero essere anche di forte intensità. Poi giovedì questi temporali si spostano verso il centro-sud e così anche nelle regioni centro-meridionali finalmente giovedì arriverà aria più fresca, ma anche lì con il rischio di grandine e raffiche di vento. Per sapere quindi nel dettaglio come andranno le cose proprio da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast. E puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole. Radio Studio Più.
3: At 30 minutes of every hour.
4: Al minuto 30 di ogni ora.
5: Studio Più.
4: Party time.
5: Party time.
4: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
3: The party starts now.

noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday

allo 030 999 1000. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Da questo momento in poi, alzate il volume e iniziate a ballare.

sound quello giusto. Accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

sexy people.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto, è il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, la radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire, anche adesso con questa canzone.

Questo è il mood, quello giusto, è il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, la radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire, anche adesso con questa canzone.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando.

Hai voglia di ballare? Hai voglia di divertirti? Per questo ci siamo noi. Noi di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E qui la musica non si ferma.